e vedrà questa volta Agostino Masini e Paolo Rinaldi intervistare Bianca Sofia Palermo Argento ai mondiali di vela. E alle 11.30 e poi alle 18.25 Agostino e Gianni presentano In Comune, con ospite l'assessore alla cultura Maria Cornelia Proserpio. La serata si accende alle 21 con Viva Tutto alla radio insieme a Mattia Savioni.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno torna il contest musicale Saronno Famosi. E ancora Saronno, anche la nostra città aderisce al progetto Varese Cultura 2030. E restiamo sempre a Saronno, diverse le iniziative per la Giornata Mondiale del Cuore. In ultimo Uboldo, borse di studio per studenti meritevoli. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale Valeria, alla regia Giancarlo. Questi erano i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno ha preso il via nel fine settimana la seconda edizione di Saronno Famosi The Music Contest 2026, il contest musicale organizzato da Radio Orizzonti in Blu e oratori della città di Saronno, col supporto del Teatro Giuditta Pasta, del patrocinio del Comune di Saronno e della FOM, ma anche della collaborazione della Pro Loco di Saronno insieme a tante realtà culturali e commerciali della zona. Albero Musicale funge infatti da supporto tecnico per la riuscita della manifestazione e le stanze della musica pubblicheranno video social destinati alla manifestazione. E in ultimo Snob Lab garantirà la produzione e la registrazione professionale di audio e video. Il concorso nasce per promuovere la città di Saronno attraverso la valorizzazione dei talenti provenienti da tutto il territorio. Quest'anno sono previsti 37 partecipanti tra solisti, musicisti, duetti, band e cori provenienti dalle province di Varese, Como, Milano e Monza Brianza, ma anche Pavia e Lodi. Due le categorie in gara: Young per i giovani tra i 14 e i 35 anni e Senior per i partecipanti dai 36 ai 100 anni. Le tappe di qualificazione vedranno protagonisti i concorrenti ammessi all'interno delle feste degli oratori saronnesi. Il calendario delle serate svelerà i finalisti attraverso tre appuntamenti. Sabato 19 settembre, che ha inaugurato le tre serate, si è tenuto all'oratorio di Cassina Ferrara. Sarà poi la volta dell'oratorio del Prealpi per venerdì 25 settembre e poi l'oratorio della Regina Pacis per sabato 26 settembre. In ogni tappa i partecipanti si esibiranno dal vivo o su basi musicali, valutati poi da una giuria tecnica. Accanto al giudizio tecnico ci sarà però anche quello del pubblico, che potrà votare l'esibizione preferita. Durante le serate sarà inoltre dato spazio al valore della solidarietà, poiché il contest quest'anno è abbinato al Fondo Cittadino di Solidarietà, che verrà sostenuto con iniziative di divulgazione e fundraising del progetto Istruzione e Salute, per sostenere le famiglie di Saronno in difficoltà nell'acquisto di libri scolastici e medicinali. Saronno. Mettere in rete le diverse identità culturali della provincia, valorizzarne il patrimonio e costruire una strategia comune capace di guardare al futuro. È questa la prospettiva di Varese Cultura 2030, il progetto che punta alla creazione di un sistema culturale provinciale integrato, riconoscibile e duraturo, capace soprattutto di mettere in relazione i principali poli, le reti e il patrimonio diffuso del territorio. Con la provincia di Varese come soggetto capofila, Varese Cultura 2030 nasce dalla volontà di superare una visione frammentaria dell'offerta culturale e costruire quindi connessioni tra città, luoghi, istituzioni e operatori della cultura. Una strategia che da una parte valorizza le specificità dei singoli territori per trasformarle in una ricchezza però condivisa. La proposta sviluppata nello specifico dal Comune di Saronno si articola in tre interventi. Il primo

porta il contemporaneo all'interno della programmazione teatrale, con un progetto dedicato a una nuova generazione di drammaturghi, attori, performer e danzatori. E il percorso individua una figura, nella figura di Lucilla Morlacchi, un riferimento ideale per raccontare il rapporto tra tradizione e nuova drammaturgia. Il secondo intervento riguarda invece un'opera di street art realizzata da Andrea Ravo Mattoni, che riproduce una scena del mito di Bacco e Arianna, portando in strada, per così dire, il capolavoro seicentesco di Stefano Maria Legnani, custodito all'interno della nostra biblioteca. Da ultimo poi è prevista per tutto il mese di dicembre una serie di proiezioni immersive dedicate a Saronno, pensate come nuovo strumento di racconto della città e del suo patrimonio storico-artistico. Un percorso che non vuole quindi limitarsi alla proposta di singoli eventi, ma contribuire a rendere Saronno un luogo di produzione, incontro e cultura. La filosofia di Varese Cultura 2030 è quella di costruire una rete destinata a proseguire oltre i singoli progetti, attraverso una governance condivisa e una programmazione maggiormente coordinata, con strumenti comuni di promozione e nuovi itinerari. E sempre Saronno, dal 30 settembre al 2 ottobre anche ASST Valle Olona sarà protagonista della Open Week sulle malattie cardiovascolari, promossa da Fondazione Onda, in occasione della Giornata Mondiale del Cuore. L'edizione di quest'anno sarà dedicata in particolare alle cardiomiopatie, patologie che interessano il muscolo cardiaco e che possono presentarsi anche senza sintomi evidenti. L'obiettivo dell'iniziativa è ovviamente favorire la prevenzione e la diagnosi precoce e soprattutto una maggiore conoscenza dei principali fattori di rischio. In programma visite, colloqui e momenti di informazione nelle varie strutture sanitarie. A Saronno in particolare, mercoledì 30 settembre, alla Casa di Comunità di Via Fiume 12, si terranno visite internistiche per la valutazione del rischio cardiovascolare, dalle 14 alle 16, solo su prenotazione. E all'ospedale di Saronno invece giovedì 1 e venerdì 2 ottobre sarà proiettato in Aula Morandi un video dedicato alle cardiomiopatie, seguito poi da un piccolo spazio con il cardiologo per rispondere a tutte le domande dei cittadini presenti. Le visite, lo ricordiamo, sono gratuite, ma la prenotazione è obbligatoria. E ci spostiamo a Uboldo. C'è tempo fino al 31 ottobre per richiedere le borse di studio per l'anno scolastico destinate a chi ha concluso la terza media con un 10 o un 10 e lode. Il bando comunale tiene conto anche della situazione economica delle famiglie. La soglia ISEE per accedere al beneficio aggiuntivo del 30% è fissata a 6.598 euro. Le domande complete della documentazione richiesta devono essere inviate entro le 12 del 31 ottobre via mail o PEC o consegnate al protocollo. I contributi erogati tramite i buoni elettronici potranno essere utilizzati per l'acquisto di libri, cancelleria e materiale tecnologico. E ci spostiamo su Gerenzano. La cooperativa Ardea Onlus, gestore dell'area verde comunale, rilancia il mercatino del riuso, in programma tutte le domeniche del mese. Un'occasione per dare una nuova vita a oggetti inutilizzati, ridurre gli sprechi e promuovere il riciclo attraverso il riutilizzo di beni ancora in buono stato. I partecipanti potranno allestire gratuitamente uno stand per vendere, scambiare o regalare articoli che non utilizzano più. L'iniziativa è aperta a cittadini e famiglie e punta a favorire comportamenti responsabili, sensibilizzando il pubblico su temi dell'economia circolare e della tutela dell'ambiente. Queste le notizie di Orizzonti News, che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, dal notiziario e da Prima Saronno. Valeria al microfono con Giancarlo alla regia. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 239013. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: liturgia oggi festeggia San Matteo, apostolo ed evangelista. E per la liturgia delle ore siamo alla prima, lunedì della prima settimana. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.

0: padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
1: del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Benedetto il Signore che ci ha visitati e redenti. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison. Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che nel disegno della tua misericordia hai scelto Matteo il pubblicano e lo hai costituito apostolo del Vangelo, concedi anche a noi di corrispondere alla vocazione cristiana e di seguirti fedelmente in tutti i giorni della nostra vita. Per Gesù Cristo tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Nella tua mano forza e potenza,
1: dalla tua mano ogni grandezza. Sii benedetto, Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre. Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo. Tuo è il regno, Signore, tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria. Tu domini tutto. Nella tua mano c'è forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nella tua mano forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza. Il Signore è sul trono
1: e regna in eterno.
0: Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore in santi ornamenti.
1: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore sull'immensità delle acque.
0: Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza, il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano.
1: Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo.
0: Il tuono saetta le fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Kadesh e spoglia le foreste.
1: Il Signore è assise sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore

0: Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace.
1: Nel Tempio del Signore tutti dicono gloria.
0: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore
1: è sul trono e regna in eterno. Porgi l'orecchio, Signore, alle mie parole. Intendi il mio lamento. Ascolta la voce del mio grido, o mio Re e mio Dio, perché ti prego, Signore. Al mattino ascolta la mia voce. Fin dal mattino ti invoco e sto in attesa. Tu non sei un Dio che si compiace del male. Presso di te il malvagio non trova dimora, gli stolti non sostengono il tuo sguardo. Tu detesti chi fa il male, fai perire i bugiardi. Il Signore detesta sanguinari e ingannatori. Ma io, per la tua grande misericordia, entrerò nella tua casa, mi prostrerò con timore nel tuo santo tempio. Signore, guidami con giustizia di fronte ai miei nemici, spianami davanti il tuo cammino. Non c'è sincerità sulla loro bocca, è pieno di perfidia il loro cuore, la loro gola è un sepolcro aperto, la loro lingua è tutta adulazione. Esultino senza fine. Tu li proteggi e in te si allieteranno quanti amano il tuo nome. Signore, tu benedici il giusto e come scudo lo copre la tua benevolenza. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
1: Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
0: Eleviamo la nostra invocazione al Salvatore, che è venuto non per essere servito, ma per servire e dare la sua vita per la redenzione di tutti.
1: Gesù, servo di Dio, che porti la giustizia alle genti, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che non gridi e non fai udire in piazza la tua voce, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che sei cresciuto come radice in terra arida, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che ti sei addossato i nostri dolori, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che apri gli occhi ai ciechi e liberi i prigionieri, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, servo di Dio, alleanza del popolo e luce delle nazioni, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi Padre.
0: Lettura apostolica ci illumini, ci doni salvezza.
2: Lettura degli Atti degli Apostoli. Dopo che Gesù fu assunto in cielo, gli Apostoli ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza.
1: Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza.
2: I cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annuncia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte alla notte ne trasmette notizia.
1: Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza.
2: Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce, per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio.
1: Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza.
3: Benedicimi Padre.
0: Lettura apostolica ci illumini e ci doni salvezza.
1: Lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della Sua volontà, a lode dello splendore della Sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui, mediante il Suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della Sua grazia. Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi, con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà, secondo la benevolenza che in Lui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi, ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. In Lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati, secondo il progetto di Colui che tutto opera secondo la Sua volontà, a essere lode della Sua gloria, noi che già prima abbiamo sperato nel Cristo. In Lui, anche voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e aver in esso creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è caparra della nostra eredità, in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato a lode della Sua gloria. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, andando via il Signore Gesù, vide un uomo chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. E mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori, e se ne stavano a tavola con Gesù, con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? E udito questo disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Allora gli si avvicinarono i discepoli di Giovanni e gli dissero: ma perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù disse loro: possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto. Allora digiuneranno. E nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, perché il rattoppo porta via qualcosa del vestito e lo strappo diventa peggiore. Né si versa vino nuovo in otri nuovi, in otri vecchi, altrimenti si spaccano gli otri e il vino si spande e gli otri vanno perduti, ma si versa vino nuovo in otri nuovi, e così l'uno e gli altri si conservano. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Il Vangelo inizia dicendo che mentre il Signore è in cammino, vide un uomo. Ha visto quel giorno Matteo? Questa mattina vede me e vede te. Ci vede nel profondo del cuore. E com'è questo sguardo di Gesù che si posa su di noi? O meglio, che cosa vede Gesù in noi? Vede certamente quello che noi qualche volta cerchiamo un po' di nascondere, dicendo che in fondo non è proprio un peccato, ma che in fondo fanno tutti così, anzi che gli altri fanno peggio di me. Sì, vede che noi siamo dei peccatori, che forse qualche volta giochiamo un pochettino anche a nasconderci. Ma questo non è una novità. Ho detto che lo vediamo anche noi. Quando andiamo dal dottore sappiamo che ci fa male, che abbiamo la tosse piuttosto che il mal di cuore o il mal di pancia. Quello che vede Gesù ce lo ha ricordato con molta chiarezza l'Apostolo Paolo. Vede che noi, da prima della creazione, prima ancora che noi nascessimo, lui mi ha visto e ti ha visto per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità. E per questo ci sceglie, e per questo ci chiama. Vedete, Gesù non ha visto di Matteo che era un pubblicano e che era un peccatore. ma visto che Matteo poteva lui, pubblicano e peccatore, diventare apostolo ed evangelista. E noi siamo a distanza di 2000 anni e siamo qui ancora a guardare a questo Matteo, apostolo ed evangelista. Ecco lo sguardo di Dio, quello sguardo di Dio che ogni mattina ci scruta, ma non per dirci guarda che ti vedo, no, per dire guarda che io vedo in te delle possibilità che tu neanche immagini. Io vedo in te questa santità, questo essere addirittura immacolato nella carità. Se credessimo davvero fino in fondo a questo sguardo di Dio, avremmo almeno due conseguenze. La prima ce la ricordava molto bene la orazione con cui abbiamo iniziato la messa di oggi: donaci, o Signore, di corrispondere alla vocazione cristiana e di seguirti fedelmente tutti i giorni della nostra vita. Che bella questa idea della corrispondenza. Lui mi chiama e io rispondo, corrispondo, magari anche tutti insieme. E il secondo è che noi siamo invitati al banchetto dei peccatori. Sì, perché questo è il banchetto dei peccatori, eh? Qui non è che siamo qui noi perché a Saronno noi siamo i migliori di quelli che sono fuori. No, no, noi siamo peccatori. E siamo contenti anche di dirlo a questo punto, non più di nasconderci. Perché abbiamo scoperto che Lui vuole la misericordia, vuole il sacrificio, non il sacrificio. E che Lui è venuto a chiamare proprio i peccatori, dei quali il primo sono io, aggiungerà l'apostolo Paolo. Ecco, chiediamo di vivere così la bellezza di questo mistero d'amore. Come faccia questo Signore a volermi bene così come sono? Non lo so, però è così. Come faccia a non stancarsi di noi? Non lo so, però è così. Se al posto del Signore ci fossimo noi, avremmo già distrutto il mondo chissà da quanto tempo, mandando fulmini, saette, castighi a destra e a sinistra. Ma Dio, sempre con misericordia, ci viene incontro.

0: discriminazione, ti preghiamo. Per tutti i defunti, e in particolare per Umberto, Angela e Mario Preatoni, che ricordiamo in questa Eucaristia, preghiamo.
1: Dio onnipotente ed eterno, che sull'insegnamento degli Apostoli fondasti la tua Chiesa, oggi diffusa su tutta la terra, fa che sino alla fine del tempo sia fedele alla divina parola e abbia parte al tuo regno. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Sia pace tra voi.

0: Ed ora con le parole del simbolo degli apostoli rinnoviamo la professione della nostra fede. Io credo in Dio, Padre onnipotente,
1: creatore del cielo e della terra,
0: e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
1: il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
0: Credo nello Spirito Santo,
1: la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
0: Veniamo a te, o Padre, con offerte e preghiere, celebrando la memoria di San Matteo. Guarda benigno la tua Chiesa, custodiscila nella fede che gli apostoli hanno propagato con l'annunzio del Vangelo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta celebrare, o Padre, la tua infinita clemenza. Nella missione del tuo Figlio unigenito, tu ci hai rivelato il tuo amore per gli uomini e misericordioso hai chiamato i peccatori ad assidersi al convito del regno. Matteo generosamente rispose, accogliendo felice il Maestro nella sua casa, e rinnovato da questo incontro di grazia, divenne annunziatore delle tue meraviglie. Alla sua voce, che sempre ti esalta, uniamo con gioia la nostra e con tutte le creature adoranti della terra e del cielo, ti eleviamo l'inno della lode perenne.

Veramente santo sei tu, che fin dall'origine del mondo continui la tua opera per renderci santi come tu sei santo. Guarda i doni del tuo popolo ed effondi su di essi la potenza del tuo spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio Gesù Cristo, nel quale anche noi siamo tuoi figli. Eravamo perduti e incapaci di accostarci a te, ma tu ci hai dato la prova suprema del tuo amore quando il tuo Figlio, il solo giusto, consegnò se stesso alla morte e per noi si lasciò inchiodare al legno della croce. Prima di stendere le braccia fra il cielo e la terra, in segno di perenne alleanza, egli volle celebrare la Pasqua con i suoi discepoli. E mentre cenava con loro, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, sapendo che avrebbe riconciliato tutto in sé nel sangue sparso sulla croce, prese il calice colmo del frutto della vite e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione degli inferi, del tuo Figlio, nostra Pasqua e nostra pace, in attesa del giorno beato della sua venuta alla fine dei tempi, offriamo a te, Dio vero e fedele, questo sacrificio che riconcilia nel tuo amore l'umanità intera. Guarda con benevolenza, Padre clementissimo, coloro che ricongiungi a te nel sacrificio del tuo Figlio, e fa che, partecipando all'unico pane e all'unico calice, per la potenza dello Spirito Santo, siano riuniti in Cristo in un solo corpo che non conosca divisione e discordia. Custodisci noi tutti in comunione di fede e di amore con il nostro Papa Leone ed il nostro Vescovo Mario. Aiutaci ad attendere insieme l'avvento del tuo regno fino al giorno in cui staremo davanti a te, santi tra i santi, nella dimora del cielo, con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio e Regina della Pace, con San Giuseppe, suo castissimo sposo, con i santi apostoli Pietro, Paolo, San Matteo, San Giovanni Battista, i santi Ambrogio e Carlo, San Francesco, Santa Chiara e tutti i santi, con i nostri fratelli defunti che affidiamo alla tua misericordia. Allora, liberati ormai dalla ferita della colpa e fatti pienamente nuova creatura, canteremo con gioia l'inno di ringraziamento che sale a te dal tuo Cristo vivente in eterno. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane. Ecco, sono alla porta e busso, dice il Signore. Se uno ascolterà la mia voce e mi aprirà, andrò da lui e a tu per tu noi ceneremo insieme. Matteo ascoltò la chiamata e accolse il Maestro nella sua casa.
0: Che bella questa immagine, verissima soprattutto, di Dio che sta alla porta del mio cuore, del tuo cuore, bussa e attende che noi abbiamo a corrispondere. Pregare vuol proprio dire questo: Signore, dammi la forza di rispondere con gioia, di aprirti la porta del mio cuore. Questa è la volontà del Padre e questa invochiamo. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri d'ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma guarda alla fede, all'amore, alla santità della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non son degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata. Alla comunione. Sei venuto a guarire un malato, accoglimi nella tua casa perché io abbia sempre la vita.

Canto numero 248. Era un giorno come tanti altri, e quel giorno lui passò. Era un uomo come tutti gli altri,

0: Preghiamo. O Dio, Padre nostro, che ci fai rivivere in questo convito di grazia l'esperienza gioiosa di San Matteo, che accorse come ospite il Salvatore, fa che possiamo sempre riprendere forza alla mensa di colui che è venuto a chiamare a salvezza non i giusti, ma i peccatori, e vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Siamo benedetti perché la nostra strada possa davvero raggiungere l'incontro con te, come abbiamo appena cantato. È questo il segreto della vita, sapete. Non campare tanto la salute, anche, ma raggiungere l'incontro con Lui. Signore, sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.

0: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno a tutti cari radioascoltatori, buon inizio di settimana e buon lunedì 21 settembre. Oggi ai microfoni Delia e qui con me alla regia Franco Pacini. Vi ricordo sin da subito le frequenze dove potete ascoltarci. FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video. E inoltre potete seguirci anche sulla nostra app Radio Orizzonti. Vi ricordiamo che potete poi trovare in podcast molti dei nostri programmi e le nostre interviste, sia sul nostro sito che sulla nostra app. E per chiedere dediche e porre domande ai nostri ospiti potete scriverci un messaggio al nostro numero WhatsApp 333 80 16 200. E bentrovati col consueto appuntamento quotidiano per scoprire ospiti e trasmissioni lunedì 14 settembre. Subito dopo di noi alle ore 9.30, replica alle 17.05, confronto con la parola. Giancarlo Catella con Don Giuseppe Marinoni, prevosto di Saronno. Alle ore 10.05 e 17.40, aggiornamenti e notizie, il Saronno, storie e orizzonti con Gianni Branca. Alle ore 10.30 e 19.10, match point, lo sport locale e nazionale. Agostino Masini intervista Bianca Sofia Palermo, argento e mondiali di vela. Alle ore 11.30 e 18.25 in comune con Agostino e Gianni. Ospite l'assessora alla cultura Maria Cornelia Proserpio. E per finire alle ore 21 viva tutto alla radio con Mattia Savioni.

0: Il santo del giorno 21 settembre, San Matteo. Partiamo facendo gli auguri ai tutti Matteo, quelli seduti al banco delle imposte e quelli che invece fanno altri mestieri, perché seduto al nostro banco delle imposte troppo spesso non ci accorgiamo del figlio di Dio che passa, perché è avidamente occupati nei nostri mestieri. Eppure c'è un momento in cui tutti incrociamo lo sguardo di Gesù, proprio come è accaduto a Matteo o Levi. Da quel momento, là, sulle rive del lago di Galilea, vicino a Cafarnao, il banco delle imposte pare poca cosa, una perdita di tempo, un'occupazione priva di senso. La storia di San Matteo dimostra che la chiamata non è appannaggio di pochi privilegiati, ma raggiunge chiunque, anche chi è considerato troppo lontano dalle regole sociali. Anche i pubblicani, insomma, che al tempo di Gesù, essendo essi esattori delle tasse per conto dei romani, erano considerati peccatori pubblici. L'apostolo Matteo, con la sua storia e il suo Vangelo, è testimone della potenza della parola, ma per coglierla basta alzare, anzi, bisogna alzare lo sguardo dal banco delle imposte. Altri santi di oggi, Sant'Alessandro di Roma, martire del II secolo.
1: E guardiamo il meteo. Per oggi sole prevalente, seppur con transito di nubi sottili ad alta quota. Temperature massime prossime a 27 gradi, minime 16 gradi. In montagna ventilato da settentrione. Domani sereno, poco nuvoloso in giornata. Poi verso sera addensamenti nuvolosi lungo la fascia prealpina e piedemontana. Precipitazioni assenti, meno caldo e a tratti ventilato da est sulla pianura. A Saronno avremo la temperatura minima di 19 gradi e una massima di 28 gradi. La farmacia di turno oggi a Caronno, farmacia Barriola, in via Giuseppe Verdi. Risponde al numero 02 966 50 170. Al cinema Silvio Pellico oggi alle 17.30 potrete vedere Cars, motori ruggenti 20 anni, un genere animazione. E invece alle ore 21 andrà in onda I figli della scimmia, un genere drammatico. E invece al cinema Prealpi oggi alle ore 18 ci sarà Coyote vs Acme, un genere animazione. E stasera alle ore 21 ci sarà Dov'è la festa, un genere commedia.

0: parole e immagini.
1: Per durare a lungo l'emozione richiede volontà e restare fedeli allora diventa amore vero. La coppia moderna è fondata sull'innamoramento esclusivo, la persona che ami è l'unica al mondo che desideri e tu sei l'unico al mondo che lei desidera. Gli innamorati sono perciò spontaneamente fedeli, ma per durare l'amore richiede anche la volontà. Gli sposi e gli amanti stringono fra loro un patto di fedeltà che li vincola a tempo indeterminato. La fedeltà ha due volti, uno spontaneo fondato sul desiderio, l'altro fondato sul patto, sull'istituzione. Tutte le religioni, cristianesimo, ebraismo e islam, danno un peso preponderante al patto, all'istituzione. La fedeltà è un dovere che si deve praticare come qualsiasi imperativo morale. Anche filosofi come Rousseau e Fromm diffidano dell'amore e sostengono che il rapporto di coppia debba essere fondato più sulla volontà che sul sentimento. Tesi autorevole che però, se viene portata alle estreme conseguenze, esclude l'amore e concepisce la fedeltà come obbligo. Hai preso l'impegno di essere fedele e devi rispettarlo sempre e comunque. Eviterai le persone che possono influenzarti male, non frequenterai ambienti promiscui, soffocherai sul nascere i tuoi impulsi erotici. Ascoltiamo una donna. Da quando ti amo sono felice, il mio corpo è rinato, sperimento emozioni nuove. Perciò non voglio sciupare, inquinare le stupende sensazioni che provo con te. Basterebbe il contatto con un altro uomo per intossicare la perfezione di questo sentimento, come una goccia di veleno avvelena un'ampolla di acqua pura. In realtà in ogni donna, in ogni uomo c'è la capacità di sperimentare un'intimità amorosa che dà immenso piacere e che ha bisogno della fedeltà. Una fedeltà desiderata, cercata, che rende felici, che diventa abitudine quotidiana senza bisogno di sforzo. Difficile da raggiungere, ma più adatta al nostro tempo di quella concepita come obbligo o semplicemente costrizione.
2: Ed eccoci arrivati al termine di questa prima parte di mattinata. Oggi facciamo gli auguri a tutti coloro che festeggiano un compleanno, un anniversario, un onomastico, qualsiasi cosa voi vogliate festeggiare. Con questo pezzettino di canzone finale io vi saluto, vi auguro una buona giornata e un buon inizio di settimana e ci sentiamo più tardi. Grazie a tutti.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. In Germania ancora un duro colpo al partito del cancelliere Merz dopo il voto del fine settimana. L'ultradestra di Alternative for Deutschland ha vinto nel secondo Land dell'Est, il Mecklenburg-Pomerania anteriore, con il 38,2% dei voti. La CDU per la prima volta non entra nel Parlamento del Land. Bene, la sinistra Linke ha conquistato Berlino. Merz, pur ammettendo il disastro, non molla e dice: mi assumo la responsabilità, vorrei portare avanti il paese. Commissione elettorale centrale russa annuncerà oggi i risultati preliminari delle elezioni per la Duma. Si profila la conferma delle formazioni legate al presidente Putin. Mondo della politica che si interroga dopo l'annuncio della premier Meloni del tetto per gli alunni stranieri nelle scuole italiane e del divieto di indossare il burka in classe. I presidi si dicono preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne incalzano dall'opposizione. Si è chiusa intanto la kermesse della base del Movimento 5 Stelle. Nova Conte e il no al riarmo sancito dal 91% dei voti. Greggio in calo questa mattina dai massimi della scorsa settimana, mercati che avanzano oggi alimentati da un certo ottimismo in vista del prossimo vertice tra Trump e il leader cinese Xi Jinping, che si terrà giovedì a Washington, incoraggiati anche dalle dichiarazioni del presidente americano che si è detto disponibile a incontrare l'omologo iraniano all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di questa settimana. Il Papa all'Angelus ieri da Piazza San Pietro, salutando la città di Pescantina, dove si svolge l'evento al monumento dedicato agli ex internati, dice: non bisogna dimenticare ma imparare dalla storia per non ripetere gli errori del passato. Oggi pomeriggio al via i lavori del Consiglio Episcopale Permanente, li aprirà come al solito l'intervento del Cardinale Presidente Matteo Zuppi. Lo sport, la Juventus riparte in campionato, vince

0: cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu.
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
2: Sono Elena. Ricordate, cari radioascoltatori, che la domenica alle 17:25,
3: all'ora del tè,
2: Elena e
3: Elena Maria
2: vi aspettano per condurvi nel favoloso mondo dell'operetta.
3: Vi aspettiamo.
4: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in blu.

0: Radio Orizzonti Blu, la radio più vicina a te. Orizzonti Magazine, il confronto con la parola.
1: Cari ascoltatori e ascoltatrici, buongiorno. Eccomi. Sì, avrei dovuto esserci due settimane fa, purtroppo ho avuto qualche inconveniente. Sì, anche il mio amico Carlo l'ha avuto e continua ad averlo. Per cui non ci siamo sentiti, ma devo dire che siamo stati sostituiti egregiamente dalla nostra collaboratrice Delia, che ha stimolato il nostro Don Giuseppe, che è già qui presente, sta cercando le carte per mettermi in difficoltà, perché bene. Allora, è con piacere che riprendo almeno io questa rubrica. E Don Giuseppe, ieri, nonostante ci fosse una pagina di Vangelo di Giovanni che in genere fa venire il mal di testa, meno a me, tanto che è complicato, ieri invece, forse perché si riferiva ad un fatto concreto e forse raccontavo degli episodi, ma in quegli episodi c'è il nucleo del nostro credere, e forse è venuto, l'ho gradito, ecco. E lei, ho ascoltato la sua media, devo dire che mi è piaciuta, non è per plagiare, mi è piaciuta perché è andata sul concreto del nostro credere, probabilmente guidata anche da questa pagina che portava a ragionare di quelle cose, anziché magnificare quanto è bello, quanto è gioioso essere cristiani, credenti, si è più avvicinato, e con delle domande retoriche, direbbe mia nipote, retoriche perché la risposta era evidente, però sono servite a stanare, a snidare, a portare i fedeli presenti, sicuramente io, a riflettere su quello che vorrebbe dire credere e su quello invece che non pratichiamo, crediamo ma non crediamo. A lei, Don Giuseppe.
2: Bene, buongiorno anzitutto a tutti gli ascoltatori. Non ci sono quindi carte che mettono in difficoltà, come hai detto all'inizio, ma c'è una parola che magari, uso sempre le tue espressioni, è capace qualche volta di stanarci, o perlomeno la parola è sempre capace di stanarci. Siamo forse un po' noi che qualche volta ci nascondiamo dietro un filo d'erba. Sì, ieri il Vangelo, il capitolo sesto di San Giovanni, è tutto un capitolo eucaristico. C'è stata la moltiplicazione dei pani

0: raccontata nei primi versetti. Poi Gesù che sale sul monte in preghiera e vede i discepoli in mezzo al lago in tempesta. Gesù che va sulle acque incontro a loro. E poi questa folla che lo cerca. Lo cerca e lo trova dove? Nella sinagoga di Cafarnao. E lì abbiamo questo lungo discorso, chiamato appunto il discorso di Cafarnao, che è tutto un discorso prevalentemente eucaristico. E in questa prima parte del discorso, a discutere, perché dobbiamo dire così, a discutere con Gesù, c'è una folla che lo ha cercato, e Gesù dice: ma mi avete cercato per quale motivo? Perché vi ho riempito il pancino? O forse mi avete cercato perché non il pane, non il segno, ma la persona, me, ve volete appunto cercare? E allora ho cercato in modo molto semplice, perché più passa il tempo e più mi innamoro della celebrazione della messa. Non è che non c'è, ma sono 23.000 rotte messe celebrate in questi 41 anni. Ma
1: ha un contatore lei.
0: Le conto. Ogni giorno segno dove celebro la messa. Un'abitudine che mi hanno consegnato e che tengo volentieri come... No? È un modo anche per avere un po' memoria di dove uno passa, eccetera. Ebbene, ho proprio voluto idealmente dividere queste, sono quattro le domande che la folla, più che domande, le richieste che la folla rivolge a Gesù. E io idealmente ho detto: queste quattro richieste immagino di porle in quattro luoghi della Chiesa. La prima, loro dicono: Rabbì, quando sei venuto qua? E io l'ho girato subito così: ma perché sono qui? Soprattutto per chi sono qui? Perché noi potremmo andare a messa semplicemente, boh, c'è un dovere, non si capisce bene, c'è un'abitudine, ma sì, forse, non lo so, vabbè, intanto andiamo, punto e basta. No, come quando uno va amorosa, sa perché va amorosa e va a quell'appuntamento lì, all'incontro con la persona che ama.
1: Ma lei sapeva che a questa domanda il più delle persone presenti avrebbero...
0: Non giudicare. Non giudicare.
1: Non giudico, l'ha detto lei. Lei ha detto prima di, subito dopo la risposta, perché sei qui e per chi?
0: Per abitudine, per precetto.
1: Lei ha detto: sarebbe bello se si potesse, se potessimo rispondere: sì, sono qui a cercare Gesù. Nel dire sarebbe bello vuol dire che sapevo,
0: certo,
1: benissimo che la maggior
0: rischio,
1: parte
0: che c'è
1: non avrebbe
0: rischio
1: risposto
0: che,
1: questo.
0: Qualche volta noi possiamo anche pensare a questo, però dobbiamo continuamente innalzarlo questo livello e fare in modo che il nostro motivo per cui andiamo alla messa sia proprio per cercare Gesù, per stare con Gesù, per incontrarlo. E questa domanda, dicevo, mi piace porla dove? All'entrata. Perché vieni in chiesa? Seconda domanda.
1: Così uno, se non risponde bene, esce.
0: Così se uno non risponde bene magari può correggersi, no? Nel dire: colgo che cosa c'è in gioco, perché se non c'è lui è un rito noioso e barboso,
1: No, ma Don Giuseppe, non è che la voglia fermare, perché, ma questa, a questa domanda, vabbè, me la faccio su me stesso, io avrei fatto fatica a rispondere, sicuramente non avrei risposto: sono qui a cercare Gesù.
0: Benissimo.
1: Sono qui per un obbligo, perché sono stato educato così, perché non riesco a fare il salto che lei pretenderebbe.
0: Lui.
1: No, sì, vabbè, lei è il tramite, per cui no. È così, è un obbligo, cioè se non lo faccio vado verso un castigo, cioè mi sento male, ecco, se non lo faccio non sto bene.
0: Purtroppo vuol dire, cioè, che cosa ti direi a questo punto, caro Giancarlo? Prendi il Vangelo di oggi, prendi il Vangelo di questa mattina, di un Gesù che banchetta con i peccatori. Che cos'è la messa? La messa non è il banchetto dei perfetti, di quelli che hanno capito tutto, di quelli che vivono tutto. No, la messa è il banchetto di noi peccatori ed è Lui che con misericordia si volta verso di noi. E dicevo questa mattina, proprio pensando all'Evangelista Matteo, Gesù non ha visto in lui un povero pubblicano, peccatore, pubblicano vuol dire un ladro, un collaborazione.
1: Beh, no? Toglieva le tasse, insomma.
0: Ci siamo, no? No, ha visto in lui la possibilità che diventasse un apostolo ed evangelista. Questo vedere oltre, noi non sappiamo vedere oltre. È Lui che ci vede così, che ci guarda così e che ci raccoglie con pazienza. Non ci manda i fulmini. Quante volte noi invochiamo i fulmini, il castigo di Dio, chiaramente sugli altri, non su di noi, quindi, perché noi siamo tutto sommato i migliori che ci sono sulla piazza, no? Invece no, Gesù è così, è misericordia infinita. Non ha...
1: No.
0: Prima domanda,
1: sì.
0: Alla porta, all'ingresso, ma è bene anche sostare un po' perché tutto parte dall'inizio, da come noi ci disponiamo. Perché la seconda domanda è quella che ho detto, io mi piacerebbe, ed ero lì al Lambone, porla proprio lì al Lambone, perché la domanda del Vangelo dice: ma che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Sì, noi andiamo ad ascoltare il Vangelo non per avere delle belle idee, dei bei pensieri, ma noi andiamo ad ascoltare il Vangelo perché vogliamo a questa parola dare concretezza. Oggi Matteo dà concretezza alla parola, seguimi, subito si alza e lo segue. Non è che è stato lì a fare un pensiero, ma che bello, la sequela, la vocazione, qui, là, sarà, non sarà, e sto lì con la Margherita a dire vado o non vado. No, subito si alza e lo segue. È qui che ho detto appunto che la fede non va mai data, lo dico sempre perché ne sono convinto, la fede è l'unica risposta alla parola di Dio, perché Gesù lo dice, questa è l'opera di Dio, che crediate in me. È in colui che mi ha mandato. E questa è l'opera di Dio. Nel Vangelo è scritto questo, no? Ci siamo?
1: Sì.
0: E dicevo anche, la fede non è sempre facile. La fede non è automatica. Perché la fede indubbiamente è questo entrare in rapporto con questo Cristo che non vedo. Non lo vedo questo Cristo. E questa parola qualche volta mi sembra davvero un'asticella molto alta e io non sono capace di fare il salto in alto. Ma forse c'è la terza domanda. Loro chiedono il segno, qui adesso loro diventano provocatori, loro dicono sì, ma Mosè per 40 anni ci ha riempito il pancino con la manna. No, dice lui, la manna è dono di Dio, la domanda era quale segno compi? E noi abbiamo lì sull'altare continuamente alla messa dei ragazzi ieri mattina alle 11:30, sono proprio andato all'altare perché la terza domanda è dall'altare, qual è il segno? Il segno è sempre questo, un pane spezzato, cioè un pane offerto, un pane dato. E quando penso al pane spezzato mi piace proprio pensare al gesto della mamma che quando eravamo piccini e avevamo fame non ci dava una micchetta. Prendeva lei il pane e in qualche modo lo sbriciolava. Che bello, un Cristo sbriciolato per noi, un Cristo dato per noi. Perché questo è il segno, ma lo dice il Vangelo, di colui che è il pane vivo, disceso dal cielo. C'è tutta la vita di Cristo qua, pane vivo, disceso dal cielo. Nasce a Betlemme, dicevo ieri, Betlemme letteralmente vuol dire la casa del pane, lì il pane vivo discende dal cielo, ma questo pane è fatto per essere dato per la vita del mondo, è la Pasqua, quando lui dice prendete, mangiate, prendete, bevete, il mio corpo e il mio sangue sono per voi. Ora, questo pane spezzato, sbriciolato, è il segno con cui oggi, 21 settembre 2026, Cristo si rende ancora qui presente per noi sui nostri altari. E l'ultima domanda lasciamola dire, perché la domanda forse decisiva per vedere se devo tornare domenica prossima o no. Mi sono saziato e dissetato oppure no? E se no vuol dire che ho partecipato solo a un rito che continuo a fare, torno alla tua prospettiva.
1: Cosa vuol dire? Perché uno dovrebbe rispondere sì, mi sono saziato? Cosa...
0: Perché mi sono in contatto con Cristo.
1: No, aspetti, beh, questo d'accordo, ma fisicamente, cioè nella sua vita, nel suo essere, che cosa cambia? Cambia, cioè, io sono entrato in chiesa e mi sazio, quando esco cosa faccio?
0: Ti rispondo
1: in rapporto a uno invece che non sei saziato.
0: Sì, ti rispondo in modo molto semplice. Perché un giovane? Sono pochi. Però questo giovane, questa volta qui a Saronno, ha 27 anni. Stava facendo la sua università, mi sembra, non vorrei dire stupidata, medicina. Federico, sto parlando di Federico.
1: Sì, sì.
0: No? Ha scelto invece di lasciare la sua medicina. E ieri sono arrivati tre giovani seminaristi che in questi prossimi 2 anni saranno qui a Saronno alla domenica. Che cosa fa? Uno stava studiando lettere, mi ha detto, lettere classiche. Uno lavorava già come infermiere, un altro invece era un chimico. Che cosa ha fatto? Che cosa sono? Perché questi tre qui stanno facendo questo passo qui? Ora, intendiamoci bene, nel momento in cui Monsignor Centemeri ha detto messe ed erano in più di 90, forse diventare prete in quel momento lì era un passo e un salto in avanti. Oggi questi giovani ci provocano, perché io a un certo punto l'ho anche detto, ma perché Federico fa questo passo? Certo, l'hanno messo lì come slogan, motto della loro classe, sia fatta la tua volontà. Ma che volontà è? Una volontà che dà pienezza alla mia vita.
1: Sì, il suo esempio è un esempio... Però potrei dirlo, è un esempio evidente, no? Ma potrei dirlo, vabbè, ma parliamo della gente normale, non di quelli che dicono subito seguimi e dicono sì. Mi ha sempre sorpreso quel seguimi, che lo fa anche con Andrea, Pietro, eccetera, eccetera. Non riesco a capire come mai, che cosa è scattato. Non, ma la gente normale.
0: Aveva anche una classe in più.
1: Ecco, probabilmente trovarselo lì davanti è un po' differente che non immaginarselo. Però. La gente normale, ecco, uno che non viene folgorato, ma nella sua vita cosa vuol dire aver incontrato realmente in un'Eucaristia
0: E forse bisogna proprio andare qualche volta a cercarli, queste gente che il normale non è che mi piace molto.
1: Guarda che non mi fraintenda, non è una provocazione.
0: No. Cioè,
1: è una mancanza che io sento.
0: No? Uomini, cioè io dico semplici battezzati, semplici cristiani, ma in questo semplice c'è dentro davvero tutto. Ci siamo, questa mattina San Paolo ci diceva che tutti siamo fin da prima della creazione scelti.
1: Questo è un altro discorso che mi mette in crisi.
0: Santi e immacolati per vivere al suo cospetto nella carità, tutti scelti e santi e immacolati. E mi piaceva giocare.
1: Ma anche quelli che poi santi non diventano.
0: Anche quel povero peccatore di Matteo è chiamato per essere santo e immacolato. Ci siamo. Poi ci colmerà la grazia di Dio, perché noi non riusciamo a corrispondere pienamente a tutto questo.
1: È la famosa misericordia.
0: Però questo è il progetto di Dio per ciascuno di noi. E io ho visto nella mia vita sacerdotale fior fior di uomini e donne, papà, mamme, nonni, nonne, ragazzi anche giovani, quando nei primi anni quando io seguivo i miei ragazzi in oratorio, io ero edificato da loro. Ragazzi bravi che tenevano all'Inter come me, anche altri che non tenevano all'Inter,
1: nonostante
0: che giocavano, e lì giocavano molto a basket, mi ricordo, oltre che a calcio, no? Che frequentavano la loro scuola, magari anche con buoni risultati scolastici, l'università, e che avevano dentro un desiderio di vita, di preghiera. Andavamo a fare gli esercizi spirituali dopo Natale. Era un'eredità che ho trovato e ho portato avanti dal Don Angelo Ceriani, che era qui anche io a Saronno un po' di anni fa, era coadiutore prima di me.
1: Io
0: no? Ci siamo, prima di me,
1: mio coetaneo quasi.
0: E portava questi giovani, e io ho fatto ancora la stessa cosa. Andavamo via, abbiamo iniziato, eravamo in 40, alla fine siamo arrivati anche a 80 in due gruppi, no? Perché non ci stavamo più in un posto solo a fare questo. E questi qui erano dei giovani, che avevano l'amoroso e il moroso, che vivevano questa, come dire, sentivano che il Signore li riempiva del loro amore.
1: Bene, deve essere uno stimolo.
0: Deve essere uno stimolo.
1: No,
0: perché...
1: quello che mi veniva in mente sulla terza domanda, quale segno tu compi, è questi poveri che interrogavano Gesù all'epoca non sapevano come sarebbe andata a finire. Noi invece sappiamo come è andata a finire, cioè nonostante.
0: Però questi poverini avevano appena visto un Gesù che con 5 pani e 2 pesci aveva saziato una folla. Quindi quando lui dice io sono il pane vivo disceso dal cielo, certo,
1: okay,
0: ancora
1: hanno avuto un esempio.
0: Non sa ancora tutto come andrà a finire, no? Ci siamo. Ma anche quegli altri a cui gliel'aveva detto, che sono gli apostoli, mica sono lì sotto la croce, eh? Non.
1: Sì, il discorso della fame, anche ieri io ho sentito ero all'oratorio, Don Gianluca, che ha parlato delle due fami, infatti, una fame fisica, vabbè, quella la conosciamo e la sconfiggiamo, oppure non so, l'altra invece è una fame interiore che si sazia solamente con l'Eucaristia, ma mi è venuto in mente, ma questa fame, cioè tutti sentiamo, cos'è una fame di pace, una fame di gioia,
0: è un desiderio di Dio, guarda, di Dio.
1: Ma mi chiedevo, ma con quali strumenti mi sazia questa fame? Cioè, come faccio ad accorgermi che me l'ha saziata? E perché mi sento meglio? E perché affronto la vita avendo una chiave di lettura diversa?
0: Allora,
1: cioè, mi accorgo vivendo, però.
0: Gli strumenti. Io, guarda, più passa il tempo e più su questi tre strumenti mi convinco sempre di più. Il primo strumento è quello per cui siamo qui anche oggi, è la sua parola. Più medito questa parola di Dio, questa mattina il Vangelo lo sapevo già, ci siamo, la seconda lettura la conosco bene, la prima forse la so anche a memoria.
1: Degli Atti degli Apostoli.
0: Ci siamo,
1: e anche dopo una domanda su quella lì.
0: E anche il Salmo, ci siamo, lo so a memoria, il Salmo 18. Quindi non sono questo, però avere questo desiderio nell'ascoltare la parola di Dio. Secondo è l'Eucaristia, il sacramento, la presenza di Cristo e il gesto dell'adorazione, dello stare davanti, cioè non solo il celebrare ma anche l'adorare. Io nella mia casettina ho la cappellina con l'Eucaristia, no? E quando al mattino sono lì a pregare c'è lì un Vangelo aperto, no? E c'è lì un tabernacolo con Gesù presente. Però c'è un terzo livello che non va disgiunto da questi due, no? È quando io mi impegno per gli altri in nome suo, perché lui, quel Cristo lì nel Vangelo, mi ha detto che la vita è bella se la offro agli altri. Lui nell'Eucaristia è pane spezzato per noi. Allora divento anch'io per. Quando qualcuno dice io mi impegno è più quello che ricevo di quello che do, ma è vera quella cosa qui. È la carità. Strumenti concreti sono davvero il Vangelo, l'Eucaristia e la carità. E la carità non solo verso il povero, ma la prima carità di cui abbiamo anche noi bisogno è la carità del nostro volerci bene tra di noi. Quando una comunità cresce così, no? Sono andato quando a trovare quel padre Marzio che è venuto a parlarci a maggio di San Francesco con la sua fraternità a Pesaro, quindi non sono che bello, ho passato solo un pomeriggio con loro, ho detto la messa, ho cenato con loro, ma che bella questa fraternità, ecco, questa è la carità, quindi capisci che a un certo punto è la fraternità e che poi e tu hai bisogno, ma ti aiuto,
1: ma riesco ad avere una vita di questo tipo che lei, anche se i primi due passaggi li capisco poco, ma ci tento.
0: Sì, diciamo che però insieme gusterò sempre di più l'ascolto della parola di Dio e l'adorazione e la celebrazione dell'Eucaristia. Insieme. Vabbè. Forse abbiamo bisogno proprio di riscoprirlo questo essere, perché quell'individualismo che è un tarlo, usavo questa immagine Papa Francesco, è un tarlo che non solo ha corrotto la nostra civiltà, queste elezioni che vengono vinte da certi estremismi sono proprio il segno della vittoria di questo individualismo, ma corrompe anche la comunità cristiana al suo interno. Dopo dice che si fa politica. E io non so se tutti i partiti hanno una logica evangelica. Mandiamoli via.
1: Non devono avere una logica evangelica, no, ma devono avere una logica sociale.
0: Sì, loro, certo. Dopo io cristiano che voto.
1: Vabbè.
0: Dopo io cristiano che voto, no? Cosa faccio? Li mandiamo via? Questi non so, sono anche discorsi proprio di ieri, dentro qui. Dopo sì, siamo tutti capaci di prendere in mano la corona del rosario e di sbaciucchiarla, sì, come ha fatto qualcuno.
1: Ci sono due estremismi comunque, Don.
0: Sì, due estremismi.
1: Questo, quello che ha descritto lei, è un estremismo. Un altro estremismo è quello di dire, nonostante tutto, il minimizzare anche i problemi che ci sono, e dovuti, ecco, questo come il solito, la verità sta in mezzo. E
0: bravo,
1: purtroppo
0: fai oggi, una par condicio, giusto?
1: Non è par condicio, purtroppo oggi ragioniamo sugli estremi e non cerchiamo di avvicinarli e di trovare delle soluzioni che risolvano. No, rimaniamo sugli estremi, convinti che il nostro parere risolve. Invece lo incrementa.
0: Bravo.
1: Abbiamo dedicato tutto, qui c'era tutta un'altra roba che rinvieremo l'anno pastorale, cioè una domanda. Il pellegrinaggio delle cinque, io non ho potuto, non c'ero proprio
0: la
1: giornata. Come è andata?
0: Un bel momento.
1: Perché mi incuriosisce questa
0: convocazione da cinque parti che sono venuti, è stato molto bello. È un momento di partecipazione, io sono anche contento della risposta data, ci siamo trovati nei cinque gruppi. E d'altronde quest'anno San Francesco vogliamo che ci accompagni davvero, e quindi come ho fatto una
1: infatti questo l'ho trovato alla Focris,
0: sì.
1: Foglietto che dice delle stimmate,
0: dice quello che è avvenuto in quel 17 di settembre del 1224
1: preghiere.
0: E quelle due preghiere, tanto bellissime queste due preghiere, semplicemente perché San Francesco non pensa a se stesso, pensa a due tu, perché è proprio questa cosa qui. Il primo tu è il tu di Dio ed esci in questa litania, no? Tu sei amore, tu sei bellezza, tu sei dolcezza, gaudio, eccetera, mansuetudine, pazienza. Tu Dio, che mi hai appena segnato con i segni dell'amore, delle stimmate del tuo figlio Gesù. E l'altro tu chi è? È un fratello. Vedi che ritorno alla fraternità, vedi che non sono contrapposto. E tra l'altro è bello che sono scritti tutti e due sulla medesima cartula, cioè un piccolo foglietto di pergamena 14x10 conservato oggi ad Assisi come reliquia. Da una parte c'è il tu di Dio e dall'altra parte c'è il tu del fratello. È la benedizione al povero leone che vive un momento di sconforto, di amarezza.
1: Bella, soprattutto la seconda mi piace di più.
0: Scusami se ti. Noi continuiamo a dire. Noi continuiamo a dividere. E chi divide è il nostro amico, anzi è il nemico dell'umana natura. Diaballo, diavolo vuol dire colui che divide. Noi non dobbiamo dividere l'amore di Dio dall'amore del prossimo. Il solo amore di Dio senza l'incarnazione nell'amore del prossimo sono delle belle parole. Ma l'amore del prossimo non sta in piedi senza l'amore di Dio. La cartola ha due lati, uno e due. Dobbiamo tenere, sforzarci, certo io non sono Francesco, tu non sei Francesco, no? Ma dobbiamo sforzarci per quello che possiamo di tenerli insieme. La vita cristiana è uno sforzo. Sant'Agostino lo dice: alla fine la vita cristiana è un grande desiderio che magari non si concretizzerà fino in fondo qui sulla terra, si concretizzerà quando lo vedrò faccia a faccia, ma non dobbiamo dividere.
1: Senta Don, tutto quello che abbiamo detto,
0: i grandi santi sociali che hanno fatto opere sociali sono dei grandi innamorati di Dio.
1: Beh, così ci vengono descritti, certo. Ma tutto quello che abbiamo detto è che vado per conoscere in chiesa, per conoscere Dio, poi dopo mi vedo sull'informatore la Madonna che scioglie i nodi, mi sembra un... non è un po'...
0: Questo è un dono di Papa Francesco.
1: Se dicessi una parola mi viene fuori una parola che non va bene, mi sembra un'adulazione, una roba...
0: Allora, la Madonna...
1: C'è un tornaconto, vado perché ho un tornaconto.
0: No, perché i nodi nella vita ci sono e tante ce li facciamo noi in prima persona, questi nodi, no? La Madonna, che anche qualcuno dice che è un sacramento, anche la Madonna, cioè un segno della presenza di Dio che ci avvicina al Signore. La Madonna vera è colei che sempre ci porta a Gesù. A me piace la Madonna quando imbraccio Gesù, o bambino o nella pietà. Perché il dono di Maria è donarci Gesù. Ecco, Maria ci porta a Gesù. Noi abbiamo qui un santuario alla Beata Vergine dei Miracoli. Don Claudio ci ha donato questa statuetta della Madonna dei Scioglie Nodi, che però viene da Papa Francesco, lui che ha introdotto questa devozione, no? Ci siamo?
1: È detto anche qui.
0: No? E questa cosa qua. Io ho visto l'anno scorso una partecipazione che mi ha, dico la verità, commosso, di una comunità lì che ha pregato, ha ascoltato il Vangelo, ha celebrato i sacramenti, tutti i tre elementi, la comunità insieme erano, non magari, ecco, in ascolto del Vangelo e i sacramenti.
1: E siamo arrivati alla fine, scusate, magari con molto interesse, il tempo di salutarvi.

0: In Blu 2000 News.
1: Guerra in Ucraina. Nella notte i russi hanno lanciato un massiccio attacco contro la città di Lozovawa nella regione di Kharkiv, colpite anche infrastrutture legate alla ferrovia. E da Kiev le parole del governatore di Banca Italia Fabio Panetta: i cambiamenti dell'intelligenza artificiale, dice, sono una sfida anche per le banche centrali, che dovranno confermare le loro analisi. Per questo, ha proseguito, gli istituti centrali devono muoversi in maniera pragmatica, guardando i dati in un ambiente di cambiamenti rapidi, difficili da valutare. Il nuovo colpo al partito del cancelliere tedesco Merz: dopo le elezioni del fine settimana, l'ultradestra di Alternative for Deutschland vince nel secondo Land dell'Est con il 38,2% dei voti, ottenendo 32 seggi. La CDU per la prima volta nella sua storia non entra nel parlamentino, successo della sinistra che conquista Berlino. Merz, pur ammettendo quello che ha definito un disastro, afferma: assumo le mie responsabilità, ma vorrei portare avanti il paese. Greggio in calo dai massimi della scorsa settimana, mercati che avanzano leggermente positivi oggi, alimentati da un certo ottimismo in vista del prossimo vertice tra Trump e il leader cinese Xi Jinping, che si terrà giovedì a Washington, e anche incoraggiati dalle dichiarazioni sempre del presidente americano, che si è detto disponibile a incontrare il presidente iraniano Pezeshkian all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite questa settimana. Blitz anticamorra dei carabinieri: 34 le persone arrestate, ritenute gravemente indiziate di associazione armata di tipo camorristico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Si aprono oggi i lavori della sessione autunnale del Consiglio Episcopale Permanente. Alle 16 l'introduzione del cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI. Tra i temi all'ordine del giorno, la preparazione dell'incontro del clero italiano con Papa Leone, prevista per sabato 12 dicembre. Lo sport con il calcio: la Juve riparte in campionato e vince 2-0 contro l'Atalanta. Bene in campo, male sugli spalti. Cori e tifosi di spalle, la curva bianconera viola il silenzio per la morte di Mazzoli, i cui funerali verranno celebrati nel pomeriggio a Milano. È tutto per questa edizione, torniamo insieme alle 11.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Buongiorno a tutti, oggi sentite una voce diversa perché purtroppo la nostra amica Sara Giudici per motivi personali oggi non potrà essere presente, quindi ai microfoni sentite Delia, qui con me Gianni Branca.
1: Buongiorno a tutti.
0: E alla regia Franco Pacini. Allora, iniziamo con qualche appuntamento di Saronno del circondario che prima non siamo riusciti a dire. Allora, Gerenzano, lunedì 21 settembre alle ore 21 presso l'auditorium in via Alessandro Manzoni 6. In occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer ci sarà un incontro intitolato Uno sguardo al futuro, una conferenza per parlare della vista come alleata contro demenza e isolamento. A Saronno una mostra sull'ex Isotta Fraschini al centro sociale di Cassina Ferrara in via Prampolini 2 fino al 22 settembre dalle ore 16 alle ore 19. Ci sarà questa mostra organizzata dal gruppo anziani Isotta Fraschini, composto da ex lavoratori della storica fabbrica saronnese. Scopo dell'evento è ricordare gli oltre 100 anni di attività dell'azienda sul territorio di Saronno. E nella serata del 21 settembre, sempre al centro sociale a partire dalle ore 20:45, il gruppo anziani dialogherà con la sindaca di Saronno Ilaria Pagani e col proprietario dell'area ex Isotta Fraschini Giuseppe Gorla sullo stato del progetto adottato dal comune di Saronno. Vi ricordiamo che a Saronno, per la comunità pastorale Crocifisso Risorto, presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, è in corso la novena alla Madonna dei Nodi, alle ore 17:15 fazzolettata, salutando l'esposizione della statua della Madonna che scioglie i nodi e Santo Rosario, e alle ore 18 Santa Messa con supplica alla Madonna e consegna dei propri nodi. La novena ci sarà fino a lunedì 28 settembre, quando è il giorno della festa della Madonna dei Nodi, con alle 17:15 Santo Rosario e consacrazione a Maria e alle ore 18 Santa Messa, al termine nel chiostro il falò dei nodi. Sempre a Saronno, nella comunità pastorale Crocifisso Risorto, sono ancora in corso le feste degli oratori. Dal 21 al 27 settembre ci sarà la festa dell'oratorio Sacra Famiglia al Prealpi e la festa alla Regina Pacis. Vi ricordo che Radio Orizzonti organizza le semifinali del concorso canoro Saronno Famosi. La prima serata di sabato è andata molto bene, il pubblico era numeroso, e i prossimi appuntamenti saranno venerdì 25 settembre alle ore 20:45 presso l'oratorio della Sacra Famiglia e sabato 26 settembre sempre alle ore 20:45 presso l'oratorio Regina Pacis. L'ingresso è libero e quindi vi aspettiamo numerosi. E adesso sentiamo una bella canzone.

0: Eccoci di nuovo in diretta. Allora, io avevo l'abitudine con Sara Giudice di commentare le notizie della settimana. Direi che, non essendoci la Sara, ovviamente non facciamo lo stesso servizio. Però un paio di notizie le vorrevo dare comunque. Allora, intanto, grande successo ha avuto il concerto che si è tenuto giovedì di 22 Simba presso il nuovo reparto, nuovo ex seminario, insomma, il parco dell'ex seminario di via Varese. Allora, ci sono stati oltre 2000 spettatori e quindi un grande concerto, un test importante per tra l'altro per la struttura, perché era una struttura nuova che era stata appena provata qualche tempo fa, ma in questo caso ha superato abbondantemente l'esame. È stato un risultato cioè da un punto di vista spettacolare sicuramente, ma anche dal punto di vista del funzionamento dei vari servizi, il palco, la parte food, insomma è andato tutto bene ed è stato un evento che è stato apprezzato da tutti i cittadini. Scusate. L'altra notizia importante è quella che fa riferimento a lunedì 14. Lunedì 14 c'è stata l'inaugurazione della scuola Rodari, Gianni Rodari, dopo che si era dovuti anche rincorrere un po' e correre per quanto riguarda i tempi stretti per riadattarla e rimetterla in piena funzione dopo l'incendio che era accaduto qualche tempo fa. Quindi i tempi sono stati rispettati, la scuola aperto, grande apprezzamento anche qui da parte di tutti. Però voglio dirvi una cosa, si manca ancora la palestra si farà, insomma, prossimamente, cioè non è un problema, verrà ricostruita come prima. Volevo aggiungere però una cosa che tra l'altro è stata letta in occasione appunto dell'inaugurazione, una poesia di Gianni Rodari che io me la sono un po' guardata e un po' letta e davvero mi è piaciuta. Direi che vale la pena che la rilegga e che ve la faccia ascoltare. Dice così: qualcuno che la sa lunga mi spieghi questo mistero. Il cielo è di tutti gli occhi, di ogni occhio è il cielo intero. È mio quando lo guardo, è del vecchio, del bambino, del re, dell'ortolano, del poeta, dello spazzino. Non c'è povero, tanto povero, che non ne sia il padrone. Il coniglio spaurito ne ha quanto il leone. Il cielo è di tutti gli occhi, ed ogni occhio, se vuole, si prende la luna intera, le stelle, comete, il sole. Ogni occhio si prende ogni cosa e non manca mai niente. Chi guarda il cielo per ultimo non lo trova meno splendente. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti? Beh, mi sembra molto bella.
1: Molto.
0: Commentala un po', Elia.
1: Molto bella, perché riprende secondo me un po' i bambini nella scuola e riprende che i bambini comunque sono tutti diversi ma devono essere trattati tutti uguali, perché indipendentemente dalla religione, dalla razza, da uno se ha gli occhi azzurri, se ha gli occhi marroni, i capelli biondi o i capelli marroni, vanno trattati tutti nello stesso modo, senza distinzioni, ecco. Io ci rivedo questo in questa poesia, quindi per l'inaugurazione della scuola è proprio adatta.
0: Certo. Beh, il cielo in effetti è uno solo, la terra è spezzettata, dovremmo essere davvero capaci di considerarci tutti uguali,
1: essere tutti anche uguali, più uniti
0: tutti insieme sullo stesso pianeta, lo siamo, e insomma qui vediamo che le guerre purtroppo infestano la terra da tutte le parti. Va bene, dai, facciamo, a me è piaciuta molto, spero che sia piaciuta anche ai radioascoltatori e anche a te,
1: molto, molto, sì, molto bella.
0: Va bene, ascoltiamo un po' di musica adesso.

0: Bene, siamo in chiusura di questi 20 minuti, allora vediamo due notizie che dovrebbero, come dire, rallegrarci un po', nel senso che si considera sempre il commercio a Saronno in difficoltà, ma insomma in questo caso stiamo vedendo due eventi che sono qualcosa del genere per quanto riguarda la gestione di due nuovi locali. Allora, prossimamente aprirà lo storico bar Pi Greco in Piazza Libertà, che sarà anche bar sport, ed è stato aperto da un paio di giorni, 3-4 giorni, il bistrò in Piazza Volontari del Sangue, in Piazza Avis, la piazzetta Avis. Bene, quindi due locali in più a Saronno. Grazie a tutti i nostri radioascoltatori di essere stati con noi, da Gianni
1: e Delia.
0: E Delia, tanti saluti e buona giornata.
1: Buona giornata a tutti, ciao a tutti.

perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Vantage Point. Lo sport locale e nazionale con Agostino Masini e Paolo Rinaldi.
1: Buongiorno a tutti e ben ritornati all'appuntamento del lunedì mattina con Radio Orizzonte in Blu, la pagina dello sport. Franco e me l'amico Paolo.
2: Buongiorno a tutti.
1: E oggi abbiamo una sorpresa per i nostri radioascoltatori, perché non abbiamo una società sportiva, ma abbiamo una sportiva salonese, una promessa di uno sport che adesso vi diremo. Salona è una città particolare, è lontana dal mare 300 km, eppure noi abbiamo una campionessa europea e anche a livello mondiale che si chiama Bianca Sofia Palermo, che è campionessa di vela. Avete capito bene, vela.
2: Poi ci spiegherai com'è, perché noi siamo proprio al di fuori.
3: Va bene.
1: Senti, io ti lascio il microfono. Tu, c'è gente che ti ascolta, presentati, chi sei, cosa fai, che scuola fai, e poi cominceremo a farti qualche domandina. Presentati.
3: Ciao a tutti, sono Bianca, ho 13 anni e vado a scuola a Como in una scuola internazionale e comunque mi permette di conoscere tanto l'inglese. Infatti quando sono andata a fare i mondiali di vela quest'estate,
2: a tuo agio,
3: sì, ho potuto parlare con i stranieri e fare nuove amicizie. Sì, è stato molto bello. Infatti anche con tutte queste competizioni ho avuto l'opportunità di conoscere tantissime altre persone e comunque è divertente. Cioè,
2: comunque tu hai vinto l'under 15, vuol dire che hai gareggiato con ragazze 2 anni maggiori anche di te.
3: Sì, io vado nella categoria RS FEVA e ci sono
2: due. Spiegaci cos'è.
3: È una barca dove si va in doppio, quindi vai con un'altra persona.
2: Infatti tu avevi una compagna, se non
3: sì,
2: sbaglio.
3: Sì, ho una compagna e si chiama Lavinia Bardelli e insieme a lei andiamo a fare tutte le regate dove ci sono due categorie, under 14 o anche under 15, dipende dove vai, e poi under 17.
2: Quindi sono categorie diverse secondo l'età.
3: Sì, ma puoi anche gareggiare anche io oltre quando hai superato i 17 anni. Quindi c'è una persona di tutte le età praticamente.
2: Se sei brava puoi farlo.
1: Bianca, sì. La gente è curiosa, vuol sapere come mai ti sei avvicinato a questo sport. Ci sono tante attività sportive, sono. Tu no. Hai scelto la vela. Sono stati i tuoi genitori che ti hanno avvicinato a questo sport o è una scelta tua personale?
3: Allora, io sono sempre andata al mare, è qualcosa che comunque io amo. Cioè, quando devo sfogarmi oppure semplicemente per rilassarmi, cioè mi piace stare in acqua, in spiaggia, proprio. Anche quando è inverno mi piace stare al mare, perché ci sono stata sin da quando ero piccola e ho provato questo sport quando ancora c'era la pandemia e infatti
2: mi sono trovata bene.
3: Sì, mi sono trovata molto bene perché comunque era all'aperto e non c'era rischio di ammalarsi.
2: Non eri con la mascherina,
1: ecco. Il mare Ligure, più vicino al mare Ligure, vai sul Lin di Liguria o vai su altri mari più vicini?
2: Tu sei nautica San Bartolomeo a mare, ho
3: sì.
2: Detto. Ecco. E come fai ad andare avanti e indietro? Scusa,
3: allenati,
2: come quando ti alleni?
3: Ogni weekend i miei genitori.
2: Ah.
3: Mi portano
2: ecco.
1: La condizione ti hanno

0: po' condizionato dai tuoi genitori. Ecco, sì. Poi tu al mare fai nuoto, poi hai scoperto la vela. Quando hai scoperto la vela?
1: Quando avevo 8 anni, i miei genitori hanno mandato mia cugina a scuola a vela, e da lì il primo giorno in cui sono salita in barca mi sono innamorata, ecco, e da lì ho continuato.
0: E tuttora quante volte fai questi allenamenti per poter essere pronta a fare una gara?
1: Allora, d'estate io sono giù al mare tutti e 3 mesi, sì, infatti, e faccio gli allenamenti lì 3-4 volte alla settimana.
2: Siete seguite da qualcuno?
1: Sì, sì, abbiamo gli allenatori. E ogni volta ci preparano per tutte le varie regate che abbiamo anche in giro per tutta l'Italia o appunto in tutto il mondo. Infatti siamo andati in Germania su Travemünde, poi siamo qualche anno fa c'erano i mondiali su in Inghilterra. Anche un altro mondiale che avevo fatto era stato in Olanda, Bruinis, e comunque sì, cioè, dedicano tanto tempo per noi anche per portarci su e allenarci e stare con noi alle regate.
2: Vengono anche i genitori?
1: I genitori no, andiamo come squadra.
2: Ah, benissimo.
0: Senti, prima di parlare della parte agonistica, che è una cosa molto interessante, ti voglio fare una domanda semplice. Il tuo è uno sport che tu lotti con te stessa e con la natura. Quando ti trovi sulla barca vela, sei tu e il mare, qual è la sensazione che hai? C'è la sensazione della gioia, della paura? Cosa provi quando sei tu e il mare? Il tuo nemico è il mare in quel momento, è un amico ma è anche un nemico in quel momento.
1: Allora, per me il mare è un amico, perché comunque senza il mare non potrei fare questo sport. Però comunque le condizioni, cioè, possono variare un sacco, infatti alcune volte
2: dal vento,
1: sì, dal vento, dal mare, dalle onde. Infatti alcune volte dobbiamo stare intere giornate ad aspettare sotto il sole che magari arrivi il vento.
2: Certo.
1: E comunque cioè, non è come gli altri sport, è diverso, perché se devi fare per esempio una gara di nuoto basta tu farti in piscina, fai la tua gara di qualche minuto e poi è finita. Invece vela, proprio pazienza,
2: devi aspettare certi momenti proprio.
0: Concentriamo un po' nella parte un po' agonistica. Lo scafo, ci puoi dire chi ci ascolta, è lungo, grande, com'è lo scafo che tu utilizzi per fare le gare?
1: Allora, il FEVA mi sembra che sia lungo circa...
0: Il FEVA è il nome dello scafo?
1: Sì, RS FEVA è il nome dello scafo, della categoria, sì. È fatto di plastica.
2: Sì. Vetroresina, no, proprio
1: no,
2: plastica.
1: No, in plastica. E mi sembra che sia lungo 3 metri e 63.
2: Quali sono i compiti? Perché siete in due?
1: Sì, allora c'è uno, il timoniere, che è timone, tiene la scotta randa.
2: E questo poi... è quello della tua compagna?
1: Sì, è la mia compagna. Io invece sono crudiera.
0: Tu sei detta le vele, allora?
1: Sì.
0: Ma quante vele ci sono su una barca come la tua?
1: Allora... ci sono due vele principali, quindi il fiocco e la randa, e poi c'è il jennaker che si usa nelle andature portanti. E io faccio la prodiera, devo stabilire il peso e issare e ammainare il jennaker, che
0: parla in un linguaggio che si possa capire, non troppo tecnico, perché si ascolta come me, io sono chiaro, sono ignorante, mi dici delle cose che dico, ma cosa sta dicendo?
1: Quindi il jennaker è la vela che si usa nelle andature portanti, come il lasco e la poppa, che sono quelle quasi opposte da dove arriva, dalla direzione del vento, e si usano quando appunto vai in queste andature, il prodiere issa, quindi vuol dire che tira su il jennaker. E,
2: ma quando c'è vento, non c'è vento, com'è? Decidi tu quello che devi fare?
1: Sì, decidi tu, però... per andare più veloce di solito si usa il jennaker.
2: Sì, deve andare in favore di vento.
1: Sì.
0: È difficile manovrare queste vele?
1: Per me...
2: deve essere veloce.
1: Sì, bisogna essere molto veloci, perché anche un secondo comunque è importante. Sì. Cioè, e bisogna sempre mantenere tutte le vele gonfie, perché sennò appunto ti fermi e dovresti usare altri secondi per far ripartire la barca e non... Non va bene, perché comunque perdi tempo.
0: Ecco, con tutte queste precondizioni climatiche le valutate prima della gara? Cioè i venti,
2: anche
0: il mare.
2: Durante la gara, perché il tempo cambia anche durante la gara, loro devono modificare.
1: Allora, noi la sera prima di una regata guardiamo il meteo e poi vediamo a terra anche la sera prima la teoria e facciamo il briefing.
0: Ah, c'è l'istruttore che vi dice tutto, quello. Ah, ho
1: sì,
0: capito.
1: Sì. Poi andiamo fuori in mare, anche lì controlliamo.
0: Il giorno prima della gara, uscite in mare?
1: No, durante la regata.
0: Ah, durante la regata.
1: Poi, certo, ci sono anche gli allenamenti, ma prima della regata usciamo in mare perché c'è la delta, che è il segnale che ti dice che puoi uscire in acqua, e da lì però devi aspettare che mettano il campo di regata, si sistemino tutte, quindi provi.
0: Sì. Campo di regata, quanti sono le barche che partecipano a questa regata?
1: Allora, dipende. Sì. Tipo ai mondiali siamo stati un 150 barche.
2: Sì. 180.
1: 180
0: Mamma
1: barche.
0: Mia.
2: Non vi prendete dentro però, non vi toccate perché no. 180 barche.
0: Ma fate dico bene.
2: Mamma mia.
1: Non ci bisogna toccare perché anche sennò è uno svantaggio per te, anche perché ti fermi lì e comunque.
2: Certo, certo.
0: Quanto può durare una regata? Quanto tempo può durare?
1: 45 minuti circa. 45.
2: Ma sulla distanza o sul tempo la regata?
1: Allora, arriva il primo che arriva prende un punto e poi il secondo prende due punti, il terzo tre punti e poi facendo tante prove, di solito se ne fanno tre al giorno se è possibile, se le condizioni lo permettono.
2: Quindi poi alla fine ti
1: riesce. Alla fine chi ha meno punti vince, sì.
0: Eccoci, poi raccontare il tuo iter, il tuo percorso che ti ha portato ad entrare seconda in Europa, che è una cosa importantissima. Ecco, quante gare hai dovuto fare per arrivare a questi livelli a livello internazionale?
1: Allora, io ho iniziato a fare la classe RS FEVA quando avevo 11 anni, che ho iniziato con un mio compagno che aveva bisogno di una prodiera, perché il suo compagno era andato in vacanza, comunque non poteva fare i mondiali. Ecco, io sono andata con lui, da lì ho iniziato un po' a imparare a fare tutti i vari allenamenti perché non sapevo assolutamente niente di quella barca. Poi, dopo quella regata lì sono andata insieme a una mia amica.
2: Ti sei trovata bene?
1: Sì, mi sono trovata molto bene, infatti è la compagna con cui vado tuttora. L'anno scorso comunque facevamo diverse regate fino poi ad arrivare a questo livello qua.
0: Ma c'è una selezione che vi ha portato a fare gli europei?
1: Allora, gli europei e anche i mondiali in questa classe è open. Quindi non serve qualificarsi, si è aperto tutti. Infatti c'erano anche degli adulti che andavano insieme ai loro bambini. È stato molto divertente.
0: Quante gare fai all'anno?
1: Allora, ne faccio molte. Perché
0: la stagione inizia e quando finisce?
1: Non c'è proprio una vera e propria stagione.
2: Anche d'inverno facciamo.
1: Sì, tutto l'anno. Quindi non smettiamo mai.
0: Ma tu che di causa i sacrifici ai tuoi genitori, oltre a te stesso?
1: Soprattutto i miei genitori.
0: Claudia, perché bisogna andare al mare, bisogna portare.
2: Sì. Dovresti far imparare anche a loro.
0: Il fine settimana vuol dire che lo dedichi al mare.
1: Sì, però anche a loro piace, quindi sono contenti di andare in mare.
2: Sì, perché sennò non.
0: Ecco, adesso facciamo una domanda un po' cattivella. E riesce con il mare, le esigenze sportive con la scuola?
2: Sì, sì.
0: La scuola è importantissima,
2: Si vede l'intelligenza.
0: Che scuola fai tu?
1: Io vado a Como, in una scuola internazionale. Cioè, fino a Bornasco e praticamente parliamo inglese tutto il tempo e sì, comunque riesco a recuperare perché è fondamentale essere, cioè, sì, essere bravi nello sport ma anche essere bravi a scuola perché comunque la carriera...
2: Però lo sport ti aiuta perché se... giri per il mondo vuol dire che anche le lingue le parli.
0: Quando tu ti alleni, ti esci da scuola, vai sul lago di Como, c'è già lì la tua vela, vai su, ti alleni lì, ti alleni. Può essere un campo di allenamento il lago?
1: Sì, il lago sì, a Como
2: però è un po' diverso, no?
1: Sì, perché il lago è diverso dal mare, poi le condizioni sono diverse,
2: è tutto...
1: quindi andiamo ogni weekend al mare, facciamo gli allenamenti e poi normale. Quando ci sono le regate parto con la mia squadra, tra un po', ho tra 20 giorni mi sembra, ho gli europei, parto sabato e ritorno una settimana dopo e poi dopo ho anche un invito al CONI che è questa regata dove ti dove ti chiamano, se tipo
2: ti selezionano.
1: Sì, ti selezionano, ecco. Io vado lì con la mia compagna, appena finiti gli europei andiamo giù a Bari. Ah. E facciamo questa regata qui.
2: Senti, c'è solo la categoria FEVA o ce ne sono altre come barche?
1: No, no, come barche ce ne sono tantissime.
2: Ah, tantissime.
1: Sì, io faccio un'altra categoria che si chiama Optimist, che va in singolo, che è comunque per i bambini un po' più piccoli. Poi ci sono le categorie per quelli un po' più grandi come i 29er, 49er, i 420.
2: Quindi tu pensi anche di cambiare categoria andando avanti?
0: Sì, qual è la tua ambizione? Il tuo progetto qual è? A breve e a lungo termine qual è?
1: Allora, io vorrei tanto continuare, cioè non stancarmi mai di fare questo sport.
2: Certo.
1: Perché comunque secondo me perdere la passione per qualcosa che hai fatto per quasi tutta la tua vita è un peccato. Infatti spero di continuare. Se va bene sempre con la mia compagna, perché comunque abbiamo un legame di amicizia molto stretto. Sì,
0: ma il mezzo è vostro o della società?
1: È il nostro, l'abbiamo comprato noi, sì.
0: Ho capito.
1: Perché ci sarebbero anche le barche del club, però una volta che è la barca tua riesci comunque a ambientarti meglio.
0: Ma come diceva il mio amico Paolo, se tu fai il passaggio di categoria, come diceva lui, devi cambiare la barca?
1: Sì, devi cambiare la barca.
2: Più larga. Volevo chiederti, ma l'allenatore viene su in barca con voi per farvi vedere o no?
1: Allora, di solito gli allenatori stanno in gommone.
2: Ah, e vi seguono?
1: Sì, e ci seguono, però magari per qualcosa che ci devono far vedere, salgono in barca di qualcuno, ci fanno vedere magari
2: i movimenti
1: e poi noi lo rifacciamo.
0: Senti, oltre alla preparazione tecnica della vena, occorre anche una preparazione fisica. Tu ti devi anche allenare fisicamente per poter essere anche atleticamente a posto e fai una alimentazione particolare per fare questo sport.
1: Allora, per il livello, cioè per la barca, il livello che sono io non ancora, poi magari diventando più grandi e andando anche a delle regate un po' più serie in categorie più grandi, secondo me ci sarebbe anche la preparazione fisica e forse anche la dieta alimentare, però per adesso io non ancora, cioè non ne ho ancora.
0: Quando sei in barca sei con la tua amica, dammi una tua impressione, che sensazioni hai quando sei su con la barca? Te l'ho fatta prima questa domanda, tra te e il mare. Riuscite a pensare o siete concentrati solo sui movimenti che dovete fare dalla barca?
2: Non puoi guardare l'ambiente.
0: No, non dico però la paura, cioè il mare ti fa ancora paura?
1: A me non mi ha mai fatto paura, cioè non ho mai sofferto in mare, non mi ha mai spaventata, anzi, cioè,
2: anche
1: era un posto per
2: paura, meglio che stare lì.
1: Sì. Cioè era un posto per liberarmi le idee, comunque schiarirmi la mente.
2: Certo.
1: E quindi non l'ho mai considerato come un avversario e niente, ogni volta che vado in mare.
0: Qual è tra il mare mosso e il mare liscio? Qual è per la vela, qual è migliore il mare? Domanda da un ignorante in materia, perdonami.
2: Secondo me non è tanto il mare, ma il vento.
1: Sì, il vento, ma anche le onde magari ti disturbano un po' perché ti fanno ballare tutta la barca. Ecco,
2: però
1: sì.
2: Se c'è vento riesci a diverti di più.
0: Ecco, la vela è molto diffusa in Italia. Siete in tanti che fate questo sport?
1: Della mia scuola non ne conosco quasi nessuno, cioè magari vanno sul lago di Como a fare scuola a vela comunque per divertirsi.
2: È un po' diverso.
1: Però magari quando sei in Liguria, cioè in Liguria la maggior parte, non la maggior parte, però molti bambini d'estate vanno a fare scuola a vela e poi continuano con l'agonistica. Però non essendo in una città sul mare, cioè non... Non conosco molti ragazzi che praticano questo sport.
2: Tu abiti a Saronno.
1: Sì.
0: Comunque la vela è molto diffusa in Italia, no?
1: Sì, è diffusa. Infatti c'è l'Una Rossa.
0: È uno sport federale questo qua, no? Parte del CONI voi, no?
1: Sì.
2: Ci sono tante ragazze che lo fanno o
1: ragazze,
2: più maschi?
1: No, ce ne sono anche molte ragazze.
2: Molte ragazze.
1: Sì, infatti a ogni regata fanno il premio primo femminile o anche primo misto. E comunque secondo me non ci sono sport solo per maschi o solo per femmine. Cioè,
2: quindi le regate possono essere regate miste? Cioè,
1: sì, miste.
2: Lo fate con
1: io faccio
2: maschio.
1: Sì, contro i maschi, contro un equipaggio che fa con maschio e femmina e tutto, solo quelli femminili.
0: C'è molta differenza tra il mare Mediterraneo e l'oceano?
1: Allora, l'oceano sicuramente è molto più movimentato, perché c'è tutte le onde, certo. E anche secondo me molto più vento.
0: Molto poi, più vento.
1: Non ho mai, cioè l'oceano, noi eravamo in una specie...
0: Qual è la gara più difficile che hai dovuto sopportare, in oceano o nel Mediterraneo?
1: A Brunis era...
3: Era oceano.
1: In Olanda,
0: sì. In Olanda?
1: In Olanda, quando ero ancora piccola. E praticamente era la mia prima regata in Feva. C'erano condizioni ogni giorno un sacco, cioè tostissime. L'ultimo giorno siamo arrivati sul campo di regata che non c'era vento, tutto pieno di nebbia, non si vedeva un metro avanti, stava diluviando.
2: Avete fatto lo stesso la gara?
1: Noi eravamo in mezzo al mare, sì, non sapevamo dove dovevamo andare, non c'era il nostro istruttore, non vedevamo niente. E grandinava, faceva un freddo.
0: E anche sulla gara ugualmente?
1: Poi alla fine si è calmato un po' il cielo.
2: Non si è perso nessuno.
1: No. Almeno.
0: Ma scusa, tutte queste regate sono molto lontane dalla costa o sono vicine alla costa?
1: No, sono vicine alla costa.
0: Sono vicine alla costa.
1: Sì, sì, perché essendo un'imbarcazione piccola, comunque non ti fanno andare lontanissimo, anche perché ci sono dei ragazzi sopra, cioè ti faranno andare... a qualche chilometro, però non così lontano.
2: Comunque ci sono sempre i motoscafi che vi seguono.
1: Sì, sì.
2: I gommoni.
1: Ci sono i gommoni, quelli di assistenza, magari se nel caso qualcuno, certo, ha bisogno di aiuto, tutti gli istruttori, la barca giuria.
2: Sì, siete seguiti bene.
1: Il GPS, tutto.
0: Adesso ci puoi così indicare qual è il tuo programma del 2027? Ormai stai già pianificando il 2027, il 26 ormai alle spalle, è quasi finito, no? Cosa vuoi fare nel 27?
1: Nel 27?
0: Dopo aver vinto il secondo premio come europea, ormai è il primo posto che ambisci.
2: Ma guarda che c'è ancora 3 mesi finire l'anno, quindi meno lo stesso.
0: Adesso c'è la scuola che li impegna un po' di più.
2: Vabbè, ma sabato e domenica deve andare.
1: Beh, i miei piani, allora, visto che quest'anno siamo arrivate seconde della nostra categoria ai mondiali, vorremmo puntare all'oro.
2: E certo.
1: E sicuramente continuare con questa barca e poi magari passare in un'altra categoria tra qualche anno. Pensavamo di andare in 29er, che è una barca più grande, di Vetro Resonance, sì, con le vele più grandi, o comunque di andare in un'imbarcazione che ci permette di stare insieme, cioè sempre doppia.
0: Ah. Con le vele di quale materiale sono fatte? No, perché ho la mia curiosità, cos'è?
1: Penso nylon.
0: Nylon?
1: Sì, ma non so.
0: Ma non sono pesanti da maneggiare, no?
1: No, cioè, allora, quando c'è tanto vento è più difficile tenere la barca, perché comunque c'è molto più vento sulle vele, certo. Non riesci a tenere la piatta e poi magari è più difficile tenere,
2: sì,
1: le vele.
2: Poi sono alte le vele, quante sono alte? Non lo sai più.
1: No,
0: quando si dice affiatamento tra il timoniere e chi dopo la vela, cosa significa? Lo sento qualche volta in televisione, il grosso affiatamento tra il timoniere e chi ha detto la vela, cosa significa? Ce lo puoi spiegare?
1: Allora, visto che sono due ruoli completamente diversi, anche le due persone, cioè, devono andare d'accordo, perché
2: uno si deve fidare dell'altro.
0: Sì. Vi parlate?
1: Sì, ci parliamo, sì. Cioè, magari quando pensiamo che dobbiamo cambiare rotta, ce lo diciamo, ci mettiamo d'accordo e poi prendiamo una decisione.
2: Sono decisioni che prendete subito, al momento.
1: Sì, sì, non possiamo aspettare tanto.
2: Perché sennò...
1: Sì.
0: Tu hai detto che il tuo punto base, la tua società è in Liguria?
1: Sì. Sì.
0: Ecco, da quanti anni frequenti questa società?
1: Ho iniziato quando avevo 8 anni, adesso ne ho 13, sì, 5 anni. Questo qui è il mio quinto anno, sì.
0: Quinto anno. Ti faccio una domanda puramente familiare. Tua mamma è presente in studio? No, io dicevo chiaramente.
2: Non può parlare.
0: Senti, che rapporto hai con i tuoi genitori? Ti sostengono sempre, sapendo che è un impegno anche per loro, perché i genitori lavorano e tutto. Ecco, ti sono molto vicini in questo tuo sport che fai?
1: Sì, penso che siano i genitori più vicini, perché comunque mi permettono di fare ogni singola regata. Poi, anche se la scuola è importante, comunque me la fanno saltare per andare a diversi eventi, mi accompagnano loro.
2: Sì, perché sanno che sei brava anche a scuola, quindi puoi saltare, sì, anche qualche lezione.
1: Comunque
2: non
1: mi sostengono
2: problema.
1: Sempre, quindi è la cosa che gradisco di più, perché Comunque senza di loro non potrei continuare a fare questo sport e sono molto grata di avere loro come genitori.
0: Ma la cosa bella che si traspare in te è questa grande gioia che ti vedo nel tuo sorriso quando parli della vela, sei entusiasta di questo sport che stai facendo e questo veramente ti fa onore.
1: Sì.
2: Sono queste le cose che fanno bene, capisci? Perché ci credi, perché è una cosa importante e determinante. Quindi.
0: Le prossime trasferte, la trasferta più lunga che hai fatto, dove è stata?
1: Sono stati mondiali su a Travemünde, in Germania.
0: In Germania?
1: Sì, in Germania.
2: Su Baltico.
0: Sei sempre rimasta in Europa però, finora?
1: Sì, finora sì, ancora in Europa.
0: La mamma ti va a portare giù in America, lo vuoi leggere, perché era contenta.
2: Mamma mia.
1: Quando faranno delle regate lì andremo di sicuro. E sono stati 2 giorni di pulmino, poi avevamo anche dietro il carrello con le barche che comunque ti rallenta un po' e sì, abbiamo fatto tutta la traversata dalla Liguria, appunto siamo andati giù
0: dalla Liguria. Avete attraversato? Ah sì?
1: Sì.
0: Cavoli, quanto avete impiegato a farlo?
1: 2 giorni, però ci siamo fermati una notte, se no.
2: Quindi il tempo bello vi ha permesso di far tutto.
1: Sì, esatto.
0: Quindi i mari del nord sono molto più complicati dei nostri.
1: Io non ho trovato molte difficoltà, però il tempo non era molto bello perché pioveva quasi sempre.
2: È sempre grigio lì.
1: Sì, infatti, cioè non c'era quasi mai sole e comunque faceva molto più freddo.
0: E condiziona il clima nel vostro sport? A parte il vento, diceva l'amico Paolo, ma anche il clima, come tu dici, il freddo, condiziona in questo sport.
1: Allora, sicuramente se soffri tanto il freddo non riesci ad andare avanti.
2: Beh, ma non mettete le mute.
1: Sì, sì, mettiamo le mute, poi anche gli spray top che sono questi antivento, sì, il giubbotto obbligatorio. E comunque cerchiamo di coprirci il maggior possibile.
3: Quando scuffi,
1: tipo quando cadi in acqua e senti l'acqua gelida d'inverno, sembra.
0: Ti capita di cadere? Capita?
1: Sì, capita. Quando c'è capita. Tanto vento, magari.
2: Vabbè, un attimo di sofferenza, poi dopo dai su.
0: Anche durante la gara si può cadere?
1: Sì, noi il primo giorno di regata lì a Travemünde c'era tantissimo vento. Quasi tutti si ritiravano, non capivano dove era
2: perché
1: l'arrivo.
2: Per di equilibrio o perché è la barca?
1: No, che... perché la barca magari non riesce a tenere la barca e si inclina così tanto da scuffiare.
2: Ah, e ti porta giù.
1: Sì, esatto. Oppure quando strambi, che vuol dire che cambi di direzione, sì, ecco. Cioè, tanto vento arriva, tu non fai in tempo a passare dall'altra parte e scuffi.
0: Ma sulla barca avete delle strumentalizzazioni o siete solo voi? Ci sono degli strumenti particolari o no? Non c'è niente.
1: Allora, ci sono tutte le regolazioni da fare, poi le vele ovviamente, e poi la parte tecnica e tutte le altre cose lo fanno la maggior parte l'equipaggio e l'istruttore.
0: Ecco, c'è qualcuno che controlla che tutto sia a regola secondo le rispettive categorie?
1: Sì, ci sono.
2: Sul gommone che girano.
0: Prima della regata c'è qualcuno che fa il controllo?
1: Sì, fanno il controllo di distanza.
0: Ah, sì.
1: Fine della regata? No, però anche dipende in quale regata vai. Però prima di uscire in mare controllano se hai tutto l'occorrente, certo. Poi salvagenti, se le vele sono in regola.
2: Certo.
1: Infatti poi le deve anche stazzare il giorno prima della regata. Vuol dire che vai lì, li porti dai giudici, loro controllano che sia tutto a posto, anche la barca e sì, ti firmano.
0: Bianca, noi siamo arrivati al termine della nostra chiacchierata, è stato molto bello parlare con te, perché ti ripeto, trasmetti molto entusiasmo da quello che fai. Noi vogliamo anche ringrazio i tuoi genitori che ti permettono di fare questo sport, che ti hanno anche accompagnata. In bocca al lupo, ci vediamo il prossimo anno. Che ci dirai? Ho alzato il primo premio, questo è importante.
2: Intanto ha vinto,
0: è certo. Prima di tutto, auguri per la scuola, complimenti per la scuola.
2: Grazie.
0: E poi anche per il tuo sport.
2: La scuola anche.
0: E ringrazio i tuoi genitori anche da parte nostra. Bene, noi abbiamo terminato la nostra
2: grazie
0: parte sportiva, sempre su Radio Orizzonti, e buona giornata a tutti.
2: Thank you.

0: Match Point. Lo sport locale.
1: In Blu 2000. News.
2: Ammette il disastro ma afferma vado avanti il cancelliere tedesco Merz dopo l'esito del voto nel Land di Mecklenburg-Pomeriana e nella città-stato di Berlino, che hanno visto ancora una volta cadere la CDU a scapito dei partiti di estrema destra e sinistra. Alternativa for Deutschland vince nel secondo Land dell'Est con il 38,2% dei voti, il successo della sinistra della Linke invece a Berlino. La Commissione elettorale centrale russa annuncerà oggi i risultati preliminari delle elezioni per la Duma. Si profila la conferma delle formazioni legate al presidente Putin. Da Kiev le parole del governatore di Banca Italia Panetta: frammentazione geopolitica e intelligenza artificiale sono le vere sfide per le banche centrali. I nuovi scenari globali della geopolitica mettono alla prova la credibilità e la resilienza delle istituzioni. In particolare, ha spiegato, il boom dell'intelligenza artificiale ridisegna l'economia e impone pragmatismo sui tassi di interesse. Due operazioni dei carabinieri contro lo spaccio di droga a Roma, nel quartiere Quarticciolo, arrestate 24 persone, sequestrate 1000 dosi di droga tra crack, cocaina e hashish. Blitz antidroga anche nel napoletano, 34 gli arrestati legati al clan Angelino operante a Caivano e Casoria. Greggio in calo dai massimi della scorsa settimana, mercati che avanzano oggi alimentati da un certo ottimismo vista la possibilità dell'incontro giovedì tra Trump e il leader cinese Xi Jinping. Il Papa L'Angelus da Piazza San Pietro ieri ha salutato la città di Pescantina, dove si svolge un evento al monumento dedicato agli ex internati. Non bisogna dimenticare, ma imparare dalla storia per non ripetere gli errori del passato, le parole del pontefice. Si aprono oggi i lavori della sessione autunnale del Consiglio Episcopale Permanente. Alle 16 l'introduzione del Cardinal Zuppi, presidente della CEI. Tra i temi all'ordine del giorno, la preparazione dell'incontro del clero italiano con Papa Leone, previsto per sabato 12 dicembre. Ed è tutto per questa edizione. Torniamo insieme a mezzogiorno.
3: Orizzonti in blu.

0: radio più vicina a te.
1: Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti Blu.
2: Bene, riprendiamo la seconda parte dopo aver parlato con la bravissima Bianca della Vela, che è una nostra campionessa salonese. Diamo spazio ai risultati sportivi, ma prima di dare spazio ai risultati sportivi abbiamo in studio i rappresentanti della Strasalonno e precisamente lo storico Giacomo Palumbo, e accompagnato dal presidente della fondazione della CLS Mazzucchelli Edoardo.
3: Buongiorno.
2: Grazie della vostra presenza negli studi.
4: Che sarà disputata il 26.
2: Ecco, adesso diamo la parola al nostro amico Giacomo che ci illustrerà tutta la manifestazione.
5: Certo, sì, per noi è importante. Siamo arrivati alla 13ª edizione. La manifestazione si svolge domenica 27 settembre, quindi abbiamo messo un massimo tetto per le iscrizioni, che è 3.000 iscrizioni. Pensiamo di arrivarci, perché le premesse ci sono tutte, e quindi già siamo operativi in piazza con i banchetti, le scuole, i gruppi sportivi. Abbiamo mosso un po' tutta Saronno, direi, no? Perché per esempio i gruppi sportivi si stanno già dando da fare tra di loro.
2: Scusa, le prescrizioni sono già aperte, sì o no?
5: Sì, le prescrizioni, ci sono due tipi di prescrizione: quelle online, che si va sul sito strasaronno.it e ci si fa l'iscrizione. Ci sono quelli in presenza, dove noi abbiamo già fatto dei banchetti e abbiamo fatto anche domenica e sabato ieri e l'altro ieri eravamo in piazza.
4: Sabato prossimo sarà...
5: faremo anche sabato prossimo.
2: E anche prima della gara?
5: E anche prima della gara, se non raggiungeremo il limite, ma perché l'anno scorso è stato fatto che a sabato abbiamo dovuto dire no a tanta gente perché abbiamo raggiunto il sold out.
4: E stavolta invece
5: stavolta io spero di arrivarci a sabato il sold out, però se non ci arriviamo anche domenica mattina ci saranno le iscrizioni.
2: Le previsioni del tempo come sono? Buone?
5: Buonissime, abbiamo visto,
4: dice che è buono.
5: Abbiamo visto le previsioni, sono buone, quindi invitiamo tutti a partecipare, soprattutto le scuole, perché è importante, io ci tengo molto.
2: Ma questa non c'è una novità nel percorso o no?
5: No, il percorso è più o meno come l'anno scorso, si fa nel parco, gran parte del percorso nel parco dell'Ura.
4: Quanti percorsi sono? Scusa.
5: Sono due percorsi, uno da 5 chilometri e uno da 10 chilometri. Un 20% sono su asfalto, ma poi dopo è tutto parco. Ecco, la novità di questa, c'è una novità. È che l'anno scorso abbiamo notato che mettere in sosta prima della partenza 2.500 persone al villaggio CLS, che è in via Don Volpi, era un po' difficoltoso. Allora abbiamo invertito la cosa, cioè le persone in partenza, perché poi partiranno prima quelli della 10 chilometri, poi partiranno quelli della 5. Quella della 10 partono alle 9.45, quella della 10 partono alle ore 10. Allora cosa succede? Che facendo sostare tutti prima della partenza, dalla parte dove c'è la Focris, tanto per intenderci, quindi in linea d'aria dalla rotonda arrivare...
4: Di fronte all'oratorio, al centro sportivo dell'oratorio?
5: Sì. Ancora prima, noi facciamo partire verso il parco dell'Ura, quindi invece l'anno scorso si partiva dalla parte opposta, si girava a destra, si arrivava sul ponticello in via Volta e via così, no? Abbiamo notato che questo tipo di percorso ha dato un po' qualche difficoltà, perché chi correva all'inizio, poi corrono tutti velocemente, no?
4: Chi
5: gli andava addosso all'altro, qualche difficoltà c'è stato, e quindi abbiamo cercato di invertire quest'anno la partenza. Quindi la partenza dalla parte opposta e poi si va nel parco dell'Ura e la cosa è...
2: Giacomo, una manifestazione del genere comporta di avere una grossa assistenza di personale che cura tutte le vie. Quante persone sono preposte per la sicurezza?
5: Sì, noi abbiamo bisogno molto, l'importanza è il servizio d'ordine, direi, no? Il servizio d'ordine è formato da chi sta sul percorso per la viabilità, per dare le indicazioni, e chi invece sosta alla partenza nel villaggio CLS, perché le persone sono tante, poi soprattutto quando arrivano dobbiamo incanalarli nelle direzioni condizioni giuste. È qui il servizio d'ordine che sarà fatto dalla protezione civile, è importante, molto importante. Poi sul percorso ci sono le altre associazioni che ci danno una mano, tipo l'associazione Carabinieri, l'associazione Alpina, i radioamatori soprattutto, che è importante anche per comunicare in eventuali difficoltà o percorsi particolari, e poi ci saranno quest'anno anche gli scout. Quindi tutta questa gente, noi contiamo circa una cinquantina di persone, e che devono stare sul percorso, dare le indicazioni.
2: Avete anche dei punti di ristoro durante la corsa?
5: Abbiamo due punti di ristoro, uno sul percorso dei 5 e uno sul percorso dei 10.
4: Due.
5: E poi c'è il ristoro principale all'arrivo. Sì, all'arrivo verrà poi distribuito un pacco gara a tutti coloro che
2: partecipano. Che è una sorpresa?
5: Che è una sorpresa.
2: Non ci vuoi anticipare niente?
5: Pacco gara con dentro tutti i materiali che ci danno gli sponsor, e quindi c'è un po' di tutto, ecco, è una sorpresa davvero. Quindi...
2: Allora, diciamo, prima di passare la parola al presidente della Fondazione CLS, puoi ricordare a chi ci ascolta cosa deve fare per potersi iscrivere alla corsa della stagione.
5: Allora, io tutti coloro che sono già iscritti, soprattutto gli online, dico solo questo: noi sabato mattina dalle 9.30 alle 19 saremo sempre in Piazza Libertà. Per quelli online devono solo venire, ritirare.
2: Sito qual è? Il sito
5: è www.strasaronno.it. Mi raccomando, andate a vederlo, perché c'è tutte le informazioni che necessita. Tra l'altro c'è anche il programma della giornata, che è importante, perché poi il villaggio CLS è una festa, soprattutto anche se è una marcia, una gara. Gara non è tanto, cioè, ma è amatoriale, diciamo, no? Quindi possono partecipare chi cammina, chi corricchia, chi corre, e quindi ecco. Però venite sabato, c'è ancora l'iscrizione. Si possono fare ancora l'iscrizione tutti coloro che si vogliono iscrivere, sia per la 10 sia per la 5.
2: Diamo la parola adesso al presidente della Fondazione CLS, Mazzucchelli. Come mai questo binomio che continua con la Strassaronno?
0: Beh, direi che la Strassaronno nasce in seno al mondo CLS, nel senso che già la fondazione nasce nel 2010 su un'intuizione di Pasqualino Cau, che mi piace sempre ricordare, perché senza di lui probabilmente oggi non saremmo qua. Pasqualino Cau intuisce che al di sopra, diciamo così, di un mondo CLS già esistente, il mondo CLS era formato dalle cooperative, in particolare la cooperativa cosiddetta CLS LA, che dava lavoro, da ancora oggi lavoro, a disabili, soprattutto di natura psichica e fisica, e capisce, insomma, che è opportuno porre al di sopra del mondo cooperativo della CLS un altro organismo, appunto la fondazione, che sappia in qualche modo incanalare quelle che sono a tutti i movimenti associazionistici per dare un sostegno alla cooperativa CLS. Quindi la Fondazione CLS si occupa proprio di dare un supporto alla cooperativa CLS, e da questo supporto svolgendo una serie di attività. Ricordiamo il 5 per 1000, ricordiamo
2: supporto logistico, perché mette a disposizione.
0: Assolutamente. Poi gli spazi sono, no, anzi, una delle cose che è interessante dire è che si parte dalla cooperativa e si attraversa la cooperativa, cioè chi farà questa gara o l'ha già fatto in passato, che si attraversa la cooperativa, e si modo di vedere quella che è la struttura.
2: Una bella idea quella.
0: Sì, è molto carina.
4: È
0: un'idea che è venuta all'interno della fondazione, o dei volontari che sono in fondazione, perché non ricordiamoci che oltre all'associazione ci sono anche una serie di volontari, molti sono anche lavoratori della CLS che prestano del tempo aggiuntivo a favore, perché credono nell'idea, credono nel progetto.
4: Ci sono anche ragazzi che corrono.
0: Assolutamente, i nostri ragazzi corrono, hanno la loro squadra e corrono ovviamente da 5 km insieme a tutti gli altri. Bene. Assolutamente sì. Fondazione, quindi, dicevo, all'interno del mondo fondazione nasce l'idea della Strassaronno. Giacomo è stato ovviamente uno dei pensatori e dei promotori, l'idea è quella, appunto, di fornire un supporto. Ovviamente la Strassaronno permette in qualche modo una raccolta fondi che viene poi messa a disposizione della CLS, certamente. Quindi
2: chiedo scusa,
0: assolutamente.
2: Diamo spazio anche ai risultati, perché mancano 10 minuti, però vi invitiamo
4: lunedì
2: Giacomo Giacomo e Mazzucchelli a dare molto più spazio a questa bellissima manifestazione, che ricordiamo la 13ª edizione, che bisogna raggiungere lo scopo dei 3.000 partecipanti.
5: Cioè, se tu pensi che quando ho iniziato io con Pasqualino, ecco il presidente, che ricordiamo veramente in memoria, anche quest'anno noi faremo questa manifestazione in memoria del nostro presidente Pasqualino Cao, siamo partito io che non erano più di 1.000 e adesso siamo quasi a 3.000, quindi con grande orgoglio sono contento.
2: In bocca al lupo per la vostra manifestazione.
0: Grazie.
2: Scusate per voler dare spazio ai risultati sportivi che tutti aspettano.
5: Va bene.
2: Lascio la parola a Roberto Banfi e a Tommaso, che ci illustreranno tutti i risultati della domenica sportiva. Iniziamo col calcio con notizie non tanto belle. Roberto Banfi è un po' mesto oggi, perché ci deve dare qualche notizia, perché era presente in una partita del Saronno. Non anticipiamo niente.
4: Arrivederci.
2: Tommaso, a te i risultati, poi il commento di Paolo e di Roberto, che soprattutto che era presente.
3: Allora, partiamo Saronno-Barona 0-4.
2: Eccellenza,
3: 0-4.
4: Sì, dovevamo giocare in casa, ma come...
3: Finiamo prima i risultati, no?
4: Poi tutti gli anni, però.
2: Eccellenza, poi commento.
3: Vergiatese-Caronnese 2-2. Calvairate-Legnano 1-4. Lentatese-Ardorlazzate 1-1. E Rodense-Baranzatese 3-1.
2: Roberto, ti ho la parola. Noi siamo in assoluto silenzio.
4: Tu hai visto la partita?
0: Ah certo, si giocava a Gallarate, ha detto Paolo, perché il campo di Saronno è in rifacimento dopo il caldo estivo e quindi una location particolare. Era in casa Saronno.
2: Seconda partita del campionato.
0: Seconda di campionato. 8 gol subiti in due partite, 4-0 nel derby con la Caronnese e 4-0 subiti con la Barona Sporting, che certo non viene indicata tra le squadre per le quali si prevede un posizionamento d'alta classifica. Cos'è successo? È difficile a dirsi.
4: Tu hai respirato l'aria dello spogliatoio.
2: Mi sa che fai fatica a trovare le parole giuste per giustificare questo 4-0.
0: Non riesco, no, ma non solo questo 4-0, perché se guardiamo a questo inizio di stagione, quattro partite disputate tra campionato e Coppa Italia, tre sconfitte, una vittoria, 11 gol subiti. E sono tanti, sono tante le sconfitte, sono tanti i gol subiti. Ma è il come quello che lascia più sconcertati, perché le partite si possono anche perdere. Queste sono state perse tutte molto male, a parte la prima di debutto con la Rodense in Coppa Italia 1-0 venuto fuori a tempo scaduto.
2: Se tu fossi il medico, che medicina daresti a questa squadra? Oppure vai in sala operatoria?
0: Guarda,
2: rispondi, medicina o sala operatoria?
0: Io, francamente, l'ho scritto oggi anche su Prealpina, è un caso unico che io mi ricordo nella storia del Saronno, almeno in tempi moderni, di una partenza di questo tipo. Però cosa sta succedendo? Per me è difficile da individuare, probabilmente lo è difficile anche per i dirigenti e per l'allenatore Danilo Tricarico. È una situazione di quelle per cui forse bisogna sedersi attorno a un tavolo e riflettere assieme.
2: L'amico Paolo.
0: No, cioè io non penso che sia un aspetto che sia preponderante l'aspetto tecnico. No, perché i giocatori hanno tutti grandi trascorsi.
2: Scusa, si ferma, l'amico Paolo era entusiasta quando ha visto la formazione. Tutti questi giocatori bravi,
0: i nomi sono importanti.
2: È il nostro anno.
0: Certo, non sono dei ragazzini, però c'è anche la parte dell'esperienza che sicuramente può e dovrebbe pesare, che non si è visto finora. Però cosa sta succedendo? Manca l'aspetto fisico, ma mi sembra strano, insomma, giocatori che solo per il fatto di aver vissuto una carriera da professionisti e contro una Barona che, insomma, con tutto rispetto, ha fatto la sua partita, però anche fisicamente, anche atleticamente, non apparivano del livello dei giocatori del Saronno. Insomma, nel Saronno c'è gente che ha giocato in Serie B, in Serie C.
4: Hai detto che c'è stato il calo del Saronno, è venuto fuori la Barona di quello che ho letto. Perché per la partenza del Saronno è stata buona.
0: Il risultato finale è stato uguale rispetto alla partita con la Caronnese. Però la partita è stata almeno un pochino diversa.
4: Per quello che dico.
0: Con la Caronnese non si è vista, Saronno, come se non fosse neanche entrato in campo.
3: Perché la Caronnese è anche ben più forte. La
0: Caronnese è più forte, sicuramente. Contro questi milanesi
6: all'inizio si è visto quello che ci aveva preannunciato i giorni precedenti l'allenatore, cioè la nostra impostazione tattica deve essere quella di aggredirli, cercare di segnare il prima possibile, perché sono le classiche partite in cui l'avversario tende a difendersi, prima segni, prima la sblocchi, poi va in discesa. E in effetti i primi 10 minuti sono stati così.
4: Poi l'aggressività è venuta meno.
6: Poi è venuta un po' meno l'aggressività, c'è stato un po' un adeguarsi ai ritmi degli avversari, gli avversari hanno preso coraggio, hanno iniziato ad avanzare e poi, certo, se vogliamo dire, io nella pagella di Prealpina ho dato 6 al portiere del Saronno, a Zadek, e dici, ma com'è possibile un portiere che prende 4 gol e prende 6? Perché i gol sono stati clamorosamente belli, sono stati eccezionali. Magari che questi giocatori, spero per loro, si ripetano, ma che non sarà tanto facile ripetersi, perché primo gol, incrocio dei pali. Secondo gol, incrocio dei pali. Insomma, un gol più bello dell'altro.
4: Ma lì anche però la difesa.
6: Sì, però questo non basta. Infatti, la difesa non aggrediva. La difesa ha traballato, come già avevamo visto traballare in altre occasioni. Però i perché? E i perché sono
3: quindi anche la soluzione non è facile.
2: Roberto, questo secondo perché lo dico all'amico Paolo. Paolo, allora, come spieghi questo traumatico inizio? Perché
4: perché non hai protezione a centrocampo, non hai gente a centrocampo che sa marcare, sa filtrare e sa aiutare i tre difensori, perché da quello che vedi ci sono solo 3 marcatori dentro, gli altri non sanno marcare, non sanno far filtro, e siccome una squadra così è fragile, la puoi prendere sul ritmo, la puoi prendere sull'aggressività, è chiaro che loro...
2: Sì, però Paolo, io mi ricordo dopo la partita con Corano tu hai detto una cosa giustissima, che abbiamo visto tutto, una carenza fisica atletica spaventosa.
4: Ma si protrae,
2: di tutti i giocatori, non di uno.
4: La carenza fisica è proprio il fatto, per esempio lui l'ha detto, si
2: ma
4: è spenta la luce, dopo 10 minuti
2: Paolo,
4: si è spenta
2: hanno
4: la
2: sbagliato la preparazione.
4: Non lo so, io preparerei la squadra sull'aggressività e darei ritmo alla squadra, cioè la squadra non deve fare 10 minuti o 20 minuti, deve fare tutta la partita. C'ho 22 giocatori in panchina,
6: sì,
4: ragazzi.
6: Ma vedi, anche dire sono scoppiati, ma come fai a essere scoppiato dal primo minuto contro la Cremonese e dal 10° minuto contro la
2: Parona? 2 minuti per tutti gli altri risultati.
6: Commento
2: su quello sull'eccellenza del Caronno, tutto il commento su lì.
6: Beh, e diciamo che se il Saronno non ride o se il Saronno piange, anche gli altri non hanno troppo da...
2: Legnano ride.
6: Legnano ha fatto quello che ci si aspettava facesse. Il Calvairate, che giocava con Legnano, grande favorita del girone, esatto, è uscita un pochino ridimensionata da questa partita. Certo. Legnano è espugnato.
4: Secondo me sai che 4-1. Ci saranno ancora altre partite che saranno così.
6: Certo, poi abbiamo la Caronnese, vinceva Vergiate considerata
2: il rigore sul 2-0,
6: certo, che avrebbe potuto chiudere forse definitivamente la gara. La Vergiatese è un'altra delle papabili, è finita 2-2, quindi risultato che tutto sommato fa bene a distanza al Saronno.
2: Non sorprende un po' la Rodense?
6: La Rodense ha battuto la Baranzatese, forse questo risultato sì, un po' sorprende, questo 3-1. La Baranzatese è un'altra delle candidate ai playoff. La Rodense dice di non essere una candidata ai playoff, si è un po' ridimensionata, ha perso il bomber Gian Gaspero dell'anno scorso, ha perso il portiere De Toni che è venuto a Saronno, insomma si è un pochino ridimensionata dall'anno scorso, però sta facendo molto bene. Vediamo se però questi, ha battuto anche Saronno in Coppa Italia 1-0, sono episodi e poi la stagione magari andrà diversamente oppure no. Quello che so è che mister Marzio, ex sarondese che allena la Rodense, insomma ci sta andando molto cauto, dice non montiamoci la testa, la stagione è lunga e loro non partono per vincere il campionato. Certo. Poi ovviamente l'appetito viene mangiato.
2: Tommaso per tutti gli altri risultati.
3: Promozione Gavirato Universal 0-0 e Marnate United 1-2. Seconda categoria dal Pozzo Lainate 1-0, Amor Legnanese 2-1, Vanzaghello Equipe Garibaldi 2-1.
4: Ha perso solo l'Equipe Garibaldi e basta.
2: Dal Pozzo, seconda partita, seconda vittoria.
6: Sì, benissimo, è una squadra che ci ha dato sempre soddisfazioni. L'anno scorso avevano anche sfiorato il passaggio di categoria, che sarebbe stato storico.
2: L'Amor, io sono, l'ho visto uno straccio di partita.
6: L'Amor se la cava, se saliamo in promozione, la vittoria dello United contro il Marnate ci poteva stare contro una neopromossa.
4: Alla fine
6: però insomma, tre punti sono arrivati. Solaro ancora un po' di fatica con Gavirate, che comunque è una squadra a prendere con le molle.
2: Siamo al termine.
7: Prima dei fatti. Tante rubriche, un

Ed eccoci amici ai consigli di Sissi. Oggi parliamo del tuo benessere. Sapete che passa da rifare il letto ogni mattina? Vediamo come. Sei già in giro o poltrisci ancora tra le lenzuola? Ma sapevi che rifare il letto ogni mattina, che è un gesto semplice e banale, in realtà porta con sé molti benefici, non solo per la tua casa, ma anche per la tua mente e il tuo corpo? Trasformalo in una piccola routine quotidiana. Può avere un impatto positivo che va ben oltre l'apparenza. In un ambiente ordinato, anche la mente si sente più rilassata, riducendo il carico emotivo e lo stress. Questo gesto mattutino dà il via alla giornata con energia e positività, preparando il terreno per una maggiore produttività. E vuoi tornare la sera in un letto ben rifatto? Con lenzuola ordinate, regala una sensazione di riposo profondo e comfort, simile a quella che si prova in un hotel di lusso. Un buon sonno è essenziale per la nostra salute fisica e mentale, e un letto curato favorisce una notte di qualità. Fare il letto ogni mattina non è solo un atto di ordine esteriore, ma un allenamento mentale. Questa semplice abitudine può diventare una pietra angolare per organizzare meglio la tua giornata, sviluppando disciplina e costanza, e io aggiungo anche mentre lo si fa areggiare l'ambiente, che fa sempre bene. E per oggi è tutto amici, con i consigli di Sissi. Vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti!

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: In comune, sindaco e assessori informano.

0: Il Como ha perso.
1: Come un mesaggio.
2: Eccoci in diretta, buongiorno, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni ai microfoni con Agostino.
1: Buongiorno a tutti.
2: Poi Franco in regia e oggi abbiamo come ospite Maria Cornelia Proserpio, assessora alla cultura e politiche educative. Buongiorno e benvenuta.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: È un po' di tempo che non ci incontriamo, che ci vediamo, è il caso di vederci per fare il punto perché le cose sono tante.
3: Tantissime.
2: E vanno avanti.
3: Esatto, sì.
1: Siamo a fine settembre quasi, ormai
3: sì.
1: Gli eventi estivi
3: sono andati.
1: Nel passato ci sono stati 3 eventi particolari culminati con il 12 settembre con la Notte Bianca.
3: Sì.
1: In più c'è da aggiungere un altro evento importantissimo al Parco del Seminario, del concerto di 22 Simba, perciò c'è tanta carne al fuoco. Assessore, si può spiegare l'estate che è stata per lei e per la nostra città?
3: Sì, allora l'estate appena passata è stata la mia prima estate appunto come assessora, quindi ho cercato di lavorare in questo anno, quindi dal maggio del 2025, per poter offrire a Saronno una ampia e diversa occasione di uscire e di vedere qualcosa di bello. Sono particolarmente orgogliosa di aver portato qua un festival come Reverie, che ha ottenuto un successo e anche molte polemiche, e per cui sono doppiamente orgogliosa.
1: La fermo.
3: Sì.
1: Una stagione che è iniziata per lei con delle polemiche, perché il suo annuncio no alla Notte Bianca.
3: No, ecco, questo questo vorrei dire, non abbiamo mai detto no alla Notte Bianca. Si cercava unicamente si cercava unicamente di non fare una Notte Bianca come quella dello scorso anno, dove la spesa era stata molto alta, quindi per una sola serata la spesa era altissima, e non volevo assolutamente che questo si ripetesse, perché quella disponibilità di fondi non si poteva mettere solo e unicamente in una notte. Abbiamo visto infatti per la Notte Bianca, che è stata fatta il 12 di settembre, concordata col DUC il 12 settembre, ma avremmo potuto farlo anche a luglio, ma abbiamo poi scelto il 12 settembre.
1: Mi perdoni, indovinata, perché non c'era concorrenza sulla piazza.
3: E quello era...
1: Forse è un'esperienza da ripetere, forse.
3: Esatto,
1: forse.
3: Allora,
1: lascio lei la parola.
3: Erano due questioni, quindi non un impiego di fondi così alto come lo scorso anno, non a luglio, perché appunto... C'è sempre una concorrenza tra Ceriano Laghetto, Solaro, paesi limitrofi, quindi negli anni precedenti ho sempre sentito: ma perché non vi mettete d'accordo e non fate un weekend l'altro? E quindi a settembre secondo me è vincente come data, però lasceremo, poi c'è tempo per l'anno prossimo per capire cosa fare. Quindi non è vero che non volevamo fare la Notte Bianca, non volevo fare una Notte Bianca come era stato lo scorso l'anno precedente. Per Reverie ho cercato di coinvolgere i commercianti per l'apertura dei locali. Il problema lì è stato un problema tecnico, perché piani di sicurezza, purtroppo bisogna fare un solo piano di sicurezza e non si riusciva a mettere insieme i dehors dei commercianti con gli spettacoli in piazza, per ragioni tecniche che non vi sto a spiegare, e quindi non siamo riusciti ad avere la partecipazione di chi fa somministrazione, e abbiamo visto però una partecipazione di commercianti che ci hanno creduto, sono rimasti aperti, quindi

0: Ringrazio perché appunto sono stati tre giornate che purtroppo sono state anche sotto lo scacco del meteo, perché o faceva caldissimo in quei tre giorni o ha piovuto. Il sabato, dove il meteo era migliore, abbiamo avuto una risposta di pubblico migliore, appunto. Per l'anno prossimo
1: la fermo, sì. Davanti al suo entusiasmo di questi tre giorni, sì. In corrispondenza c'è un'altra voce che dice che non è stato un successo. Lei come spiega e cosa risponde a queste voci?
0: Allora, il problema è da
1: mentre
0: che
1: sono
0: punto
1: tutti unanimi sulla notte bianca.
0: Bisogna capire qual è, che cosa si intende per successo, nel senso i nostri spettacoli erano tutti partecipati da famiglie, bambini, giovani, non più giovani. C'è stato uno spettacolo a Palazzo Visconti dove gli spettatori sono rimasti seduti nonostante la pioggia a vedere lo spettacolo con gli ombrelli aperti, quindi questo secondo me è un successo, perché vuol dire che quello che stai vedendo ti interessa. Ci sono stati tantissimi bambini che sono venuti. Se poi mi dite che la percentuale di persone non era uguale al flusso della Notte Bianca, ma certo è normale ed è anche giusto così, perché è uno spettacolo che abbiamo proposto senza con migliaia di persone davanti, non sarebbe stato uno spettacolo fruibile, quindi sarebbe stato un problema dall'altra parte, quindi ci sarebbe stata troppa gente e non ci sarebbe visto. Da qui anche il fare due spettacoli, due repliche di uno stesso spettacolo, come abbiamo visto sabato. Non è un errore sovrapporre due spettacoli, ma uno proprio sceglie se andare a vedere uno spettacolo piuttosto che un altro, in modo che non ci sia una calca attorno allo spettacolo. Quindi se il metro che viene usato è una piazza affollatissima, allora non c'è stata, ma non vuol dire che non è stato un successo.
1: Cioè, un esperimento che lei pensa di ripetere?
0: Certo, come no, sì. Ovviamente ci sono stati degli errori che possiamo comunque rivedere. Abbiamo già fatto un primo incontro per capire se riproporlo a luglio, se riproporlo o riproporlo in altro o a giugno o a settembre. Stiamo capendo se fare il giovedì, che potrebbe essere un giorno ancora lavorativo e che quindi non attira molto pubblico. Insomma, stiamo capendo un po'. Era l'edizione zero, come ho sempre detto, e bisogna un po' tararsi. Vorremmo anche aprirlo anche a più. Era stato molto incentrato sulle arti circensi e di strada. Vorrei appunto inserire, oltre alla collaborazione del Teatro di Saronno, che ovviamente è d'obbligo, anche dei generi diversi. Però questi generi di spettacoli o di festival vengono fatti ormai ovunque, in tutti i paesi. Io vedo Milano, giusto questo weekend c'era in una circoscrizione, c'era proprio uno spettacolo di teatro di strada, ma come in tantissimi paesi. C'è stato a Moltrasio, ci sono stati nell'Interland milanese, ce ne sono diversi. Perché Saronno no? Perché Saronno non lo può fare? Perché siamo andati incontro in così tante polemiche? E questo un po' mi ha lasciato un po' perplessa, perché si parla di arte, si parla di bambini che vedono uno spettacolo con le bolle di sapone, tutto questo astio veramente mi sembrava un po' troppo, perché stiamo parlando veramente di cose, di spettacoli gratuiti per famiglie, quindi non ci vedevo niente.
2: Sono
0: di male.
2: Sono le novità che a volte non riescono ad essere accolte.
0: Non lo so, penso di sì, perché è ovvio, non ci sono stati 20.000 persone, ma meglio così. Infatti non volevamo 20.000 persone, altrimenti non sarebbe stato non eravamo pronti neanche ad accoglierle. Quindi per noi buona la prima e stiamo pensando alla seconda, ovviamente capendo cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato. È un primo esperimento e quindi bisogna farne i conti.
1: Parliamo della Notte Bianca. Io e Gianni siamo andati in piazza perché volevamo anche intervistare un po' di persone, gli facciamo un nostro commento.
0: Sì.
1: Io le ripeto, sono rimasto entusiasta della Notte Bianca perché ho visto una marea di giovani. La cosa più bella, non c'era gente anziana come me per giro, pochissimi, tutti giovani e anche belli giovani e anche educati. Ecco, il boom l'hanno fatto i ristoranti
0: come sempre a Notte Bianca, certo.
1: Una osservazione che ho sentito dai giovani, che vorrei che la colga e se la faccia propria: tutto bello, ripeto, però è mancato i giovani che devono il concerto in piazza. tutto bello, tutto, se ci fosse stato il concerto in piazza, questi giorni qua avrebbero trovato l'apice della loro gioia. Lei pensa di raccogliere questa proposta che hanno fatto ai giovani, che hanno fatto a me quando li ho intervistati, poi sentiamo quelli che hanno parlato con Gianni.
0: Allora, il concerto in piazza dà problematiche diverse, perché se è un grande concerto, quindi con un palco montato, con un nome ovviamente che può attirare persone, ovviamente il costo è diverso, la sicurezza è diversa e quindi è un altro tipo di spettacolo, cioè bisogna fare altre cose, quindi è molto più impegnativo. Avevamo fatto l'anno scorso, forse uno dei primi eventi è stato il Back to School, dove abbiamo fatto un concerto in piazza, l'offerta che abbiamo proposto non era allettante per i ragazzi, ma c'è stato veramente poco coinvolgimento, quindi è un po' un rischio, perché la piazza è molto grande, quindi se bisogna riempirla bisogna portare un nome che sia un nome, con tutti i problemi che poi ne possono derivare, perché la piazza è un luogo aperto, quindi non è un luogo chiuso come il parco del seminario, quindi ci vogliono i varchi, ci vuole la sicurezza, ci vogliono tutto un sistema di controllo che è diverso rispetto a un luogo chiuso come appunto potrebbe essere il seminario, dove le persone entrano da un varco e si controllano.
1: Ecco, l'osservazione che ci hanno detto i ragazzi era: non è possibile procrastinare l'orario fino alla una e non fino a mezzanotte, perché con le poche bande che suonavano in piazza, a mezzanotte, come d'accordo, hanno smesso di suonare. Chiedevano i giovani, visto che ce n'erano tanti, procrastinare fino alla una di notte.
0: Quello per me non... Allora, io penso che fosse fino all'una. Sul volantino, se non erro, c'era scritto fino all'una. Però non ho...
1: Visto che a mezzanotte è quasi chiuso.
0: Magari quella è una scelta loro, però la deroga... se non ricordo male era fino all'una, perché anzi via Roma
1: i giovani tutti entusiasti. Passiamo a Gianni, che sì. Ha intervistato gli anziani, cosa dicono?
2: No, gli anziani no. No, ha intervistato non solo i giovanissimi, ma anche qualcuno con qualche anno di più. Uh-huh. Tutti, secondo me, tutti contenti, soddisfatti e come dire ben inseriti nella serata. Diceva: il concerto con il nome forse magari distrarrebbe anche le persone dalle altre attrattive che sono sparse sul territorio, quindi potrebbe essere sì, magari qualcosa, ma magari non di grande richiamo, anche perché il clou della serata alle 11:30 è stato bello, interessante, sì. Ha richiamato tanta gente eccetera, però magari prima, ecco, forse c'è stato un po' di vuoto, non lo so, dico io dalle impressioni che ho avuto girando.
1: Ecco, è un'impressione tua.
2: Quindi dalle 10:30 bene.
1: Anche prima quegli eventi che si sono ripetuti dall'anno scorso, i trampolieri, ho visto che la gente era un po' indifferente.
0: Sì, allora, secondo me io vorrei ritornare.
1: Si passavano, però nessuno si fermava.
0: Tant'è che abbiamo avuto un problema appunto di, ad esempio in via San Cristoforo non ci passavano, hanno dovuto cambiare, perché la gente era tanta e non.
1: Esatto.
0: Io vorrei ritornare alla Notte Bianca, quello che abbiamo sempre fatto. Io prima lavoravo come organizzatrice di eventi e mi ricordo che per la Notte Bianca, per i vari bar, mi chiedevano appunto di organizzare il Quartetto d'Archi, uno spettacolo di teatro, perché erano i bar che facevano, o comunque chi offre qualcosa, somministrazione o anche chi ha un negozio di altra natura, che offriva qualcosa, ovviamente con il supporto dell'amministrazione. E infatti questa volta a far la parte del leone sono state proprio le associazioni, gli spettacoli che sono stati organizzati da ogni bar, quindi il ballo country,
1: il bar è una stracola,
0: esatto. Quindi è quello che fa, non è tanto lo spettacolo itinerante, che può anche essere un più, ma se abbiamo 25.000 persone a Saronno diventa un problema, perché non si gira, non si riesce a fruire delle cose, quindi ci vuole un giusto mezzo, perché poi il troppo, come l'overtourism, il troppo purtroppo fa danni, non aiuta alla fruizione. E quindi questa formula, secondo me, che un che i commercianti, gli esercenti riescano a portare qualcosa di bello e che quindi ad attirare loro persone nella loro attività, è questo che dobbiamo fare, perché è proprio la festa dei commercianti, è la festa della città, no? Di quello che c'è in città, e quindi mettergli delle cose da fuori a volte può risultare un po' ridondante, no? Cioè, quindi non distrae poi appunto dall'andare a bere qualcosa, a mangiare da un'altra parte o comprare un vestito.
1: Lei ha iniziato la sua introduzione sugli eventi parlando dell'aspetto economico, che noi il comune non aveva tanti soldi da spendere come negli anni scorsi. Gli anni scorsi, no. se ben ricordo, la Notte Bianca arrivò intorno alle 80-90 mila euro.
0: No, non ho detto che non avevamo soldi da spendere, che non volevamo.
1: Finisco.
0: Non volevamo, no, perché sennò.
1: No. Però i tre eventi che hanno fatto lei, mi sembra che, mi corregga se sbaglio, sono quasi sui 45 mila euro. La Notte Bianca sulle 25 mila euro. Poi avete fatto anche un certo risparmio, no?
0: Sì, no, esatto. Noi non. Cioè, i soldi c'erano, ma di spendere 50.000 euro per una notte, sinceramente, non mi andava.
1: Abbiamo speso molto di più di 50.000 euro.
0: Quindi non mi andava. Abbiamo visto che si può fare una bellissima serata partecipata, abbiamo speso 15.000 euro. Ringrazio tra l'altro il Ventificio che si è messo di nuovo a disposizione e ci ha aiutato nell'organizzazione della Notte Bianca. Quindi possiamo farlo con un budget ridotto e quindi potremo fare più date, cioè era anche qui una prova per capire. Mi hanno scritto: perché non ne facciamo una ogni cambio di stagione, cambiamo il colore, facciamo una notte bianca, una notte rossa? Volentieri, però ovviamente il budget non può essere 50.000 euro a notte, perché sennò invece noi miriamo ad avere più eventi. Quindi 40.000 euro ma spalmati in tre giorni è già una cosa diversa. Abbiamo portato qui degli spettacoli che hanno vinto premi in tutto il mondo, quindi insomma è stato un
1: colgo la cosa positiva.
0: Sì.
1: Quando fate qualcosa i giovani ci sono e rispondono,
0: no,
1: positivo,
0: certo.
1: Allora mi aggancio all'evento che è successo al Parco del Seminario.
0: Sì.
1: Un cantante sonnese, 22 Simba, ha molto pubblicizzato il suo evento, c'era un frego di richieste, 2.000 persone sono entrate, altre sono rimaste fuori,
0: sì.
1: Non potevano entrare. Come giustifica questo successo anche di questo evento?
0: Beh, allora, noi qui devo dire a Nord di Cronaca che il comune ci ha centrato poco. Sì, abbiamo patrocinato perché appunto dovevamo dare la concessione dello spazio.
1: Era predisposta per accogliere 2.000 persone.
0: Allora, sulla carta il parco, come voi sapete, è stato fatto proprio per questo. Abbiamo visto che ha tenuto, nel senso che è andata bene, quindi era anche un test per eventualmente dei prossimi concerti. Certo che chi organizza l'evento aveva una disponibilità non irrisoria di denaro da impiegare, quindi insomma anche questo ha fatto
1: l'ingresso gratuito, no?
0: sì ingresso, infatti dico è stato perché l'allestimento, come avete visto, è stato veramente top, nel senso la sicurezza era perfetta, non ci sono stati incidenti, il palco era molto ben illuminato, hanno portato i bagni chimici per gli artisti, hanno portato la luce perché dietro il palco non c'è niente di tutto ciò. Ci hanno aiutato anche la pioggia del mattino, ha aiutato a che fosse fresco, che quindi appunto si potesse stare nei camerini che ci sono dietro il palco, quindi insomma è andato tutto bene, ma perché tra l'organizzatore, che aveva appunto interesse e disponibilità di denaro per poterlo fare, e l'interesse della città, perché 22 Simba ormai è un nome, quindi
1: prima di chiudere il discorso sugli eventi vi devo fare una nota politica dalla parte dell'opposizione, che ha messo in risalto la poca utilizzo del cortile della prefettura. Il comune ha speso più di 500 o 600 mila euro per allestire questo spazio con una nuova pavimentazione, nuove paratie, però gli eventi sono stati pochi. Come risponde a questa critica?
0: Allora, noi ci proviamo sempre ad organizzare eventi, però appunto ci sono ad esempio per la Notte Bianca, se mi ricordo, per Reverie forse, dovevano andare a ballare dentro il palazzo. Purtroppo però, non essendo completamente liscio la pavimentazione, insomma hanno preferito non farlo. Quindi ci sono, è anche qui da gestire, non è facile perché ci vuole la vigilanza, ci vuole qualcuno che apra, che chiuda, quindi è molto macchinoso quello, perché non è una piazza, non si può entrare e quando si finisce si chiude e si esce. Quindi noi vogliamo, siamo proprio nella direzione di voler organizzare sempre più eventi lì dentro, però bisogna anche a tenere un occhio con la sicurezza, quindi cerchiamo di farlo, ma in maniera da stare tranquilli a dormire la notte.
1: Accantoniamo il discorso degli eventi, andiamo nella parte puramente politica. Uh-huh. E nell'occhio del ciclone, dal mese di luglio, quando è uscita con l'affermazione non ci sarà più il Saronno 7.
0: Sì.
1: È andato anche, siamo andati anche in consiglio comunale.
0: Sì.
1: Ci può spiegare come si è arrivati a questa decisione e cosa succederà dopo?
0: Dunque,
1: è un modo per comunicare con la città, era uno dei programmi della vostra amministrazione, comunicare e fare dare spazio alla partecipazione. Saronno 7 era uno di quegli strumenti che serviva per comunicare, l'avete soppresso. A lei la parola per dire i motivi e come ovviare.
0: Allora, non l'abbiamo soppresso, l'abbiamo rinnovato. L'editrice milanese, come ho già ampiamente spiegato, aveva difficoltà per la raccolta di sponsor, esatto, che sostengono il giornale, e quindi è venuta a dircelo, e noi abbiamo preso questa difficoltà e l'abbiamo trasformato in opportunità. Il Saronno 7 così com'era non funzionava, perché appunto gli sponsor se ne sono accorti e quindi non investivano più. Periodicità settimanale non aiutava a diffondere capillarmente il settimanale, quindi era proprio un problema di distribuzione che veniva fatta dal comune. Quindi se in quella settimana l'operaio che se ne occupa era malato, il Saronno 7 non veniva distribuito, veniva distribuito tardi. Insomma, c'erano dei problemi tecnici che faceva sì che questo settimanale perdeva di appeal per chi ci investiva e anche per chi lo leggeva. Ma perché,
1: mi perdoni, aveva una funzione importantissima, secondo i cittadini, che elencava tutti gli eventi che succedevano la settimana successiva.
0: Ma quello ci sarà ancora. Ci sarà il Vivi Saronno, sarà quindicinale, quindi si ha anche più respiro per se qualcuno vuole andare a vedere un evento, se lo può calendarizzare in maniera più tranquilla. Quindi questa comunicazione non viene meno, quindi sarà quindicinale, sarà un pieghevole, e quindi questo non è stato soppresso.
1: Distribuito ancora nelle edicole, nei negozi,
0: distribuito come prima, mentre il spazio comune, si chiama, come hanno deciso i cittadini, sarà distribuito porta a porta, sarà bimensile.
1: Quando inizierà la prima edizione?
0: Adesso a metà ottobre, quindi abbiamo fatto una riunione con le associazioni, abbiamo spiegato la maniera di ingaggio per essere presenti anche, oltre che sul Vivi Saronno, anche sul bimensile, perché appunto sarà uno spazio di approfondimento. Quindi un'associazione che festeggia i 20 anni di storia, una ricorrenza, ci sarà modo di poter dire di più, perché abbiamo visto che sul Saronno 7 qualsiasi cosa uno volesse comunicare era relegata in, adesso non mi ricordo i caratteri, comunque in 200 caratteri, insomma uno spazio veramente breve, per cui non si riusciva a portare la notizia in maniera magari un po' più, anche quelle le notizie, non so, il cambio della raccolta dei rifiuti, magari una pagina intera dedicata a questa cosa è normale. Noi abbiamo visto,
1: però, se Saronno 7 ha chiuso per difficoltà economiche, perché gli sponsor non erano contenti, come andrete a pagare questo nuovo
0: sempre con gli sponsor, che appunto,
1: e come non tirava fuori neanche 5 euro?
0: No. no, è sempre tu, fa sempre un tutto uguale.
1: Sia per il pieghevole che per,
0: esatto,
1: per spazio comune.
0: Sì, sì, sì, infatti ringrazio le editrici milanesi con cui abbiamo trovato questo accordo. Questo sarà fino al 2027, che è la scadenza del contratto che abbiamo con questa casa editrice. E poi a luglio vediamo se la cosa funziona, se è piaciuta, oppure dovremo fare un altro bando per avere un'altra offerta. Vediamo che cosa succederà.
1: Questo parla di 32 pagine, giusto?
0: Esatto, 32 pagine, il 50% in pubblicità, appunto, perché bisogna sostenerci, certo. Quindi sono 16 pagine effettive. Ci siamo ispirati al Città di Saronno degli anni 90.
1: Accontenterete tutte le forze politiche di minoranza e di maggioranza, ci sarà, certo, uno spazio per loro.
0: Ma certo, non è, questo non è mai stato in dubbio.
1: Ritornerà la famosa rubrica Lettera dei cittadini.
0: Possiamo, io l'ho proposta perché mi piaceva molto, appunto, come dicevo, il Città di Saronno negli anni 90 era veramente una bella da sfogliare, esatto, era proprio da sfogliare, era un bello spazio, quindi io mi sono ispirata a questo, quindi veramente cerchiamo di fare la pluralità sia per le associazioni che per le forze politiche. Non è assolutamente, come è stato detto, un giornale di sponsor dell'amministrazione, ma non vogliamo che sia questo, che sia chiaro.
2: Abbiamo pochi minuti.
0: Sì.
2: A quali eventi stiamo lavorando andando verso il Natale, verso l'inverno, l'autunno, l'inverno?
0: Noi abbiamo a fine settembre ci sarà in città Andrea Ravo Mattoni che farà in Piazza L'Amalfa il murales del Legnanino, quindi sarà inaugurato il 4 di ottobre alle 11:30. Il 4 di ottobre ricordiamo che oltre a essere San Francesco ci saranno anche le associazioni in piazza, quindi un'altra giornata di festa. Quindi l'appuntamento per il murales è il 4 di ottobre alle 11:30 con la banda che inaugura appunto questo nuovo spazio. Per l'occasione abbiamo anche metteremo un po' a posto quella piazza che, insomma, è un po' da rendere un po' più viva. Poi abbiamo Villa Aperte settimana prossima, ci sono state settimana scorsa e questa settimana, quindi vi invito ad andare a vedere la mostra, l'esposizione di De Rocchi, che è stata rinnovata, è veramente una luce diversa alla villa, quindi vi aspetto anche lì perché ci saranno delle visite guidate gratuite.
2: Questi... Non saremo aperti per le giornate del FAI d'autunno? No, non ci saranno delle aperture a Saronno?
0: Al momento no, ville aperte però è sia Villa Gianetti che il Museo della Ceramica, quindi ci tengo a dirlo perché anche quello è uno spazio da visitare. Il FAI ora non mi ricordo, ma non mi sembra che abbiamo contatti per l'autunno.
1: Siamo andati quasi alla fine, se
0: sì.
1: Dico subito tre cose. Si ricorda che la prossima appuntamento dovrà citarci gli eventi natalizi, che
0: certo. Abbiamo già fatto una conferenza stampa su mezzo evento natalizio.
1: Poi parleremo del teatro e parleremo della biblioteca civica.
0: Sì.
1: Lascio la parola a Gianna, che siamo verso il finale, per chiudere la nostra trasmissione, perché mancano due minuti, mi sembra.
2: Ci fermiamo qui allora.
0: Sì, allora. Sì, no, visto che abbiamo già fatto la conferenza stampa, vi anticipo
1: quando
0: già.
1: Ma
0: come no? Alla Olio Fish Bar, che appunto ringraziamo, abbiamo annunciato le proiezioni sulla chiesa, su San Pietro e Paolo.
1: Belle,
0: esatto, loro sono Olo Creative Farm. Sono una realtà comasca che lavora in tutto il mondo e ha lavorato poi per le Olimpiadi. L'ultimo, se avete visto la Carolina Costner, erano loro le proiezioni sotto, quindi sono veramente un'eccellenza italiana.
2: Le proiezioni a Como le fanno loro allora?
0: No, non le fanno loro.
2: Non
0: le fanno più le proiezioni a Como, quella è un'altra storia, le fanno più, sì. E quindi le vengono a fare a Saronno, e quindi e parlerà della storia di Saronno, quindi non saranno proiezioni solo natalizie, ma proprio della storia di Saronno, perché il 2 gennaio è il 100 anni della provincia di Varese, quindi celebriamo anche questo evento.
2: Bene, grazie
0: a voi,
1: grazie, e buon lavoro.
0: Grazie anche a voi,
2: a
0: presto,
1: sempre con Radio Orizzonte Blu.

Da domani 89esima edizione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove approderanno i grandi temi delle crisi internazionali, quella del Golfo in primis, con Trump che si dice pronto a parlare con il presidente iraniano Pezeshkian, e anche quella ucraina con il faccia a faccia previsto con Zelensky. In questi giorni negli Stati Uniti anche la visita del presidente Xi Jinping, che giovedì vedrà l'omologo statunitense. Ammette il disastro, ma afferma: vado avanti, il cancelliere tedesco Merz, dopo l'esito del voto nel Mecklenburgo e a Berlino, che hanno visto ancora una volta cadere il suo partito, la CDU, a scapito dei partiti di estrema destra e di estrema sinistra. Alternativa for Deutschland vince nel secondo land dell'Ovest, successo della sinistra della Linke che conquista la città-stato di Berlino. Da Kiev le parole del governatore di Banca Italia Panetta: frammentazione geopolitica e intelligenza artificiale sono le vere sfide per le banche centrali. In particolare l'intelligenza artificiale è destinata a trasformare produttività e crescita modificando il mercato del lavoro. Il mondo della politica si interroga dopo l'annuncio della Premier Meloni del tetto per gli alunni stranieri e del divieto di indossare il burqa in classe. I presidi si dicono preoccupati, norme inapplicabili, dicono, non possiamo cacciare gli studenti. Due operazioni dei carabinieri contro lo spaccio di droga. A Roma, nel quartiere Quarticciolo, arrestate 24 persone, sequestrate circa 1000 dosi di stupefacenti tra crack, cocaina e hashish. Blitz antidroga anche nel napoletano, 34 gli arrestati legati al clan Angelino operante a Caivano e Casoria. È risultato al di sotto del limite cut-off alle sostanze stupefacenti il test effettuato all'ospedale Niguardia di Milano su Daniel Maltini, il calciatore del Cagliari della Nazionale, che lo scorso fine settimana a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste ferite lievemente 5 persone. La polizia locale gli aveva ritirato la patente perché risultato positivo all'etilometro. Ed è tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme con il Radiogiornale delle 13.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, grande successo della prima serata, qualificazioni Saronno Famosi, The Music Contest 2026. Saronno, scontro fra auto e moto sulla Saronno Monza. Saronno, Milano e Como più vicine. Gerenzano, nella città del benessere. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale Anna e alla regia Giuseppe. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi, cominciamo subito dal primo. Ha preso il via sabato 19 settembre all'oratorio della Cassina Ferrara la seconda edizione del Saronno Famosi, The Music Contest 2026, organizzata da Radio Orizzonti in Blu e Oratori di Saronno. Gli 11 artisti in gara nella prima qualificazione tra solisti, band e cori provenienti da Saronno, Milano e Brianza hanno potuto esibirsi davanti ad un folto pubblico. Al termine delle esibizioni, il pubblico ha potuto esprimere la propria preferenza e col voto popolare ha mandato direttamente in finale, grazie agli 8.320, il coro saronnese Note di Colore, composto da 13 elementi femminili. Al termine della serata, Anna Galoppo e Matteo Guaragna hanno annunciato il vincitore della giuria qualificata, composta da Gio Nastasi, Stefano Meloncelli, Mainarlo Russo, Gabriele Scandolaro, Federico Galli, che ha premiato la band milanese dei Distrania, che presentavano l'inedito rock Senza Morire. Durante la serata è stato dato spazio ai ragazzi degli oratori saronnesi che hanno animato e rilanciato sui social le esibizioni e le interviste del Black Stage. È stata infine rilanciata l'iniziativa benefica legata al contest a sostegno del Fondo Cittadino di Solidarietà di Caritas col progetto Istruzione e Salute per l'acquisto di libri di scuola e medicinali per le famiglie di Saronno in difficoltà economiche. Prossimi appuntamenti delle qualificazioni: venerdì 25 settembre alle 20:45 all'oratorio del Prealpi e sabato 26 alla Regina Pacis. La fase finale del contest si svolgerà domenica 18 ottobre 2026 alle ore 17:30 nella prestigiosa cornice del Teatro Giuditta Pasta di Saronno. I biglietti per assistere alla finale sono già disponibili al costo di 10 euro sul sito internet e presso la biglietteria del Teatro Giuditta Pasta. Incidente stradale questa mattina lungo Viale Lombardia, tratto cittadino della Saronno Monza. Lo scontro, che ha coinvolto un'automobile e una motocicletta, è avvenuto alle 8:20 nel tratto successivo al cavalcavia all'intersezione con Via dell'Edda. Due le persone soccorse, una donna di 39 anni e un uomo di 46. Sul posto è stato predisposto un consistente intervento dei mezzi di emergenza con l'arrivo di vigili del fuoco, dell'ambulanza della Croce Viola di Cesate, dell'auto infermieristica e di un'ambulanza della Croce Rossa di Saronno. Fortunatamente, sulla base delle prime informazioni, le condizioni dei due feriti non sono apparse preoccupanti. Resta da ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e le circostanze che hanno portato all'incidente. Inevitabili anche le ripercussioni sulla circolazione. L'incidente infatti è avvenuto in piena ora di punta, attorno alle 8:20, lungo una delle principali arterie della periferia saronnese. Le operazioni di soccorso e la presenza dei mezzi di emergenza hanno quindi provocato rallentamenti al traffico lungo Viale Lombardia. Più più treni verso Como, mentre sono stati migliorati anche i collegamenti per quel che riguarda la Saronno-Seregno. I nuovi orari e corse ferroviarie sono state illustrate in una nota diffusa da Trenord. È stato reso operativo in questi giorni il potenziamento del servizio della linea Milano-Cadorna-Saronno-Como-Lago. In particolare, nei feriali dal lunedì al venerdì saranno effettuate 4 corse aggiuntive. Tale riassetto si aggiunge anche ad un incremento dell'offerta già messo in campo sulla linea nei festivi, a beneficio anche dei flussi turistici. Ad essere riorganizzato sempre in questi giorni è stato anche il servizio della linea S9 Saronno-Seregno-Albeirate. È stata aggiunta anche la corsa Saronno-Milano alle 21.35, Rogoredo alle 22.47. In orario serale le variazioni al servizio completano l'offerta in modo da garantire una corsa ogni 30 minuti per direzione fino alle ore 23. Da segnalare poi che il biglietto del treno si potrà pagare in modalità contactless sulle linee Milano-Cadorna-Novara Nord e Milano-Cadorna-Saronno. Il servizio sarà progressivamente esteso a tutte le linee regionali e suburbane. Prima di partire il viaggiatore deve appoggiare la carta di credito di debito prepagata dei circuiti Visa, Mastercard, Maestro, American Express o lo smartphone o sui totem con PostPay e Go presenti in stazione, contraddistinti da una grafica dedicata. All'arrivo il viaggiatore deve effettuare un secondo passaggio sui tornelli o totem Pay Go. In questo modo il sistema riconosce il tragitto percorso in treno e applica la tariffa corrispondente. Il secondo passaggio è indispensabile per concludere regolarmente l'acquisto. È intanto ripreso in questi giorni il progetto Stazioni Sicure, realizzato con i finanziamenti regionali. Sono stati avviati pattugliamenti straordinari, mirati, serali e notturni, nella zona della stazione ferroviaria di Piazza Cadorna, svolti sempre con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai tanti pendolari. Intanto sono giunti alla fase conclusiva i lavori per la sede che ospiterà la polizia ferroviaria e sono stati avviati nuovi contatti del comune con prefettura e questura per individuare il personale necessario a far partire l'atteso servizio. Da semplice impianto sportivo a spazio dedicato al benessere della comunità e la trasformazione del palazzetto dello sport, rinnovato attraverso un percorso condiviso fra amministrazione comunale e ASD Salus, che ha dato vita alla nuova città del benessere. Il nuovo impianto di via Inglesina, inaugurato nella mattinata di ieri, metterà al centro la salute e la cura della persona. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e da Saronno News. Anna con Antonio alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati. Diamo ora alcune informazioni che potrebbero essere utili. La farmacia di turno è a Caronno, farmacia Barioli, via Giuseppe Verdi. Il numero telefonico è 02 966 50 170. Al cinema Prealpi verrà proiettato Dov'è la fiesta alle ore 21 e Coyote Acme alle ore 18. Al Silvio Pellico verranno proiettati i film I figli della scimmia alle ore 21 e Motori ruggenti alle ore 17:30. Gerenzano, lunedì 21 settembre alle ore 21 presso l'auditorium via Alessandro Manzoni 6, in occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer, ci sarà l'incontro Uno sguardo al futuro, conferenza per parlare della vista come alleata contro demenza e isolamento. Una mostra sull'ex Isotta Fraschini al Centro Sociale di Cassina Ferrara. Si terrà al Centro Sociale di Cassina Ferrara in via Prampolini 2 fino al 22 settembre dalle 16 alle 19 una mostra organizzata dal gruppo Anziani Isotta Fraschini, composto da ex lavoratori della storica fabbrica saronnese. Scopo dell'evento: ricordare gli oltre 100 anni di attività dell'azienda sul territorio di Saronno. In mostra ci saranno circa 40 pannelli rappresentativi dei vari periodi storici e dell'evoluzione tecnologica, oltre che alcuni particolari meccanici di quanto veniva prodotto all'interno degli stabilimenti saronnesi. A compendio della mostra, nella serata del 21 settembre, sempre al centro sociale a partire dalle ore 20:45, il gruppo Anziani dialogherà con la sindaca di Saronno, Ilaria Pagani, e con il proprietario dell'area, ex Isotta Fraschini, Giuseppe Gorla, sullo stato del progetto adottato dal comune di Saronno lo scorso dicembre, il cui impatto sarà molto incisivo per il futuro della città. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli. È in corso la novena alla Madonna dei Nodi. Ore 17:15, fazzolettata salutando l'esposizione della statua della Madonna che scioglie i nodi e il Santo Rosario. Ore 18, Santa Messa con supplica alla Madonna e consegna dei propri nodi. Lunedì 28 settembre, festa della Madonna dei Nodi. Ore 17:15, Santo Rosario e consacrazione a Maria. Ore 18, Santa Messa. Al termine, nel chiostro, il falò dei nodi. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, dal 21 al 27 settembre, festa dell'oratorio Sacra Famiglia, al Prealpi e alla Regina Pacis. Radio Orizzonti organizza le semifinali del concorso Canoro Saronno Famosi. Prossimo appuntamento, oratorio Sacra Famiglia, venerdì 25 settembre alle ore 20:45. Oratorio Regina Pacis, sabato 26 settembre alle ore 20:45. L'ingresso è libero. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Martedì 22 settembre la mattinata parte alle ore 9.30 e 17.05 con Gigi Volpi e Gabriella Girola che curano lo spazio Meditel all'interno di Orizzonti Magazine. Alle 10.05 e 17.40 vengono proposti la rubrica La settimana in 3 minuti e gli aggiornamenti sulle notizie locali. A seguire Pinuccio e Sergio propongono Storie di cucina alle 10.30 e 19.10, mentre alle 11.30 e 18.25 Gianni Branca e Antonella Colmegna conducono Scuola, Società e Cultura, ospitando Scala Raffaele e Umberto Bortolotta della Scuola Rodari. La trasmissione serale delle 21 sarà Perché no? Fatevene una ragione, condotta da Gigi Volpi. Prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali, alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

T'ho accompagnata a casa, fino a qui tutto è normale. La macchina prestata da mia madre,

0: In Blu 2000 News.
1: Nuova sconfitta per la CDU del cancelliere Merz nel voto di ieri in Germania. In Russia vincono i partiti vicino a Putin. Assemblea delle Nazioni Unite a New York, la crisi del Golfo in primo piano, Ucraina, nuova notte di raid. Perplessità dei presidi sul limite alla presenza di studenti stranieri in classe annunciato dalla Premier Meloni. Il tema delle vocazioni al centro stamane dell'udienza di Papa Leone alle Clarisse, nel pomeriggio al via i lavori del Consiglio Episcopale CEI. Riapriamo dunque con la nuova sconfitta per la CDU del cancelliere tedesco Merz, che nonostante tutto annuncia vado avanti. Marco Burini.
2: In Germania le elezioni regionali segnano il trionfo della Linke nella capitale e di AfD in Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la CDU non entra nel Parlamento locale, mentre i socialdemocratici arrivano secondi con Manuela Schwesig. Care berlinesi e cari berlinesi, oggi cambiamo la nostra città, abbiamo scritto la storia, ha detto Eli Feralp, 45 anni, avvocata per i diritti umani. Questa figlia di sindacalisti turchi riparati in Germania negli anni 80 vuole restituire Berlino ai suoi abitanti e quindi nuove case, tetto massimo agli affitti, lotta al turismo di massa. I giovani la seguono entusiasti, la Linke è il primo partito tra chi ha votato per la prima volta. Mentre per la seconda volta, dopo Sassonia-Anhalt due settimane fa, gli estremisti di destra conquistano un Land. In Mecklenburg-Pomerania la coppia Hohm-Schult stravince con oltre il 38%, ma per governare dovrebbe coalizzarsi con altri e nessuno in campagna elettorale ha detto di volerlo fare. Marco Burini, Linea allo studio.
1: La guerra nel Golfo, Trump apre ad un faccia a faccia con il presidente iraniano Pezeshkian in occasione dell'Assemblea ONU. Intanto gli Stati Uniti hanno fermato il Briz contro gli Houthi. Massimiliano Cochi.
3: Gli obiettivi erano stati individuati e i caccia erano pronti al decollo quando Donald Trump ha bloccato l'attacco contro i ribelli Houthi dello Yemen. Lo scrive oggi il New York Times, raccontando come a far cambiare idea al presidente americano siano stati gli stessi Houthi che si sono impegnati a non colpire più le basi statunitensi nella regione, soprattutto in Arabia Saudita, alleato chiave di Washington nella strategia di contrasto all'Iran. Il dossier iraniano domani arriverà all'Assemblea delle Nazioni Unite. Il paese arriva però in uno dei momenti più difficili della sua storia, per la guerra ma anche per la gravissima crisi economica. Il Fondo Monetario Internazionale prevede infatti che per il 2026 ci sarà una contrazione del PIL reale del 5,4% e un'inflazione che arriverà a sfiorare il 70%. La beffa è che il pretesto per l'intervento militare degli Stati Uniti era stata la dura repressione del regime contro le proteste della popolazione iraniana contro il caro vita. Massimiliano Cochi, Linea allo studio.
1: Ed ora in Israele, nel giorno dello Yom Kippur, al tempo di guerra. Da Gerusalemme la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: Oggi è il giorno più sacro del calendario ebraico, Yom Kippur, il giorno dell'espiazione e del digiuno. Fino al tramonto di questa sera Israele si ferma, chiuse le strade, chiusi i negozi e chiuso l'aeroporto di Tel Aviv. Non si fermano le operazioni dell'esercito israeliano, continuano perquisizioni e arresti a Bidul, villaggio a 10 km da Gerusalemme, dove abitava il palestinese che ieri ha sparato e ucciso un cittadino israeliano vicino ad un insediamento ebraico nei territori palestinesi. Ora è stato arrestato. Scontri a fuoco stamattina anche a Khan Yunis, nella striscia di Gaza, dove due giorni fa sono stati uccisi dall'aviazione israeliana altri tre miliziani di Hamas. Sul fronte con Libano, secondo fonti di stampa locali, l'aviazione israeliana ha colpito un villaggio del distretto di Tiro nelle prime ore dell'alba, mentre il leader di Hezbollah, in un videomessaggio registrato, ha ripetuto ieri che la resistenza armata è l'unica strada per liberare il Libano dalle forze occupanti israeliane. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea allo studio.
1: L'intelligenza artificiale generativa si sta diffondendo a una velocità eccezionale, producendo profondi cambiamenti. Così il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, partecipando a Kiev alla conferenza della Banca Centrale Ucraina. Chiara Placenti.
5: L'intelligenza artificiale, afferma Panetta, è destinata a trasformare produttività e crescita, a cambiare mercato del lavoro e imprese, a ridefinire mercati finanziari e sistemi di pagamento. Le banche centrali, sostiene ancora il governatore della Banca d'Italia, non possono rimanere in disparte perché il loro compito non è più solo garantire la stabilità dei prezzi e l'indipendenza, ma anche comprendere e accompagnare questa trasformazione. Secondo Panetta, i paesi che integrano l'intelligenza artificiale potranno assicurarsi più rapidamente una duratura vantaggio di produttività, che in Italia può tradursi in un punto percentuale in più. E riguardo al gap dell'Europa con gli Stati Uniti, Panetta afferma che il distacco non è inciso sulla pietra e che comunque l'obiettivo europeo non deve essere quello di diventare leader dell'intelligenza artificiale, ma di sfruttare al meglio le nuove tecnologie. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Il governo fissa un tetto sulla presenza degli studenti stranieri nelle classi e si prepara a varare un provvedimento, ma resta il nodo dell'applicazione nei territori dove le percentuali sono più alte. I presidi intanto avvertono difficile fissare un tetto rigido. Il servizio è di Raffaella Frullone.
6: Un tetto agli studenti stranieri per classe, l'obbligo di imparare l'italiano per i genitori degli alunni con gravi problemi di inserimento, il divieto di burka e niqab a scuola sono alcuni dei provvedimenti a cui lavora il governo, annunciati dalla premier Meloni.
7: Non esiste che in una classe italiana a sentirsi in un angolo siano bambini italiani perché sono diventati la minoranza. Non si può fare. Per noi chi arriva in Italia e vuole costruirsi qui il futuro deve imparare la nostra lingua, conoscere la nostra cultura, rispettare le nostre regole.
6: La questione non è nuova, già nel 2010 una circolare dell'allora ministro Gelmini fissava al 30% la quota massima per classe, ma la disposizione era rimasta in gran parte sulla carta, soprattutto nei territori a più alta presenza di famiglie straniere. Ed è proprio qui che sollevano criticità i presidi, secondo cui rispettare un tetto rigido in alcune zone è molto difficile. Non possiamo certo mandarli via, avverte il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Giannelli, e nemmeno obbligarli ad andare troppo lontano da casa. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Ed ora la cronaca con il blitz antidroga nel quartiere Quarticciolo a Roma. Ci racconta tutto Alessio Orlandi.
8: Per mascherare l'attività di spaccio, un quarantenne italiano e una ragazza appena maggiorenne si scambiavano baci ed effusioni in strada. Un tunisino di 22 anni, invece, per evitare i controlli, aveva nascosto in bocca due lamette avvolte in una bustina di plastica. La settimana precedente, con lo stesso stratagemma, era finito in ospedale scampando alle manette. Sono tre delle 24 persone di diverse nazionalità arrestate dai carabinieri in un blitz antidroga nel quartiere Quarticciolo, periferia est della capitale. L'operazione è scattata con la chiusura a tenaglia dei punti d'ingresso delle piazze della zona. Sequestrate circa 1000 dosi di droga, tra crack, cocaina e hashish, e denaro contante ritenuto frutto dello spaccio. Controlli rafforzati anche intorno al quartiere Squilino e alla stazione Termini. La polizia ha identificato 200 persone. Di queste, 6 sono state arrestate, 4 hanno ricevuto un ordine di allontanamento perché irregolari. Nel mirino anche diversi esercizi commerciali intorno allo scalo ferroviario. Nel deposito alimentare di un negozio e nel magazzino di un altro è stata scoperta un'infestazione di topi e la presenza di blatte. Entrambi sono stati chiusi. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Blitz antidroga anche a Caivano e Casoria in provincia di Napoli, 34 gli arrestati, tutti legati ai clan locali. Ed ora voltiamo pagina, il tema delle vocazioni tra le parole dell'incontro tra Papa Leone e le Clarisse. Rita Salerno.
9: Le vocazioni non nascono dall'applicazione di strategie organizzative né da campagne studiate a tavolino, ma dalla preghiera, dalla familiarità con il Vangelo, dal silenzio, dal sapersi accogliere con le proprie imperfezioni. Papa Leone XIV incontra le partecipanti all'assemblea della Federazione delle Monache Clarisse Cappuccine d'Italia in Vaticano. Nel discorso il pontefice affronta un tema importante, quello della formazione sia iniziale che permanente. Formatevi e formate ad una clausura vissuta in spirito di comunione profonda tra voi e con la Chiesa. È la raccomandazione di Papa Leone, che invita le monache a coltivare lo spazio del silenzio in una società dominata dalla fretta e dal rumore, senza per questo aver timore di perdere l'attimo fuggente. Con quella di oggi si apre una settimana intensa per Papa Leone XIV, che culminerà nel viaggio in Francia, dove si fermerà fino a lunedì 28. Da Roma, Rita Salerno.
1: Le testate che sono state escluse dalla Casa Bianca, CNN, MS Now e Politico, hanno deciso oggi di fare causa a Trump. Lutto cittadino oggi a Milano in occasione dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola. I funerali si svolgeranno alla Basilica di Sant'Ambrogio alle 14:45, atteso un grande numero di tifosi, oltre ai rappresentanti di istituzioni e mondo dello sport che arriveranno anche dall'estero. Oggi si aprono nel pomeriggio alle 16 i lavori del Consiglio Episcopale della CEI con l'intervento del Cardinale Presidente Matteo Zuppi. Ed è tutto per questa edizione. Lorenzo Sada per la parte tecnica. Da Ugo Scali, grazie per l'attenzione e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

notte in cui mi son sentito forte, forte come un gigante, e ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero, e se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

più. Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

se il mondo mai più. L'amore è una trappola, ti ingrassa e ti imbambola, sparpaglia i ricordi.

0: edizione delle 14. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Germania ammette il disastro ma dichiara vado avanti, così il cancelliere tedesco Merz dopo l'esito del voto nel Magdeburgo e a Berlino, che hanno visto ancora una volta cadere la CDU.
1: In Germania le elezioni regionali segnano il trionfo della Linke nella capitale e di AfD in Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la CDU non entra nel Parlamento locale, mentre i socialdemocratici arrivano secondi con Manuela Schwesig. Care berlinesi e cari berlinesi, oggi cambiamo la nostra città, abbiamo scritto la storia, ha detto Elif Eralp, 45 anni, avvocata per i diritti umani. Questa figlia di sindacalisti turchi riparati in Germania negli anni 80 vuole restituire Berlino ai suoi abitanti e quindi nuove case, tetto massimo agli affitti, lotta al turismo di massa. I giovani la seguono entusiasti, la Linke è il primo partito tra chi ha votato per la prima volta. Mentre per la seconda volta, dopo Sassonia-Anhalt due settimane fa, gli estremisti di destra conquistano un Land. In Mecklenburg-Pomerania la coppia Hohm-Schulte stravince con oltre il 38%, ma per governare dovrebbe coalizzarsi con altri e nessuno in campagna elettorale ha detto di volerlo fare. Marco Burini, Linea allo Studio.
0: Ed ora la guerra nel Golfo. Trump apre ad un faccia a faccia con il presidente iraniano Pezeshkian in occasione dell'assemblea d'ONU che si apre domani. Il presidente americano vedrà anche il presidente ucraino Zelensky e giovedì faccia a faccia tra Trump e Xi nell'assemblea generale, dove approderanno i grandi del mondo sui temi delle crisi internazionali. I cambiamenti dell'intelligenza artificiale sono una sfida anche per le banche centrali, che dovranno perfezionare le loro analisi per cogliere gli effetti sulla domanda, i consumi, le previsioni di inflazione e le banche. Così il governatore di Banca Italia, Panetta, nel suo intervento alla 10ª conferenza annuale di ricerca della National Bank of Ukraine. Due incidenti mortali sul lavoro, un operaio di 57 anni è morto. Era un incidente avvenuto in un cantiere in un'azienda dell'area industriale di Sant'Arcangelo in provincia di Potenza. La dinamica è ancora in corso di accertamento. Un altro operaio è morto a Polesine, nella Bassa Parmense, aveva 51 anni. Si trovava al lavoro in una cava di sabbia in strada Argine Maestro del Po ed è rimasto schiacciato da un macchinario. Ho sbagliato, non dovevo sparare, ero nel panico, la mia vita ora è distrutta, finirò come Roggero. Queste le dichiarazioni di Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, indagato per omicidio dopo aver sparato e ucciso un ladro che con dei complici si era introdotto nella sua cascina in ristrutturazione. Chiudiamo con la notizia che fra circa mezz'ora nella Basilica di Sant'Ambrogio si svolgeranno i funerali di Sandro Mazzola, deceduto qualche giorno fa a 85 anni. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: classifiche.
1: Le classifiche.
0: Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
2: Riparte con la nuova stagione anche l'appuntamento a noi caro delle classifiche, che in fondo non se ne sono mai andate perché le abbiamo vissute anche nei weekend in versione estiva. E oggi, attenzione, il primo appuntamento di questa stagione insieme lo apriamo in una sorta di amarcord, ecco, chiamiamolo così, per recuperare tutte quelle emozioni che abbiamo vissuto davvero durante tutta l'estate e tutti i weekend, grazie anche al vostro sostegno, al vostro apprezzamento per un appuntamento che ci ha fatto ritornare davvero indietro nel tempo ogni settimana con un anno diverso, un'estate differente, tutta da ascoltare del nostro passato nelle classifiche italiane ricche di musica di casa nostra ma anche internazionali. E poi naturalmente abbiamo anche fatto il punto sulle canzoni estive attuali dell'estate 2026. Quindi oggi abbiamo scelto delle canzoni rappresentative degli anni che abbiamo toccato via via in tutti questi mesi estivi, e poi anche le canzoni di maggior successo di questa estate 2026, archiviata dal punto di vista della stagione ma non dal punto di vista della musica, perché ancora queste canzoni tengono banco e sono tra le preferite degli italiani, di tutti voi praticamente. Siete benvenuti, diretta at radioinblu.it, questo è il nostro contatto di posta elettronica. Scriveteci anche se soprattutto se amate gli anni 80 come sottoscritto. 1980, iniziamo quest'ora delle classifiche insieme fino alle 15 per parlare di un classico che è stato al numero uno proprio della classifica di quell'anno, Video Killed the Radio Star dei The Buggles, singolo di questo gruppo britannico, canzone scritta tra gli altri dal grande Trevor Horn, e fu registrata nello stesso anno anche da un altro gruppo di Camera Club, ma ottenne successo internazionale nella versione appunto che tutti conosciamo e che tra poco ascolteremo. Brano che riflette appunto verso le tecnologie mediatiche, e direi che è quanto mai attuale, perché anche oggi si parla molto di tecnologia, intelligenza artificiale. All'epoca ovviamente non se ne sapeva nulla, però la tecnologia avanzava anche nel 1980. Raggiunse la vetta di tante classifiche mondiali, non solo in Italia, ha venduto oltre 5 milioni di copie, il suo video è entrato nella storia, fu il primo mai trasmesso da MTV negli Stati Uniti il 1 agosto del 1981. La numero uno dell'estate 1980 in Italia e direi anche nel nostro paese, questa dei The Buggles, Video Kill the Radio Star.

Da domani ovviamente riprenderemo le nostre consuete abitudini anche per quanto riguarda le classifiche attuali italiane, internazionali in Italia, all'estero con Billboard, insomma c'è una vasta scelta anche su cui poter confrontarci anche musicalmente parlando sui vostri gusti musicali, anche i nostri, perché noi che insomma passiamo le canzoni siamo anche desiderosi di farvi ascoltare le novità di questo periodo. Intanto classifica Marcord che chiude il capitolo estate 2026 anche con la numero 1 del 2000 e in questo caso ritorniamo a parlare dei grandissimi Luna Pop che in quel periodo avevano un grande successo davvero. Cesare Cremonini in questo periodo ha annunciato Amateur, lo sapete, il suo decimo album di inediti, uscirà il prossimo 23 ottobre, il nuovo lavoro che arriva a soli 3 mesi dalla conclusione di un trionfale tour del cantautore bolognese, lo ha spiegato anche in un comunicato stampa, apre questa nuova fase del suo percorso artistico ed è un lavoro, ha detto Cesare, molto importante per me, è stato un disco particolarissimo da creare a cui ho lavorato negli ultimi 4 mesi a Londra, lo ricordiamo allo studio 13 di Damon Albarn, ed è un disco rock and roll nel senso più letterale del termine, completamente ingegnato e suonato in studio, ed è un album quasi di rottura rispetto al passato nella discografia di Cesare, pensato per rompere appunto gli schemi e aprire nuove strade creative. Cremonini insieme ai Luna Pop, qualcosa di grande, numero uno dell'estate del 2000. Cos'è successo?

attimo di respiro dopo il Luna Pop per salutare anche Sara e Marcella, amiche che sono arrivate a diretta a radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Soprattutto Marcella ci scrive che ci stiamo veramente immergendo in un viaggio che l'ha fatta ritornare quasi bambina nel 1980, soprattutto con la canzone con cui abbiamo aperto dei The Buggles. Grazie davvero per i vostri messaggi, continuate così e scaricate anche la nostra app Play 2000, ve la ricordo, l'abbiamo ricordata anche nell'appuntamento precedente, totalmente gratuita per il vostro smartphone. Continuiamo in musica, era la numero uno del 1988, in questo caso ritorniamo alla musica internazionale, la romantica di Phil Collins, A Groovy Kind of Love. When I'm

Era Phil Collins all'interno del primo appuntamento delle classifiche di questa nuova stagione insieme. Buon pomeriggio su In Blue 2000. Vi ricordo anche il DAB e il digitale terrestre. Abbiamo ricordato l'app e vuoi non ricordare anche gli altri mezzi con cui ascoltarci? E beh, mi sembra giusto. E quindi anche canale digitale 728, digitale terrestre ovviamente, dove seguirci anche in questo momento in presa diretta. Attenzione, perché abbiamo archiviato quest'anno i mondiali di calcio. Lo sapete, l'inno mondiale è stato affidato nuovamente a Shakira. Non per niente ha vinto la Spagna. Quindi devo dire che grande successo si è confermato, anche un po' come era accaduto nel 2010 per la sua squadra, che ha avuto anche fortuna in quell'anno. 2010, con la canzone più suonata in assoluto in occasione di quei mondiali, era proprio di Shakira, anche in quel caso This Time for Africa, Waka Waka, singolo di Shakira pubblicato l'11 maggio di quell'anno come secondo estratto anche da una sua raccolta musicale. Il singolo ha visto la collaborazione di un gruppo musicale sudafricano chiamati Flash Ground ed è stato scelto come inno ufficiale, lo dicevamo, dei mondiali di calcio FIFA 2010 che si sono svolti appunto in Sudafrica. Brano scritto dalla stessa Shakira, da John Hill, si basa tra l'altro su una canzone camerunense, Zangaliwa, del gruppo Golden Sounds del 1986, da cui è stato ripreso quasi interamente il ritornello. Beh, canzone conosciuta a livello planetario, la riascoltiamo, era la numero uno dell'estate 2010, Waka Waka di Shakira.

Primo appuntamento della settimana con le classifiche versione Amarcord. Ricordiamo i grandi successi che vi abbiamo fatto ascoltare durante l'estate, nelle classifiche dell'estate del weekend, con le, alcune canzoni che sono state al numero uno proprio di un'estate in particolare. Abbiamo lasciato l'estate del 2010, Shakira con Waka Waka. Adesso andiamo all'estate del 1999, dove imperava questa canzone di Lou Bega, la famosissima Mambo No. 5.

Anche questa è una cover di una nota canzone del passato, del tempo che fu, ripresa nel 1999, estate, con Mambo Number 5, Lou Bega, la numero uno di quell'anno. Allora, ritorniamo in Italia con le canzoni del passato, lo facciamo con l'ultima canzone del passato di un'estate in particolare, ovvero 1997. Ritorniamo agli anni 90 con un grande successo degli 883, La regola dell'amico, che ascolteremo tra pochissimo qui su Blu 2000. Allora, invece arriverà dal 9 ottobre in esclusiva sulle piattaforme, sapete, questo seguito, Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883, che è il sequel praticamente di Hanno ucciso l'uomo ragno, la serie di grande successo diretta da Sidney Sibilia, con un nuovo album in uscita che avrebbe cambiato tutto, tra nuovi amori, concerti leggendari, il mitico Jolly Blue, l'America, gli 883, ovvero Pezzali e Repetto, sono interpretati, lo ricordiamo, nella serie da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, sono all'apice del successo. E poi nel 93, un po' qualche anno prima, diciamo, dell'anno che stiamo per affrontare insieme musicalmente parlando, la fine della storia della band segnerà proprio l'inizio della leggenda. Quindi ci saranno nuovi 8 episodi che racconteranno le vicende che portarono appunto al secondo e ultimo album della band di Pavia, arrivato al culmine di un successo travolgente. Noi ritorniamo al 1997, erano primi quell'estate in Italia, e beh, era scontato dirlo, 883 con La regola dell'amico.

0: Le classifiche.
1: Siamo, siete su In Blu 2000, insieme alle classifiche, primo appuntamento della settimana, insieme fino alle 15, per parlare anche dei successi di quest'estate 2026, che ancora tengono banco ovviamente anche in queste settimane, in questi giorni. Parliamo di fame di grande musica, di un artista contemporaneo che ha raggiunto un grande successo. Abbiamo raccolto un po' tutte le canzoni rappresentative da una parte della classifica ufficiale di In Blu 2000, che è questa chart che vi sto raccontando, e poi nella seconda parte anche le canzoni che sono state anche al vertice della classifica di Air One. Fame di grande musica che non si placa, dicevo, e così arriva la notizia che un altro grande artista internazionale è pronto ad accedere al palco della prossima edizione della serie più famosa di concerti nel nostro paese. Parliamo di Sombre, l'artista più ascoltato in questo 2026 su Spotify, dato alla mano con il suo album di debutto, premiato davvero in tutto il mondo, è stato anche nominato ai Grammy. Allora, l'appuntamento

Davvero bella la canzone di Sombre che ci accompagna in questo periodo, anzi in questo pomeriggio di lunedì, per ricordarvi che è stata ed è tra le canzoni più programmate della nostra chart di Blu 2000. Adesso non chiedetemi il giorno in particolare in questa settimana, perché mi viene già il mal di testa. Ce ne saranno tante di classifiche da distribuire, da spalmare, diciamo, nell'arco della settimana. Vedremo, dai, potremo anche cambiare via via il giorno anche a tutte le classifiche, anche un po' per variare il contenuto. Intanto da Sombre un'altra canzone molto romantica in arrivo, grande successo anche questa di Benson Boone, una bella ballata romantica, si intitola The Time of My Life.

Era Benson Boone su Blue 2000 all'interno delle classifiche, l'appuntamento con le classifiche e soprattutto le canzoni che sono state le più ascoltate e più programmate su Blue 2000, tra cui anche quella di Benson Boone. Attenzione, parliamo di un duetto che è stato anche al numero uno di R1, tra l'altro, Antidroga di Emma e Fabri Fibra. Fabri Fibra che insomma detiene il record di featuring anche nell'ultimo periodo, non soltanto durante l'estate ma anche nei mesi precedenti, e tra l'altro funziona benissimo anche con la nuova Goya insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Sul palco di Milano, nella data finale del suo tour, e parliamo di Emma in questo caso, ha duettato a sorpresa con la sua grande amica Alessandra Amoroso, che ha ringraziato davanti a tutti ovviamente, Emma ha detto che ha scelto di fare la zia apposta, no? E che zia, ribatte Alessandra Amoroso, appena a 5 minuti torna che ci manchi, perché te lo meriti, ti meriti tutto, ha detto Alessandra, ovviamente la zia della piccola nata di Alessandra Amoroso. Ricordiamo che la cantante salentina è diventata mamma, parliamo appunto di Alessandra Amoroso, per la prima volta il 6 settembre scorso, quando è nata la piccola Penelope, e Alessandra aveva anche raccontato della sua gioia ovviamente immensa per l'arrivo della figlia in una recente intervista. Tra l'altro anche Emma durante il suo concerto ha ringraziato per la sua amicizia la stessa Alessandra Amoroso. Questa è Antidroga, Emma e Fabri Fibra.

Antidroga, la canzone appena ascoltata qui su Blu 2000, Emma e Fabri Fibra insieme. Non potevamo non citare anche il grande successo dell'estate 2026 dei Pinguini Tattici Nucleari. Li abbiamo nominati prima nel duetto con Fabri Fibra attuale dal titolo Goya. In questo caso riascoltiamo ben volentieri Sorry, scusa, lo siento.

apriamo adesso quella che è stata, diciamo, la cavalcata di grandi successi all'interno della classifica di Air One, Airplay Radiofonico Nazionale, con i brani più ascoltati in radio per tutta l'estate. Davvero, abbiamo scelto 4 canzoni rappresentative. Ovviamente sono state veramente tante le canzoni tormentoni o pseudo tormentoni, e ormai non si chiamano più così perché ce ne sono talmente tante durante l'estate che si fa fatica ormai a decretare una canzone regina rispetto alle altre. Tra le canzoni che hanno funzionato particolarmente in classifica, anche questa Agitare Coca-Cola di Coca-Cola, l'ho detto un po' alla toscana, di Tommaso Paradiso, che è stato protagonista di una delle tante disavventure che sono capitate ad artisti di casa nostra. Pensiamo all'intervento lampo di Eros Ramazzotti, oppure anche la caduta dal palco di Noemi, che si sta riprendendo alla grande, e si sta riprendendo e si è ripreso dal Toscana Virus anche Tommaso Paradiso, che è stato punto, diciamo, da un insetto che gli ha trasmesso questa infezione virale diffusa in alcune zone dell'area dell'Italia centrale, per l'appunto da qui il nome Toscana Virus. In bocca al lupo per la sua salute, ovviamente gliene facciamo tanti a Tommaso Paradiso, che riascoltiamo con Agitare Coca-Cola.

Ritornelli che funzionano ancora anche in questo periodo, anche se l'estate si è chiusa, si è appena chiusa la settimana scorsa, quindi voglio dire ancora canzoni che rimangono nel nostro interesse, anche nel nostro orecchio musicale. Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, tra le canzoni che sono arrivate anche alla vetta della classifica di Air One. Tra queste, ascoltiamo volentieri anche il ritorno di Serena Brancale, ma non è da sola, perché con i The Colors, e non sono da soli perché ci sono anche nella produzione dietro di loro anche Mark and Cremont, il duo di DJ e producer. La canzone ormai la conosciamo benissimo tutti, si intitola Partenza.

Partenope su Blu 2000, le classifiche di questa giornata di lunedì 21 settembre. Ben ritrovati ancora, benvenuti a quelli che insomma frequentano il pomeriggio a quest'ora, quello di Blu 2000. Stiamo parlando dei grandi successi dell'estate 2026, quelli targati Air One, che sono arrivati anche alla numero 1. È arrivata anche alla numero 1 della nostra classifica di Blu 2000, Gaia, che amiamo molto con questa bossa nostra, singolo che profuma molto di Brasile, accompagnato anche da questo videoclip molto bello, ve lo consigliamo, che mescola immaginario italiano e brasiliano proprio nel suo stile, nello stile di Gaia. Sapete che lei è italo-brasiliana. Canzone che è stata scritta da lei e insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, ed era stata anticipata lo scorso aprile durante il primo concerto della carriera di Gaia al Fabric di Milano. Non ci resta che riascoltarla, Gaia con Bossa Nostra.

Bossa Nostra, la sua favola da favela. Parliamo di Gaia, che è arrivata anche al vertice della chart di Eruane e anche della nostra chart di Blu 2000, ma loro sono abitué della vetta, anche in questo periodo raggiungono grandi successi, grandi traguardi, tanto che la protagonista, una dei due protagonisti di questo duetto, avrete già capito che parliamo di Angelina Mango e Marco Mengoni, ha cambiato look per festeggiare il traguardo del disco d'oro che ha conquistato Canto d'Amore, scatti che sono stati realizzati nella casa bolognese della cantante, dove i due artisti si sono ritrovati per celebrare questo disco d'oro conquistato dal loro singolo. Un momento privato e informale che è stato condiviso poi sui social, quindi mica tanto privato alla fine, tra il nuovo look di Angelina con questi capelli nerissimi, frange, occhiali scuri, tra l'altro capelli che le stanno molto bene, e poi anche la soddisfazione per un brano che ha accompagnato la nostra estate 2026, con cui chiudiamo le classifiche di oggi. E ricordiamo che loro sono stati al numero uno sia di Eruane che della chart di Blu 2000. Questo è Canto d'Amore con Angelina Mango e Marco Mengoni. Io vi saluto qui, ma tra poco ci ritroviamo con le parole di Blu 2000.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: In Blu 2000, news.
2: Edizione delle 15, buonasera da Franco Rossi al microfono. In Germania è risultato ancora una volta negativo per il partito della CDU. Il cancelliere tedesco Merz ammette il disastro, ma dice va davanti. Il mio governo resta per garantire il futuro democratico del paese. L'esito del voto nel Mecklenburgo e a Berlino ha visto ancora una volta cadere il suo partito. Allianz für Deutschland vince nel secondo land dell'est con il 38,2%, successo della Linke, la sinistra, che conquista la città-stato di Berlino. La guerra tra Stati Uniti e Iran, Trump apre ad un faccia a faccia con il presidente iraniano Pezeschian in occasione dell'assemblea ONU, intanto blocca l'attacco agli Houthi.
3: Gli obiettivi erano stati individuati e i caccia erano pronti al decollo quando Donald Trump ha bloccato l'attacco contro i ribelli Houthi dello Yemen. Lo scrive oggi il New York Times, raccontando come a far cambiare idea al presidente americano siano stati gli stessi Houthi che si sono impegnati a non colpire più le basi statunitensi nella regione, soprattutto in Arabia Saudita, alleato chiave di Washington nella strategia di contrasto all'Iran. Il dossier iraniano domani arriverà all'Assemblea delle Nazioni Unite. Il paese arriva però in uno dei momenti più difficili della sua storia, per la guerra ma anche per la gravissima crisi economica. Il Fondo Monetario Internazionale prevede infatti che per il 2026 ci sarà una contrazione del PIL reale del 5,4% e un'inflazione che arriverà a sfiorare il 70%. La beffa è che il pretesto per l'intervento militare degli Stati Uniti era stata la dura repressione del regime contro le proteste della popolazione iraniana contro il caro vita. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
2: E sul suo social Truth, Trump scrive che la guerra assurda e interminabile tra Russia e Ucraina deve finire, perché molte delle raffinerie russe di gasolio sono state distrutte e sono temporaneamente fuori servizio. Un operaio di 57 anni è morto in un incidente sul lavoro in un cantiere in un'azienda dell'area industriale di Sant'Arcangelo in provincia di Potenza. La dinamica è in corso di accertamento. Un altro operaio è morto a Polesine, nella Bassa Parmense, aveva 51 anni. Si aprono oggi i lavori della sessione autunnale del Consiglio Episcopale Permanente. Alle 16, introduzione del Cardinal Zuppi, presidente della CEI. Tra i temi all'ordine del giorno, la preparazione dell'incontro del clero italiano con Papa Leone, previsto per sabato 12 dicembre. Lutto cittadino oggi a Milano in occasione dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola. I funerali sono iniziati nella Basilica di Sant'Ambrogio alle 14:45. Tanti i tifosi, oltre ai rappresentanti di istituzioni, mondo dello sport e anche dall'estero. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Ringraziamo la nostra redazione per le news. È chiusa una porta, quella delle classifiche, ma anche quella precedente di Replay. Si apre il portone delle parole di In Blu 2000. Ben ritrovati amici, siamo sempre qui a tenerci compagnia in quest'ora e mezza circa, in cui vi racconteremo un bel po' di cose anche carine che riguardano i giovani. Ecco, quindi io praticamente mi estrometto fin da subito. Diretta chiocciolina radioinblu.it per tutti i vostri messaggi. Raccontatemi un po' come sta andando questo vostro pomeriggio. Siete magari immersi nei libri, state studiando, state lavorando, siete alla scrivania con un occhio diciamo mezzo chiuso e l'altro anche. Ecco, tutto questo noi lo aspettiamo anche con i vostri messaggi, che non mancheremo di leggere per coinvolgervi anche musicalmente parlando con le nostre belle canzoni. E allora subito la musica, e tra poco parleremo di appunto Generazione Z.

Riprendiamo anche le nostre belle abitudini, come nel contenitore estivo. Le parole di Blu 2000, insomma, dedicano ampio spazio non solo alle vacanze dei più giovani, ma anche alla salute e al benessere. Perché la generazione Z, secondo uno studio, parliamo di giovani adulti italiani, si vuole sempre più bene. Quindi per la metà dei giovani salute e benessere sono un progetto di futuro, quindi molto importante. La prevenzione è una priorità, è un investimento sul loro futuro. Già in estate, infatti, era impazzata questa, diciamo, curiosità verso la salute tra i giovanissimi. Adesso si registra una nuova tendenza, o meglio una nuova presa di coscienza da parte loro, cioè la buona salute comincia dalla prevenzione, giusto? Dobbiamo imparare anche noi adulti praticamente dai giovanissimi, e così tutto rientra nel pacchetto benessere, quindi la scelta di cosa mangiare, la ricerca di informazioni, l'attenzione alla salute mentale, persino le domande rivolte all'intelligenza artificiale, che rientra sempre in qualsiasi contesto. Ormai, ragazzi, non c'è più niente da fare, dobbiamo rassegnarci in qualche modo. Per la generazione spesso raccontata come concentrata, diciamo, sull'immediato, sul rapporto con la salute, racconta invece una storia molto diversa, cioè quella di giovani che cercano di costruire, possibilmente controllare, il proprio futuro. C'è una ricerca che è stata realizzata da Ipsos Doxa che ha analizzato il rapporto degli italiani tra i 22 e i 30 anni con la salute, prevenzione, alimentazione, tutto quello che vi stiamo raccontando. Quindi quasi uno su due, il 46%, considera la salute una responsabilità verso il proprio futuro, ma anche quello degli altri, un vero e proprio investimento su se stessi. E cambia anche la definizione di stare bene, perché al primo posto non c'è l'assenza di malattie, ma il benessere mentale, indicato dal 26% degli intervistati, e solo dopo arriva l'idea più tradizionale di salute come assenza di patologie al 23%. Quindi dobbiamo curare prima di tutto noi stessi, l'animo, il cervello, tutto quello che ruota intorno a noi e dentro di noi, e poi anche il fisico va da sé che va curato, e anche la prevenzione è molto importante. Quasi 7 giovani su 10 dichiarano di informarsi con continuità su questi temi. Il viaggio alla ricerca delle risposte ormai è decisamente ibrido, perché il medico ovviamente rimane la fonte più autorevole, ci mancherebbe altro, indicata dal 46%, ma subito dopo entrano in gioco Google, utilizzato dal 40%. Non andate mai su Google a cercare sintomi e cose varie. Io, insomma, faccio questo errore spesso, no? Cioè vado sui siti, anche quelli dedicati alla medicina, vedo se ho un sintomo particolare, lo inserisco nella ricerca, viene fuori di tutto, e poi mi ammalo anche mentalmente nel leggere determinate cose, quindi non fatelo. E anche i social network, quindi Instagram raggiunge il 29% delle consultazioni in fatto di salute e benessere, YouTube il 23%, TikTok il 18%. La vera sorpresa però è appunto l'intelligenza artificiale. Il 30% dei giovani intervistati utilizza la famosa chat GPT o altri strumenti di AI per informarsi sulla salute, e il 20% poi considera addirittura la prima risorsa a cui rivolgersi davanti a un dubbio concreto.

Salutiamo Monia da Desenzano sul Garda. Lei giovanissima, 20 anni, conferma che la salute è la sua priorità, soprattutto il benessere emotivo, psicofisico, e va in palestra tutti i giorni, più o meno tutti i giorni, ci scrive quando poi insomma non è oberata dal lavoro, e poi ci dice anche che anche la salute mentale ha la sua importanza, un po' come vi abbiamo raccontato prima da questo studio, da questa analisi dei giovani generazione Z, il rapporto con il benessere e la salute. Continuate a scriverci, vi ricordo l'email diretta @radioinblu.it. Oggi è un giorno.

Beh, riflettiamo sul fatto che appena all'inizio della settimana, ma magari qualcuno tra voi è andato al cinema lo scorso weekend, siete andati a vedere in massa ancora l'Odissea, che è il film più visto in assoluto nonostante sia uscito già qualche mese fa, tiene banco ancora l'Odissea di Nolan, bellissimo film, capolavoro naturalmente ineccepibile da qualsiasi punto di vista, soprattutto tecnico, però ci sono quei film che ci ricordiamo e che magari vediamo spesso in TV, sulle piattaforme, a casa, comodamente seduti sul divano, dove compaiono anche dei gioielli. Ecco, i film possono essere anche dei gioiellini, magari quelli premiati con l'Oscar, ma ci sono proprio i monili, i gioielli più iconici del cinema che sono stati ripresi all'interno di questi film. È stata fatta una sorta di graduatoria, no? Dell'influenza del cinema nella gioielleria, che ha ispirato l'ultima ricerca di un osservatorio che si occupa dei gioielli, che ha stilato questa classifica dei 10 monili più importanti. Allora, ovviamente non li diciamo tutti perché sennò ci vorrebbe un pomeriggio intero, vi citiamo quelli più famosi. Ad esempio, al primo posto conquista la classifica Il cuore dell'oceano, non poteva che essere lui, cioè il famoso pendente blu di Titanic. Nel film infatti di James Cameron è molto più di un gioiello, cioè il simbolo di un mondo fatto di ricchezze e privilegi, ma soprattutto diventa parte della storia d'amore tra Rose e Jack. La sua forma a cuore ne ha fatto negli anni una delle immagini più riconoscibili che sono legate al romanticismo cinematografico. È il gioiello che ha attraversato generazioni senza perdere il proprio potere evocativo, ancora oggi molti se lo ricordano, e continua a occupare il primo posto nelle ricerche degli italiani. Quindi Il cuore dell'oceano è il gioiello preferito al cinema in assoluto. Al secondo posto, un po' in maniera inaspettata, non l'avrei mai detto, anche se si vede pochissimo, cioè non è un elemento primario del film, ma c'è la collana di Pretty Woman. Secondo posto per questo gioiello che il cinema ha trasformato in una dichiarazione d'amore, cioè quella appunto tra Richard Gere e Julia Roberts, è una di quelle che si è fatta conoscere anche come questo prezioso collier anche al di fuori dello schermo. Il gioiello accompagna la trasformazione della protagonista Vivian, diventa parte di questa favola romantica che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Quindi secondo posto la collana di Pretty Woman, quella che praticamente lei indossa quando vanno a teatro a vedere l'opera. Poi abbiamo al terzo posto, e ci limitiamo ai primi tre ovviamente, abbiamo i gioielli in generale, Audrey Hepburn e colazione da Tiffany. Sul podio entra anche la mitica Audrey, inseparabile dall'immagine sofisticata di colazione da Tiffany. Questo collier multifilo contribuisce a costruire l'estetica elegante del film, e apparentemente anche senza tempo, che ha fatto di Holly Golightly, la protagonista, una vera icona di stile. La dimostrazione che il vero valore di un gioiello cinematografico sta anche nella persona che lo indossa. Devo dire che Audrey Hepburn è stata davvero un'attrice tra le più eleganti del mondo.

siete stati attenti, chi è stato attento durante l'estate e ci ha seguito tutti i giorni all'interno del nostro contenitore del pomeriggio, vi diamo una certa scossa anche comunicandovi, non so, il vostro artista preferito. Voi sobbalzate così con la scossa sulla sedia, magari siete in ufficio, dice come c'è Giorgia questa sera, ci sono i Santi Francesi, io non lo sapevo. Ecco, potete correre, ancora avete tempo, qualche ora diciamo, per vedere i live di questa sera, di cui parliamo subito in questo 21 settembre. Giorgia, lo dico agli amici di Caserta, vi aspetta alla Reggia di Caserta in piazza Carlo di Borbone per il suo live questa sera alle 21, da definire la location ancora a Pavia. Comunque ci saranno i Santi Francesi, quindi anche loro usciti da X Factor con grande successo qualche anno fa. Nella giornata di domani 22 settembre invece vi segnalo Ligabue all'Arena di Verona, Biagio Antonacci sarà a Pompei, Napoli, al Teatro Grande Scavi di Pompei in piazza Esedra, e Gianni Morandi sarà invece a Macerata all'Arena Sferisterio, e i Nomadi a Golfo Arancia a partire dalle 22, Olbia Tempio la location in piazza Francesco Cossiga. Questi sono i live di oggi e di domani.

Tra poco nel nostro pomeriggio di questo lunedì, insieme alle parole di Blu 2000, parleremo di cultura esportabile, la cultura italiana che arriva altrove, all'estero. Ci fa un enorme piacere segnalare ogni tanto questi eventi, ma ricordiamo anche i nostri di eventi, soprattutto dove seguirci. Ricordiamo il sito inblu2000.it, poi abbiamo l'app da scaricare Play 2000 per seguirci in ogni luogo, anche dal sito play2000.it, piattaforma dove trovate tutti i nostri contenuti on demand, sia quelli della radio ma anche quelli di TV 2000.

ci sono delle occasioni per esportare il Made in Italy, la nostra cultura soprattutto all'estero. Ci fa grande piacere segnalarvi questo appuntamento all'Istituto Italiano di Cultura a Tokyo, dove l'arte del nostro paese incontra la natura giapponese. Quindi possiamo parlare di ponti, di confini che diventano ponti tra culture e sguardi, e tutto questo avverrà fino al 22 ottobre prossimo. Ed è un'esposizione che è stata inaugurata all'Istituto Italiano di Cultura di Tokyo, questa identità oltre confine, che è un dialogo tra l'essere umano e la natura, nelle opere della collezione Farnesina, che questa nuova selezione tratta da una delle raccolte di arte contemporanea italiana più importanti davvero. Esposizione che torna nella capitale giapponese a 3 anni dalla grande visione italiana, che è stata presentata nello stesso luogo nel 2023, promossa dal Ministero degli Affari Esteri, anche dalla cooperazione internazionale e poi anche l'Istituto ovviamente di Cultura di Tokyo dell'Ambasciata d'Italia in Giappone. Inaugurazione che è stata ricca di ospiti, percorso espositivo che continua, si articola praticamente in 3 sezioni. Ci sono le radici di resistenza, le geografie del distacco, le ecologie instabili, che riuniscono tra l'altro numerose artiste e artisti italiani con una prevalenza femminile, e quindi invita a riflettere tutti noi sul tema dell'identità in un'epoca segnata dalle crisi che tutti conosciamo dal punto di vista ecologico, le migrazioni, le trasformazioni culturali. Per la tappa giapponese la selezione è stata arricchita da nuove chiavi di lettura legate al contesto locale, e mettono proprio in luce il legame tra molte artiste di casa nostra e l'estetica nipponica. Quindi è un bel confine che diventa non solo limite geografico ma spazio di incontro e scambio. La mostra, ricordiamo, sarà visitabile fino al 22 ottobre 2026 nella sala esposizioni dell'Istituto, a ingresso totalmente gratuito.

Le nostre belle canzoni, il giusto mix tra passato e presente, che vi accompagnano tutti i giorni negli appuntamenti di Blue 2000 e per quanto ci riguarda anche nelle parole. Allora, attenzione, abbiamo anche degli spoiler che sono emersi in rete qualche giorno fa. Parliamo di un album di una coppia inedita, in questo caso Fabri Fibra e Neffa. Fabri è sempre il protagonista in questo periodo, non c'è niente da fare. C'è in arrivo il loro primo album insieme, si intitola Zarathustra Style. L'annuncio è stato dato ovviamente sui social con un video che contiene anche un assaggio della title track. La notizia era attesa nel mondo del rap italiano, è stata data appunto in un video dai due street artist che hanno realizzato questo murale in via Alfredo Albertini a Milano, città appunto in cui vivono lo stesso Neffa e Fabri Fibra. L'opera presenta il nome Zarathustra Style e anche la copertina del disco composta da queste linee geometriche molto particolari. Ci sono anche delle pecore, ecco, vedo nell'immagine. È un progetto nato dal rispetto reciproco tra i due artisti, la voglia di stare insieme in studio, contiene 23 inediti, tantissime canzoni davvero nella versione CD, mentre il doppio vinile ne ha uno in più. E la title track, nonché la traccia di apertura, fa da colonna sonora alla clip che ha svelato questa collaborazione. Insomma, tantissime canzoni, già disponibile per il preordine, c'è anche un doppio vinile dove c'è anche un singolo inedito in più. Il progetto chiude praticamente una sorta di cerchio che ha preso il via nel 2002 quando Neffa ha prodotto per Fabri l'album che poi è diventato il titolo finale, diciamo, di quell'album, era Turbe Giovanili.

Domanda del secolo, anzi del pomeriggio di lunedì: come siete vestiti? Avete un abito casual? Siete comodi magari al lavoro, in ufficio? Per chi è comodo relativamente, perché poi ci sono anche quelli che devono necessariamente rispettare una sorta di dress code nel proprio ambiente di lavoro, magari siete in giacca e cravatta, state ancora sudando, avete gli effetti della stanchezza estiva. Allora c'è una sorta di codice su come vestirsi comodi, che aiuta davvero contro lo stress, e qui ci ritorna anche il cortisolo in qualche modo. Quindi consigliabili in questo caso abiti morbidi, capi ampi, scarpe comode. È una tendenza che punta sul comfort per affrontare lo stress, soprattutto quello del rientro al lavoro dopo l'estate. Ma sul cortisolo, attenzione, serve fare ancora chiarezza. Allora, tutta questa strategia di questa tendenza diventata popolare sui soliti social suggerisce di scegliere i vestiti piacevoli da indossare, soprattutto quelli comodi, nelle giornate più stressanti, quindi riducendo le piccole costrizioni fisiche che possono diventare fastidiose dopo ore alla scrivania. Pensa soltanto per gli uomini il nodo alla cravatta. Il nome richiama il cortisolo, si chiama cortisol dressing, ormone coinvolto nella risposta dell'organismo, lo conosciamo benissimo, allo stress. Ma qui nasce anche l'equivoco, cioè vestirsi più comodi può farci sentire meglio, sì, ma non è dimostrato che un determinato abbigliamento possa abbassare direttamente i livelli di cortisolo, perché magari un abito che a te può piacere, parlo a te che stai ascoltando, attenzione, magari comodo, bello, colorato, può piacere a te ma non può piacere a un altro, e quindi magari anziché portare benessere porta fastidio. La filosofia è semplice, cioè privilegiare il comfort fisico senza rinunciare a sentirsi curati, quindi spazio a pantaloni larghi che vanno soprattutto in questo periodo molto comodi, camicie morbide, tessuti gradevoli sulla pelle, le scarpe comode, mi raccomando, gli accessori leggeri, limitando ciò che costringe, irrita o distrae durante la giornata. L'indicazione interessante arriva da questo studio pubblicato quest'anno su una rivista che si chiama Women Health. Su 73 donne in particolare, un maggiore comfort dell'abbigliamento sportivo era associato a minore ansia legata all'aspetto fisico e maggiore concentrazione. Quindi non esistono prove solide che questo cortisol dressing abbassi direttamente il cortisolo, anche se è una teoria molto bella. Il vantaggio più realistico è che è molto più semplice, cioè scegliere vestiti confortevoli può eliminare le pressioni, le irritazioni e le distrazioni inutili, e su questo siamo tutti d'accordo.

Erminia e Giulia, le salutiamo, sono due amiche che ci hanno scritto da Pisa, ci augurano un buon pomeriggio di lunedì in questo 21 settembre, grazie, continuate a scriverci, noi vi vogliamo bene, vi amiamo e seguiamo passo passo la vostra giornata anche lavorativa, per alcuni molto fastidiosa, un po' come i vestiti, il dress code di cui abbiamo parlato prima, però tenete duro soprattutto con la nostra musica.

Vocazioni, il nuovo programma di Daniela Lami, racconta le storie di chi ha scelto di dedicare la propria vita a qualcosa di più grande. Suore, sacerdoti, che ripercorrono il loro cammino. Un'opportunità per scoprire che le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo. Ognuna ha una storia unica, capace di sorprendere, emozionare e parlare anche a noi. Vocazioni, il martedì alle 21 e il sabato alle 12:30 su In Blu 2000. In Blu 2000. Senti, fidati.

0: Senti, fidati.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti. Perché sei qui?
3: Accompagno te.
1: Una storia toccante e piena di speranza, ambientata lungo il cammino di Santiago.
2: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
1: Un film che fa bene al cuore.
2: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: TV 2000.
6: Non una televisione qualsiasi.
5: Canale 28 del digitale terrestre.
6: 157 di Sky.
5: 18 TV Sat.
6: TV2000.it.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi al microfono. Partiamo dalla Germania. Il cancelliere tedesco Merz ha definito drammatica la sconfitta della CDU alle elezioni locali in Pomerania, dove per la prima volta i cristiano-democratici non hanno superato la soglia di sbarramento del 5%, e la sconfitta anche a Berlino. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania, ha dichiarato Merz. Ed ora la guerra Stati Uniti-Iran. Il presidente americano Trump apre ad un faccia a faccia con il presidente iraniano Pezeshkian in occasione dell'Assemblea ONU in programma da domani. Intanto il segretario al tesoro americano Bessent dichiara che le compagnie aeree iraniane saranno bloccate il 23 settembre. I cambiamenti dell'intelligenza artificiale sono una sfida anche per le banche centrali, che dovranno perfezionare le loro analisi per cogliere gli effetti sulla domanda e i consumi, le previsioni di inflazione e le banche. Così il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta.
2: L'intelligenza artificiale, afferma Panetta, è destinata a trasformare produttività e crescita, a cambiare mercato del lavoro e imprese, a ridefinire mercati finanziari e sistemi di pagamento. Le banche centrali, sostiene ancora il governatore della Banca d'Italia, non possono rimanere in disparte, perché il loro compito non è più solo garantire la stabilità dei prezzi e l'indipendenza, ma anche comprendere e accompagnare questa trasformazione. Secondo Panetta, i paesi che integrano l'intelligenza artificiale potranno assicurarsi più rapidamente una duratura vantaggio di produttività, che in Italia può tradursi in un punto percentuale in più. E riguardo al gap dell'Europa con gli Stati Uniti, Panetta afferma che il distacco non è inciso sulla pietra e che comunque l'obiettivo europeo non deve essere quello di diventare leader dell'intelligenza artificiale, ma di sfruttare al meglio le nuove tecnologie. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Una prima informativa dei carabinieri è stata inviata anche alla Procura di Roma sulla vicenda della professoressa aggredita da un alunno in una scuola media della capitale. Il coinvolgimento dei magistrati di Piazzale Clodio è legato all'individuazione di eventuali istigatori che, attraverso gruppi social, avrebbero spinto il ragazzino a compiere il gesto. Gli investigatori stanno monitorando la rete per cercare di identificare i quattro utenti che erano collegati in diretta quando è stato compiuto il gesto e chi lo ha successivamente postato in rete. L'amministratore delegato della Juventus Carnevali e il direttore Ricky Massara sono stati accolti dagli applausi da una parte dei tifosi dell'Inter fuori dalla Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali che si sono appena conclusi di Sandro Mazzola. Applausi anche per il numero uno del Milan, Paolo Scaroni, e per Daniele Massaro. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

Bella iniziativa di cui voglio parlarvi per tutti noi appassionati di cinema, perché torna in questo mese di settembre l'iniziativa proposta al pubblico da Anek e Anika con il supporto e la collaborazione del David di Donatello, Accademia del Cinema Italiano. Infatti da domenica 21 a giovedì 24 settembre il pubblico potrà vedere i film al cinema a un prezzo veramente popolare speciale di 3,50 euro, quindi tutte le sale del circuito cinema che aderiscono al cinema 3,50 euro, Cinema in Festa, è un progetto, ricordiamo, che ha visto il suo debutto nel 2022, previsto fino a quest'anno ogni anno, quindi nei mesi di giugno e settembre, per 5 giorni, dalla domenica al giovedì, quindi fate ancora in tempo per vedere in questi giorni il vostro film preferito. Il biglietto sarà accessibile a quel prezzo lì, 3,50 euro per tutti i film e in tutta Italia. Per maggiori informazioni, per scoprire anche la vostra sala, bisogna andare sul sito www.circuitocinema, ma in particolare cercare in rete l'iniziativa che si chiama Cinema in Festa.

Allora, a questo punto del pomeriggio vi chiedo: ma quanti rumori vi danno fastidio nella vita? Sono veramente tanti. Le nostre orecchie, anche i nostri livelli dei sensi, diciamo, sensoriali, ecco, sono diciamo bombardati continuamente da sollecitazioni sonore in tutto il giorno, ma anche la notte. Secondo questo studio dei ricercatori dal Massachusetts, ci sarebbe un modo per trattare l'insonnia e le malattie neurodegenerative con un rumore in particolare, che è il rumore rosa, che durante il sonno consentirebbe al cervello di essere in qualche modo ripulito. Questo rumore è un suono che contiene tutte le frequenze udibili dall'orecchio umano, ad esempio lo si sente nel suono della pioggia oppure in quello di una cascata in lontananza. L'esperimento è stato condotto su 14 volontari mentre dormivano, utilizzando uno stimolo uditivo composto da queste emissioni di 50 millisecondi di rumore rosa, nel momento in cui avevano raggiunto il picco delle onde lente associate al sonno profondo. A quanto pare questi impulsi di rumore hanno fatto aumentare rosa rigorosamente l'ampiezza delle onde cerebrali lente, quindi hanno stimolato la costrizione, la dilatazione dei vasi sanguigni, come se una sorta di pompa spingesse il liquido fuori dal cervello. Quindi adesso si sta cercando di capire come questo potenziamento del flusso del liquido cerebrospinale possa aiutare a ottenere un sonno migliore, soprattutto per quelli che soffrono di insonnio, sono veramente tanti. Si sta cercando anche di capire se il rumore rosa possa agevolare anche chi soffre di Alzheimer o altre patologie neurodegenerative dovute all'aumento di proteine nocive per il cervello. Quindi il futuro magari di chi è insonne sarà roseo.

Vogliamo ritornare a parlare di cinema? Ma sì, lo facciamo con un grande che ha appena compiuto 80 anni. Parliamo del grandissimo Oliver Stone, definito il regista guerriero sempre alla ricerca della verità. Non so se è uno tra i vostri preferiti, ma anche se non lo fosse rimane comunque un grande. 80 anni di vita compiuti lo scorso 15 settembre. Il regista americano non ha mai avuto una grande passione per le mezze misure. Ha raccontato di tutto al cinema: le guerre, i presidenti, i complotti, i soldi, la rockstar, la violenza. Lo ha fatto sempre con il volume al massimo, con storie di grande impatto. Lui insomma si è appassionato fin da piccolo al cinema, ha studiato alla New York University Film School e ha narrato quella che purtroppo è stata una pagina devastante della storia internazionale, con la guerra in Vietnam, che ne ha segnato vita e successo, soprattutto l'orrore del Vietnam. Nel 1986 è arrivato Platoon, questo film che lo ha consacrato anche con l'Oscar. La guerra viene raccontata senza eroismi, attraverso la paura e le contraddizioni anche di chi combatte, e in questo caso ha conquistato l'Oscar per la regia, anche quello per il miglior film. E poi ricordiamo un'altra pagina, 3 anni dopo, sull'argomento è ritornato, ovvero il Vietnam, con un altro bellissimo film con Tom Cruise, Nato il 4 luglio, la storia del reduce Ronkovich, interpretato appunto da Cruise. Ancora un Oscar per la regia in questo caso. Il Vietnam diventa una delle grandi ferite e al tempo stesso delle grandi fortune in qualche modo della carriera di questo regista, insieme alla politica, al rapporto tra individuo e potere. E a proposito di potere, ricordiamo la macchina da presa che ha portato anche a Wall Street nel 1987, ha praticamente creato un altro personaggio iconico, ve lo ricordate, quello interpretato da Michael Douglas, ovvero Gordon Gekko. Diventa una delle frasi più celebri della storia del cinema, greed is good, ma dietro questa avidità celebrata dal protagonista c'è la critica proprio del regista Oliver Stone a un sistema nel quale denaro e potere sembrano parlare la stessa lingua. Anche per questo ruolo, porta fortuna Oliver Stone, Michael Douglas vinse l'Oscar, il personaggio è diventato davvero un'icona. E poi ricordiamo anche il biopic in qualche modo fatto sui Doors nel 1991, con Val Kilmer protagonista nei panni di Jim Morrison. E poi un altro bellissimo film che vi consiglio è JFK, un caso ancora aperto, se non l'avete visto recuperatelo, film visionario sull'assassinio di John Fitzgerald Kennedy. Stone in questo caso mette in discussione la versione ufficiale dei fatti e trasforma uno dei più grandi misteri americani in un thriller politico interpretato da Kevin Costner.

Siamo così arrivati ai saluti finali, grazie davvero per essere stati con noi per questo bel pomeriggio intenso che è iniziato insieme con Replay e che finisce con le parole dell'estate, anzi no, le parole di Blu 2000, perché l'estate ormai è un vizio, ormai è un'abitudine dirlo. Grazie davvero a tutti, grazie per tutti i vostri messaggi, noi ci risentiamo domani a partire dalle 13:15 con Replay. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

parla, le parla per la prima volta, concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

ridere di cuore. Tu che ti metti da parte sempre troppo spesso, e che mi vuoi bene più di quanto faccia con me stesso. È trascese il concetto di un errore, ciò che universalmente tutti quanti a questo mondo

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi al microfono. I responsabili delle nazioni negoziano con il lupo. Il cardinal Zuppi apre il Consiglio dei Vescovi e rievoca lo spirito di San Francesco per la pace. Sul fine vita, no all'eutanasia, no all'accanimento terapeutico, massima priorità alle cure palliative. Le scuole italiane siano un luogo in cui nessuno si senta escluso. Il porporato parla anche della scuola, nostro cantiere comune. Nessun insegnante, dice, può essere sostituito da un algoritmo. Il cancelliere tedesco Merz definisce drammatica la sconfitta della CDU alle elezioni locali in Pomerania.
2: Restare o andarsene? Gioire perché una figlia di immigrati, Eli Feralp della Linke, vince a Berlino? O soffrire perché chi vuole cacciarli tutti, la AfD, conquista un altro land? Oggi le persone straniere in Germania hanno sentimenti ambivalenti. Sono più di 14 milioni, 24 se si considerano naturalizzati e figli di immigrati, più di un quarto della popolazione. Gli estremisti di destra predicano la remigrazione e rifiutano in blocco questa realtà plurale, complessa. Grande festa invece a Berlino per Eli Feralp, 45 anni, avvocata per i diritti umani. Questa figlia di sindacalisti turchi, riparati in Germania negli anni 80, vuole restituire Berlino ai suoi abitanti e quindi nuove case, tetto massimo agli affitti, lotta al turismo di massa. Un approccio pragmatico, mentre guadagna sempre più consensi l'ideologia di AfD, il cui nazionalismo etnico è contrario al Vangelo, dichiarano insieme Chiesa Cattolica ed Evangelica. Marco Burini, linea allo studio.
1: Ed ora la guerra Stati Uniti-Iran. Trump apre ad un faccia a faccia con il presidente iraniano Pezeshkian, in occasione dell'Assemblea delle Nazioni Unite in programma da domani. Intanto il segretario del Tesoro fa sapere che le compagnie aeree iraniane saranno bloccate il 23 settembre. Infine Trump scrive che la guerra assurda e interminabile tra Russia e Ucraina deve finire perché molte delle raffinerie russe di gasolio sono state distrutte, sono fuori servizio. La cronaca, una prima informativa dei carabinieri è stata inviata anche alla Procura di Roma sulla vicenda della professoressa aggredita da un alunno in una scuola media della capitale. Il coinvolgimento dei magistrati è legato all'individuazione di eventuali istigatori che attraverso gruppi social avrebbero spinto il ragazzino a compiere il gesto. Gli investigatori stanno monitorando la rete per cercare di identificare anche i quattro utenti che erano collegati in diretta e che hanno postato in rete il video. Lutto cittadino oggi a Milano in occasione dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale negli anni 60 e 70. I funerali si sono svolti alla Basilica di Sant'Ambrogio, presenti centinaia di tifosi oltre ai rappresentanti del mondo istituzionale e dello sport. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
4: Gentili ascoltatori, ben ritrovati. Diamo ora alcune informazioni che potrebbero essere utili. La farmacia di turno è a Caronno, farmacia Barioli, via Giuseppe Verdi. Il numero telefonico è 02 966 50 170. Al cinema Prealpi verrà proiettato Dov'è la fiesta alle ore 21 e Coyote Acme alle ore 18. Al Silvio Pellico verranno proiettati i film I figli della scimmia alle ore 21 e Motori ruggenti alle ore 17:30. Gerenzano, lunedì 21 settembre alle ore 21 presso l'auditorium via Alessandro Manzoni 6, in occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer, ci sarà l'incontro Uno sguardo al futuro, conferenza per parlare della vista come alleata contro demenza e isolamento. Una mostra sull'ex Isotta Fraschini al Centro Sociale di Cassina Ferrara. Si terrà al Centro Sociale di Cassina Ferrara in via Prampolini 2 fino al 22 settembre dalle 16 alle 19 una mostra organizzata dal gruppo Anziani Isotta Fraschini composto da ex lavoratori della storica fabbrica saronnese. Scopo dell'evento: ricordare gli oltre 100 anni di attività dell'azienda sul territorio di Saronno. In mostra ci saranno circa 40 pannelli rappresentativi dei vari periodi storici e dell'evoluzione tecnologica, oltre che alcuni particolari meccanici di quanto veniva prodotto all'interno degli stabilimenti saronnesi. A compendio della mostra, nella serata del 21 settembre, sempre al centro sociale a partire dalle ore 20:45, il gruppo Anziani dialogherà con la sindaca di Saronno, Ilaria Pagani, e con il proprietario dell'area, ex Isotta Fraschini, Giuseppe Gorla, sullo stato del progetto adottato dal comune di Saronno lo scorso dicembre, il cui impatto sarà molto incisivo per il futuro della città. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli. È in corso la novena alla Madonna dei Nodi. Ore 17:15, fazzolettata salutando l'esposizione della statua della Madonna che scioglie i nodi e il Santo Rosario. Ore 18, Santa Messa con supplica alla Madonna e consegna dei propri nodi. Lunedì 28 settembre, festa della Madonna dei Nodi. Ore 17:15, Santo Rosario e consacrazione a Maria. Ore 18, Santa Messa. Al termine, nel chiostro, il falò dei nodi. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, dal 21 al 27 settembre, festa dell'oratorio Sacra Famiglia, al Prealpi e alla Regina Pacis. Radio Orizzonti organizza le semifinali del concorso canoro Saronno Famosi. Prossimo appuntamento, oratorio Sacra Famiglia, venerdì 25 settembre alle ore 20:45. Oratorio Regina Pacis, sabato 26 settembre alle ore 20:45. L'ingresso è libero. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Avete ascoltato
5: la radio più vicina a te.
6: Orizzonti Magazine, il confronto con la parola.
7: Cari ascoltatori e ascoltatrici, buongiorno. Eccomi. Sì, avrei dovuto esserci due settimane fa, purtroppo ho avuto qualche inconveniente, sì, anche il mio amico Carlo l'ha avuto e continua ad averlo, e per cui non ci siamo sentiti, ma devo dire che siamo stati sostituiti egregiamente dalla nostra collaboratrice Delia, che ha stimolato il nostro Don Giuseppe, che è già qui presente, sta cercando le carte per mettermi in difficoltà, perché bene. Allora, è con piacere che riprendo almeno io questa rubrica. E Don Giuseppe, ieri, nonostante ci fosse una pagina di Vangelo di Giovanni che in genere fa venire il mal di testa, almeno a me, tanto che è complicato, ieri invece, forse perché si riferiva ad un fatto concreto e forse, cioè, raccontavo degli episodi, ma in quegli episodi c'è il nucleo del nostro credere, e forse è venuto, cioè l'ho gradito, ecco. E lei, ho ascoltato la sua omelia, devo dire che mi è piaciuta, non è per plagiare, mi è piaciuta perché è andata sul concreto del nostro credere, probabilmente guidata anche da questa pagina che portava a ragionare di quelle cose, anziché magnificare quanto è bello, quanto è gioioso essere cristiani, credenti, si è più avvicinato, e con delle domande retoriche, direbbe mia nipote, retoriche perché la risposta era evidente, però sono servite a stanare, a snidare, a portare i fedeli presenti, sicuramente io, a riflettere su quello che vorrebbe dire credere e su quello invece che non pratichiamo, crediamo ma non crediamo. A lei, Don Giuseppe.
5: Bene, buongiorno anzitutto a tutti gli ascoltatori. Non ci sono quindi carte che mettono in difficoltà, come hai detto all'inizio, eh? Ma c'è una parola che magari, uso sempre le tue espressioni, è capace qualche volta di stanarci, o perlomeno la parola è sempre capace di stanarci. Siamo forse un po' noi che qualche volta ci nascondiamo dietro un filo d'erba. Sì, ieri il Vangelo, il capitolo sesto di San Giovanni, è tutto un capitolo eucaristico. C'è stata la moltiplicazione dei pani, raccontata nei primi versetti, poi Gesù che sale sul monte in preghiera e vede i discepoli in mezzo al lago in tempesta, Gesù che va sulle acque incontro a loro, e poi questa folla che lo cerca. Lo cerca e lo trova dove? Nella sinagoga di Cafarnao. E lì abbiamo questo lungo discorso, chiamato appunto il discorso di Cafarnao, che è tutto un discorso prevalentemente eucaristico. E in questa prima parte del discorso, a discutere, perché dobbiamo dire così, a discutere con Gesù, c'è una folla che lo ha cercato, e Gesù dice: ma mi avete cercato per quale motivo? Perché vi ho riempito il pancino? O forse mi avete cercato perché non il pane, non il segno, ma la persona, me, ve volete appunto cercare? E allora ho cercato in modo molto semplice, perché più passa il tempo e più mi innamoro della celebrazione della messa. Non è che non c'è, ma sono 23.000 rotte messe celebrate in questi 41 anni. Ma
7: ha un contatore lei?
5: Le conto. Ogni giorno segno dove celebro la messa. Un'abitudine che mi hanno consegnato e che tengo volentieri come un modo anche per avere un po' memoria di dove uno passa, eccetera. Ebbene, ho proprio voluto idealmente dividere queste, sono quattro le domande che la folla, più che domande, le richieste che la folla rivolge a Gesù. E io idealmente ho detto: queste quattro richieste immagino di porle in quattro luoghi della Chiesa. La prima, loro dicono: Rabbì, quando sei venuto qua? E io l'ho girato subito così: ma perché sono qui? Soprattutto per chi sono qui? Perché noi potremmo andare a messa semplicemente, boh, c'è un dovere, non si capisce bene, c'è un'abitudine, ma sì, forse, non lo so, vabbè, intanto andiamo, punto e basta. No, come quando uno va amorosa, sa perché va amorosa e va a quell'appuntamento lì, all'incontro con la persona che ama.
7: Ma lei sapeva che a questa domanda il più delle persone presenti avrebbero...
5: Non giudicare. Non giudicare.
7: Non giudico, l'ha detto lei. Lei ha detto prima di, subito dopo la risposta, perché sei qui e per chi?
5: Per abitudine, per precetto.
7: Lei ha detto: sarebbe bello se si potesse, se potessimo rispondere: sì, sono qui a cercare Gesù. Nel dire sarebbe bello vuol dire che sapevo,
5: certo,
7: benissimo che la maggior
5: rischio,
7: parte
5: che c'è
7: non avrebbe
5: rischio
7: risposto
5: che,
7: questo.
5: Qualche volta noi possiamo anche pensare a questo, però dobbiamo continuamente innalzarlo questo livello e fare in modo che il nostro motivo per cui andiamo alla messa sia proprio per cercare Gesù, per stare con Gesù, per incontrarlo. E questa domanda, dicevo, mi piace porla dove? All'entrata. Perché vieni in chiesa? Seconda domanda.
7: Così uno, se non risponde bene, esce.
5: Scusi, se uno non risponde bene, magari può correggersi, no? Nel dire che colgo che cosa c'è in gioco. Perché se non c'è lui, è un rito noioso e barboso, eh?
7: No, ma Don Giuseppe, non è che la voglia fermare, perché, ma questa, a questa domanda, vabbè, me la faccio su me stesso. Io avrei fatto fatica a rispondere. Sicuramente non avrei risposto: sono qui a cercare Gesù.
5: Benissimo.
7: Sono qui per un obbligo, perché sono stato educato così, perché non riesco a fare il salto che lei pretenderebbe.
5: Io, lui.
7: No, sì, vabbè, lei è il tramite, per cui no. È così. È un obbligo, cioè se non lo faccio vado verso un castigo, cioè mi sento male, ecco, se non lo faccio non sto bene.
5: Purtroppo vuol dire, cioè, che cosa ti direi a questo punto, caro Giancarlo? Prendi il Vangelo di oggi, prendi il Vangelo di questa mattina, di un Gesù che banchetta con i peccatori. Che cos'è la messa? La messa non è il banchetto dei perfetti, di quelli che hanno capito tutto, di quelli che vivono tutto. No, la messa è il banchetto di noi peccatori, ed è lui che con misericordia si volta verso di noi. E dicevo questa mattina, proprio pensando all'Evangelista Matteo, Gesù non ha visto in lui un povero pubblicano, peccatore, pubblicano vuol dire un ladro, un collaborazione.
7: Beh, no? Toglieva le tasse, insomma.
5: Ci siamo, no? No. Ha visto in lui la possibilità che diventasse un apostolo ed evangelista. Questo vedere oltre. Noi non sappiamo vedere oltre. È lui che ci vede così, che ci guarda così e che ci raccoglie con pazienza. Non ci manda i fulmini. Quante volte noi invochiamo i fulmini, il castigo di Dio, chiaramente sugli altri, non su di noi, quindi, perché noi siamo tutto sommato i migliori che ci sono sulla piazza, no? Invece no, Gesù è così, è misericordia infinita. Non ha...
7: No, no.
5: Prima domanda,
7: sì.
5: Alla porta, all'ingresso, ma è bene anche sostare un po', perché tutto parte dall'inizio, da come noi ci disponiamo. Perché la seconda domanda è quella che ho detto io, mi piacerebbe, ed ero lì al Lambone, porla proprio lì al Lambone, perché la domanda del Vangelo dice: ma che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Sì, noi andiamo ad ascoltare il Vangelo non per avere delle belle idee, dei bei pensieri, ma noi andiamo ad ascoltare il Vangelo perché vogliamo a questa parola dare concretezza. Oggi Matteo dà concretezza alla parola: seguimi. Subito si alza e lo segue. Non è che è stato lì a fare un pensiero: ma che bello, la sequela, la vocazione, qui, là, sarà, non sarà, e sto lì con la Margherita a dire vado o non vado. No, subito si alza e lo segue. È qui che ho detto appunto che la fede non va mai data, lo dico sempre perché ne sono convinto, la fede è l'unica risposta alla parola di Dio, perché Gesù lo dice: questa è l'opera di Dio, che crediate in me e in colui che mi ha mandato. E questa è l'opera di Dio, nel Vangelo è scritto questo, no? Ci siamo?
7: Sì.
5: E dicevo anche, la fede non è sempre facile, la fede non è automatica, perché la fede indubbiamente è questo entrare in rapporto con questo Cristo che non vedo, non lo vedo questo Cristo. E questa parola qualche volta mi sembra davvero un'asticella molto alta e io non sono capace di fare il salto in alto. Ma forse c'è la terza domanda. Loro chiedono il segno, qui adesso loro diventano provocatori, loro dicono: sì sì, ma Mosè per 40 anni ci ha riempito il pancino con la manna. No, dice lui, la manna è dono di Dio, la domanda era quale segno compi. E noi abbiamo lì sull'altare continuamente alla messa dei ragazzi ieri mattina alle 11 e mezza, sono proprio andato all'altare, perché la terza domanda è dall'altare: qual è il segno? Il segno è sempre questo, un pane spezzato, cioè un pane offerto, un pane dato. E quando penso al pane spezzato mi piace proprio pensare al gesto della mamma, che quando eravamo piccini e avevamo fame non ci dava una micchetta, prendeva lei il pane e in qualche modo lo sbriciolava. Che bello, un Cristo sbriciolato per noi, un Cristo dato per noi, perché questo è il segno, ma lo dice il Vangelo, di colui che è il pane vivo, disceso dal cielo. Tutta la vita di Cristo qua è pane vivo, disceso dal cielo. Nasce a Betlemme, dicevo ieri, Betlemme letteralmente vuol dire la casa del pane, lì il pane vivo discende dal cielo, ma questo pane è fatto per essere dato per la vita del mondo, è la Pasqua, quando lui dice prendete, mangiate, prendete, bevete, il mio corpo e il mio sangue sono per voi. Ora, questo pane spezzato, sbriciolato, è il segno con cui oggi, 21 settembre 2026, Cristo si rende ancora qui presente per noi sui nostri altari. E l'ultima domanda lasciamola dire, perché la domanda forse è decisiva per vedere se devo tornare domenica prossima o no. Mi sono saziato e dissetato oppure no? E se no vuol dire che ho partecipato solo a un rito che continuo a fare, torno alla tua prospettiva.
7: Cosa vuol dire? Perché uno dovrebbe rispondere se mi sono saziato?
5: Perché mi sono in contatto con Cristo.
7: No, aspetti, questo d'accordo, ma fisicamente, cioè nella sua vita, nel suo essere, che cosa cambia? Cambia, cioè io sono entrato in chiesa e mi sazio, quando esco cosa faccio?
5: Ti rispondo
7: in rapporto a uno invece che non sei saziato.
5: Sì, ti rispondo in modo molto semplice. Perché un giovane? Sono pochi, però questo giovane questa volta è qui a Saronno. Ha 27 anni. Stava facendo la sua università, mi sembra, non vorrei dire stupidata, medicina. Federico, sto parlando di Federico.
7: Sì, sì.
5: No? Ha scelto invece di lasciare la sua medicina. E ieri sono arrivati tre giovani seminaristi che in questi prossimi due anni saranno qui a Saronno alla domenica. Che cosa fa? Uno stava studiando lettere, mi ha detto, lettere classiche. Uno lavorava già come infermiere, un altro invece era un chimico. Che cosa ha fatto? Che cosa sono? Perché questi tre qui stanno facendo questo passo qui? Ora, intendiamoci bene, nel momento in cui Monsignor Centemeri ha detto messe ed erano in più di 90, forse diventare prete in quel momento lì era un passo e un salto in avanti. Oggi questi giovani ci provocano, perché io a un certo punto l'ho anche detto, ma perché Federico fa questo passo? Certo, l'hanno messo lì come slogan, motto della loro classe, sia fatta la tua volontà. Ma che volontà è? Una volontà che dà pienezza alla mia vita.
7: Sì, il suo esempio è un esempio, però potrei dirlo, è un esempio evidente, no? Ma potrei dirlo, vabbè, ma parliamo della gente normale, non di quelli che dicono subito seguimi e dicono sì, mi ha sempre sorpreso quel seguimi che lo fa anche con Andrea, Pietro, eccetera, eccetera, non riesco a capire come mai, che cosa è scattato, ma la gente normale...
5: Aveva anche una classe in più.
7: Ecco, probabilmente trovarselo lì davanti è un po' differente che non immaginarselo, però... La gente normale, ecco, uno che non viene folgorato, ma nella sua vita cosa vuol dire aver incontrato realmente in un'Eucaristia
5: E forse bisogna proprio andare qualche volta a cercarli, queste gente che il normale non è che mi piace molto.
7: Guarda che non mi fraintenda, non è una provocazione.
5: No. Cioè,
7: è una mancanza che io sento.
5: No? Uomini, cioè io dico semplici battezzati, semplici cristiani, ma in questo semplice c'è dentro davvero tutto. Questa mattina San Paolo ci diceva che tutti siamo fin da prima della creazione scelti.
7: Questo è un altro discorso che mi mette in crisi.
5: Santi e immacolati per vivere al suo cospetto nella carità, tutti scelti e santi e immacolati. E mi piaceva giocare.
7: Ma anche quelli che poi santi non diventano.
5: Anche quel povero peccatore di Matteo è chiamato per essere santo e immacolato. ci siamo. Poi ci colmerà la grazia di Dio, perché noi non riusciamo a corrispondere pienamente a tutto questo.
7: È la famosa misericordia.
5: Però questo è il progetto di Dio per ciascuno di noi. E io ho visto nella mia vita sacerdotale fior fior di uomini e donne, papà, mamme, nonni, nonne, ragazzi anche giovani, quando nei primi anni quando io seguivo i miei ragazzi in oratorio, io ero edificato da loro. Ragazzi bravi che tenevano all'Inter come me, anche altri che non tenevano all'Inter, che giocavano, e lì giocavano molto a basket, mi ricordo, oltre che a calcio, no? Che frequentavano la loro scuola, magari anche con buoni risultati scolastici, l'università, e che avevano dentro un desiderio di vita, di preghiera. Andavamo a fare gli esercizi spirituali dopo Natale. Era un'eredità che ho trovato e ho portato avanti dal Don Angelo Ceriani, che era qui in Cario Saronno un po' di anni fa, era coadiuttore prima di me.
7: Io,
5: no? Ci siamo, prima
7: mio,
5: di
7: mio
5: me.
7: Mio coetaneo,
5: no?
7: Quasi.
5: E portava questi giovani, e io ho fatto ancora la stessa cosa. Andavamo via, abbiamo iniziato, eravamo in 40, alla fine siamo arrivati anche a 80 in due gruppi, no? Perché non ci stavamo più in un posto solo a fare questo. E questi qui erano dei giovani, che avevano l'amoroso e il moroso, che vivevano questa, come dire, sentivano che il Signore li riempiva del loro amore.
7: Bene, deve essere uno stimolo.
5: Deve essere uno stimolo.
7: No,
5: perché
7: quello che mi veniva in mente sulla terza domanda, quale segno tu compi, è questi poveri che interrogavano Gesù all'epoca non sapevano come sarebbe andata a finire. Noi invece sappiamo come è andata a finire, cioè nonostante.
5: Però questi poverini avevano appena visto un Gesù che con 5 pani e 2 pesci aveva saziato una folla. Quindi quando lui dice: io sono il pane vivo disceso dal cielo, certo,
7: okay,
5: ancora
7: hanno avuto un esempio.
5: Non sa ancora tutto come andrà a finire, no? Ci siamo. Ma anche quegli altri a cui gliel'aveva detto, che sono gli apostoli, mica sono lì sotto la croce, eh? Non.
7: Sì, il discorso della fame, anche ieri io ho sentito ero all'oratorio Don Gianluca, che ha parlato delle due fami, infatti, una fame fisica, vabbè, quella la conosciamo, e la sconfiggiamo, oppure non so. L'altra invece è una fame interiore che si sazia solamente con l'Eucaristia, con ma mi è venuto in mente, ma questa fame, cioè tutti sentiamo cos'è una fame di pace, una fame di gioia,
5: è un desiderio di Dio, guarda, è un desiderio di Dio.
7: Ma mi chiedevo, ma con quali strumenti mi sazia questa fame? Cioè, come faccio ad accorgermi che me l'ha saziata? E perché mi sento meglio? E perché affronto la vita avendo una chiave di lettura diversa?
5: Allora,
7: cioè, mi accorgo vivendo, però.
5: Gli strumenti. Io, guarda, più passa il tempo e più su questi tre strumenti mi convinco sempre di più. Il primo strumento è quello per cui siamo qui anche oggi, è la sua parola. Più medito questa parola di Dio, questa mattina il Vangelo lo sapevo già, ci siamo, la seconda lettura la conosco bene, la prima forse la so anche a memoria.
7: Degli Atti degli Apostoli.
5: Ci siamo.
7: Poi dopo una domanda su quella lì.
5: E anche il Salmo, ci siamo, lo so a memoria, il Salmo 18. Quindi non sono questo, però avere questo desiderio nell'ascoltare la parola di Dio. Secondo è l'Eucaristia, il sacramento, la presenza di Cristo, e il gesto dell'adorazione, dello stare davanti, cioè non solo il celebrare, ma anche l'adorare. Io nella mia casettina ho la cappellina con l'Eucaristia, no? E quando al mattino sono lì a pregare, c'è lì un Vangelo aperto, no? E c'è lì un tabernacolo con Gesù presente. Però c'è un terzo livello che non va disgiunto da questi due, no? È quando io mi impegno per gli altri in nome suo, perché lui Quel Cristo lì nel Vangelo mi ha detto che la vita è bella se la offro agli altri. Lui nell'Eucaristia è pane spezzato per noi. Allora divento anch'io per. Quando qualcuno dice io mi impegno, è più quello che ricevo di quello che do. Ma è vera quella cosa qui. È la carità. Questo quindi no, gli questo... strumenti concreti sono davvero il Vangelo, l'Eucaristia e la carità. E la carità non solo verso il povero, ma la prima carità di cui abbiamo anche noi bisogno è la carità del nostro volerci bene tra di noi. Quando una comunità cresce così, no? Sono andato quando a trovare quel padre Marzio che è venuto a parlarci a maggio di San Francesco con la sua fraternità a Pesaro, quindi non sono che bello, ho passato solo un pomeriggio con loro, ho detto la messa, ho cenato con loro, ma che bella questa fraternità. Ecco, questa è la carità, quindi capisci che a un certo punto è la fraternità e che poi e tu hai bisogno, ma ti aiuto,
7: ma riesco ad avere una vita di questo tipo che lei, anche se i primi due passaggi li capisco poco, però ci tento.
5: Sì, diciamo che però insieme gusterò sempre di più l'ascolto della parola di Dio e l'adorazione e la celebrazione dell'Eucaristia insieme. Vabbè. Forse abbiamo bisogno proprio di riscoprirlo questo essere, perché quell'individualismo che è un tarlo, usavo questa immagine Papa Francesco, è un tarlo che non solo ha corrotto la nostra civiltà, queste elezioni che vengono vinte da certi estremismi sono proprio il segno della vittoria di questo individualismo, ma corrompe anche la comunità cristiana al suo interno. Dopo dici che si fa politica. E io non so se tutti i partiti hanno una logica evangelica. Mandiamoli via.
7: Non devono avere una logica evangelica, no, ma devono avere una logica sociale.
5: Sì, loro, certo. Dopo io cristiano che voto.
7: Vabbè.
5: Dopo io cristiano che voto, no? Cosa faccio? Li mandiamo via? Questi non so, sono anche discorsi proprio di ieri, dentro qui. Dopo sì, siamo tutti capaci di prendere in mano la corona del rosario e di sbaciucchiarla, sì, come ha fatto qualcuno.
7: Ci sono due estremismi comunque, Don.
5: Sì, due estremismi.
7: Questo, quello che ha descritto lei, è un estremismo. Un altro estremismo è quello di dire, nonostante

0: rinvieremo l'anno pastorale, cioè una domanda. Il pellegrinaggio delle cinque, io non ho potuto, non c'ero proprio la giornata. Com'è andata?
1: Un bel momento.
0: Perché mi incuriosisce
1: questa convocazione da cinque parti che sono venuti, è stato molto bello. È un momento di partecipazione, io sono anche contento della risposta data, ci siamo trovati nei cinque gruppi. E d'altronde quest'anno San Francesco vogliamo che ci accompagni davvero, e quindi come ho fatto una
0: infatti questo l'ho trovato alla Focris,
1: sì.
0: Foglietto che dice delle stimmate,
1: dice quello che è avvenuto in quel 17 di settembre del 1224 e quelle due preghiere, tanto bellissime queste due preghiere, semplicemente perché San Francesco non pensa a se stesso, pensa a due tu, perché è proprio questa cosa qui, il primo tu è il tu di Dio, ed esci in questa litania, no? Tu sei amore, tu sei bellezza, tu sei dolcezza, gaudio eccetera, mansuetudine, pazienza, tu Dio che mi hai appena segnato con i segni dell'amore, delle stimmate del tuo figlio Gesù. E l'altro tu chi è? È un fratello. Vedi che ritorno alla fraternità? Vedi che non sono contrapposto? E tra l'altro è bello che sono scritti tutti e due sulla medesima cartula, cioè un piccolo foglietto di pergamena 14x10 conservato oggi ad Assisi come reliquia. Da una parte c'è il tu di Dio e dall'altra parte c'è il tu del fratello. È la benedizione al povero leone che vive un momento di sconforto, di amarezza.
0: Bella, soprattutto la seconda mi piace di più.
1: Scusami se ti... Noi continuiamo a dire, noi continuiamo a dividere. E chi divide è il nostro amico, anzi è il nemico dell'umana natura. Diaballo, diavolo vuol dire colui che divide. Noi non dobbiamo dividere l'amore di Dio dall'amore del prossimo. Il solo amore di Dio senza l'incarnazione nell'amore del prossimo sono delle belle parole. Ma l'amore del prossimo non sta in piedi senza l'amore di Dio. La cartola ha due lati, uno e due. Dobbiamo tenere e sforzarci, certo io non sono Francesco, tu non sei Francesco, no? Ma dobbiamo sforzarci per quello che possiamo di tenerli insieme. La vita cristiana è uno sforzo, Sant'Agostino lo dice, alla fine la vita cristiana è un grande desiderio che magari non si concretizzerà fino in fondo qui sulla terra, si concretizzerà quando lo vedrò faccia a faccia, ma non dobbiamo dividere.
0: Senta Don, tutto quello che abbiamo detto,
1: i grandi santi sociali che hanno fatto opere sociali sono dei grandi innamorati di Dio.
0: Beh, così ci vengono descritti, certo. Ma tutto quello che abbiamo detto è che vado per conoscere in chiesa, per conoscere Dio, poi dopo mi vedo sull'informatore la Madonna che scioglie i nodi, mi sembra un, non è un po'.
1: Questo è un dono di Papa Francesco.
0: Se dicessi una parola mi viene fuori una parola che non va bene.
1: Sì.
0: Mi sembra un'adulazione,
1: No. Allora, la Madonna...
0: C'è un tornaconto, vado perché ho un tornaconto.
1: No, perché i nodi nella vita ci sono e tanti ce li facciamo noi in prima persona, questi nodi. No? La Madonna, che anche qualcuno dice che è un sacramento, anche la Madonna, cioè un segno della presenza di Dio che ci avvicina al Signore. La Madonna vera è colei che sempre ci porta a Gesù. A me piace la Madonna quando è in braccio Gesù, o bambino o nella pietà, perché il dono di Maria è donarci Gesù. Ecco, Maria ci porta a Gesù. Noi abbiamo qui un santuario alla Beata Vergine dei Miracoli. Don Claudio ci ha donato questa statuetta della Madonna dei Scioglie Nodi, che però viene da Papa Francesco, lui che ha introdotto questa devozione, no? Ci siamo?
0: È detto anche qui.
1: No? E questa cosa qua. Io ho visto l'anno scorso una partecipazione che mi ha, dico la verità, commosso, di una comunità lì che ha pregato, ha ascoltato il Vangelo, ha celebrato i sacramenti, tutti i tre elementi, la comunità insieme erano, non magari ecco, in ascolto del Vangelo e i sacramenti.
2: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
3: Ciao, sono Claudio Borrelli.

0: Mazzoni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Buongiorno a tutti, oggi sentite una voce diversa perché purtroppo la nostra amica Sara Giudici per motivi personali oggi non potrà essere presente, quindi ai microfoni sentite Delia, qui con me Gianni Branca.
1: Buongiorno a tutti.
0: E alla regia Franco Pacini. Allora, iniziamo con qualche appuntamento di Saronno del circondario che prima non siamo riusciti a dire. Allora, Gerenzano, lunedì 21 settembre alle ore 21 presso l'auditorium in via Alessandro Manzoni 6, in occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer ci sarà un incontro intitolato Uno sguardo al futuro, una conferenza per parlare della vista come alleata contro demenza e isolamento. A Saronno una mostra sull'ex Isotta Fraschini al centro sociale di Cassina Ferrara in via Prampolini 2 fino al 22 settembre dalle ore 16 alle ore 19. Ci sarà questa mostra organizzata dal gruppo anziani Isotta Fraschini, composto da ex lavoratori della storica fabbrica saronnese. Scopo dell'evento è ricordare gli oltre 100 anni di attività dell'azienda sul territorio di Saronno. E nella serata del 21 settembre, sempre al centro sociale a partire dalle ore 20:45, il gruppo anziani dialogherà con la sindaca di Saronno Ilaria Pagani e col proprietario dell'area ex Isotta Fraschini Giuseppe Gorla sullo stato del progetto adottato dal comune di Saronno. Vi ricordiamo che a Saronno, per la comunità pastorale Crocifisso Risorto, presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, è in corso la novena alla Madonna dei Nodi, alle ore 17:15 fazzolettata, salutando l'esposizione della statua della Madonna che scioglie i nodi e Santo Rosario, e alle ore 18 Santa Messa con supplica alla Madonna e consegna dei propri nodi. La novena ci sarà fino a lunedì 28 settembre, quando è il giorno della festa della Madonna dei Nodi, con alle 17:15 Santo Rosario e consacrazione a Maria e alle ore 18 Santa Messa, al termine nel chiostro il falò dei nodi. Sempre a Saronno, nella comunità pastorale Crocifisso Risorto, sono ancora in corso le feste degli oratori. Dal 21 al 27 settembre ci sarà la festa dell'oratorio Sacra Famiglia al Prealpi e la festa alla Regina Pacis. Vi ricordo che Radio Orizzonti organizza le semifinali del concorso canoro Saronno Famosi. La prima serata di sabato è andata molto bene, il pubblico era numeroso, e i prossimi appuntamenti saranno venerdì 25 settembre alle ore 20:45 presso l'oratorio della Sacra Famiglia e sabato 26 settembre sempre alle ore 20:45 presso l'oratorio Regina Pacis. L'ingresso è libero e quindi vi aspettiamo numerosi. E adesso sentiamo una bella canzone.

0: Eccoci di nuovo in diretta. Allora, io avevo l'abitudine con Sara Giudici di commentare le notizie della settimana. Direi che, non essendoci la Sara, ovviamente non facciamo lo stesso servizio. Però un paio di notizie le vorrei dare comunque. Allora, intanto, grande successo ha avuto il concerto che si è tenuto giovedì di 22 Simba presso il nuovo reparto, nuovo ex seminario, insomma, il parco dell'ex seminario di via Varese. Allora, ci sono stati oltre 2000 spettatori e quindi un grande concerto, un test importante per tra l'altro per la struttura, perché era una struttura nuova che era stata appena provata qualche tempo fa, ma in questo caso ha superato abbondantemente l'esame. È stato un risultato cioè, da un punto di vista spettacolare sicuramente, ma anche dal punto di vista del funzionamento dei vari servizi, il palco, la parte food, insomma, è andato tutto bene ed è stato un evento che è stato apprezzato da tutti i cittadini. Scusate. L'altra notizia importante è quella che fa riferimento a lunedì 14. Lunedì 14 c'è stata l'inaugurazione della scuola Rodari, Gianni Rodari, dopo che si era dovuti anche rincorrere un po' e correre per quanto riguarda i tempi stretti per riadattarla e rimetterla in piena funzione dopo l'incendio che era accaduto qualche tempo fa. Quindi i tempi sono stati rispettati, la scuola aperto, grande apprezzamento anche qui da parte di tutti. Però voglio dirvi una cosa, sì, manca ancora la palestra si farà, insomma, prossimamente, cioè non è un problema, verrà ricostruita come prima. Volevo aggiungere però una cosa che tra l'altro è stata letta in occasione appunto dell'inaugurazione, una poesia di Gianni Rodari che io me la sono un po' guardata, un po' letta e davvero mi è piaciuta. Direi che vale la pena che la rilegga e che ve la faccia ascoltare. Dice così: qualcuno che la sa lunga mi spieghi questo mistero. Il cielo è di tutti gli occhi, di ogni occhio è il cielo intero. È mio quando lo guardo, è del vecchio, del bambino, del re, dell'ortolano, del poeta, dello spazzino. Non c'è povero, tanto povero, che non ne sia il padrone. Il coniglio spaurito ne ha quanto il leone. Il cielo è di tutti gli occhi, ed ogni occhio, se vuole, si prende la luna intera, le stelle, comete, il sole. Ogni occhio si prende ogni cosa, e non manca mai niente. Chi guarda il cielo per ultimo non lo trova meno splendente. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti? Beh, mi sembra molto bella.
1: Molto.
0: Commentala un po'.
1: Molto bella, perché riprende secondo me un po' i bambini nella scuola e riprende che i bambini comunque sono tutti diversi, ma devono essere trattati tutti uguali, perché indipendentemente dalla religione, dalla razza, da uno se ha gli occhi azzurri, se ha gli occhi marroni, i capelli biondi o i capelli marroni, vanno trattati tutti nello stesso modo, senza distinzioni, ecco. Io ci rivedo questo in questa poesia, quindi per l'inaugurazione della scuola è proprio adatta.
0: Certo. Beh, il cielo in effetti è uno solo, la terra è spezzettata. Dovremmo essere davvero capaci di considerarci tutti uguali,
1: essere tutti anche uguali, più uniti
0: tutti insieme sullo stesso pianeta, lo siamo. E insomma, però, insomma, qui vediamo che le guerre purtroppo infestano la terra da tutte le parti. Va bene, dai, facciamo. A me è piaciuta molto, spero che sia piaciuta anche ai radioascoltatori e anche a te.
1: Molto, molto, sì, molto bella.
0: Va bene, ascoltiamo un po' di musica adesso.

0: Bene, siamo in chiusura di questi 20 minuti, allora vediamo due notizie che dovrebbero, come dire, rallegrarci un po', nel senso che si considera sempre il commercio a Saronno in difficoltà, ma insomma in questo caso stiamo vedendo due eventi che sono qualcosa del genere per quanto riguarda la gestione di due nuovi locali. Allora, prossimamente aprirà lo storico bar Pi Greco in Piazza Libertà, che sarà anche bar sport, ed è stato aperto da un paio di giorni, 3-4 giorni, il bistrò in Piazza Volontari del Sangue, in Piazza Avis, la piazzetta Avis. Bene, quindi due locali in più a Saronno. Grazie a tutti i nostri radioascoltatori di essere stati con noi, da Gianni
1: e Delia.
0: E Delia, tanti saluti e buona giornata.
1: Buona giornata a tutti, ciao a tutti.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gente di ieri, di incu e di duman, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
2: e in replica alle 19:10
1: va in onda il
2: Ci saremmo un cicinin con Anna e Anna.

0: In Blu 2000, news.
1: Il cardinal Zuppi apre il Consiglio dei Vescovi e parla di responsabilità condivisa e di pace. No all'eutanasia, no all'accanimento terapeutico, massima priorità alle cure palliative. Le scuole italiane siano un luogo in cui nessuno si senta escluso. Il presidente della CEI parla anche della scuola. Nessun insegnante può essere sostituito da un algoritmo. La guerra Stati Uniti-Iran, Trump annulla i raid sugli Houthi e apre un incontro con il presidente iraniano Pezeshkian. Ucraina, situazione umanitaria drammatica a Kherson. Reso noto il programma del viaggio del Papa in Sud America dal 6 al 17 novembre tra Uruguay, Argentina e Perù. Rosario per la pace con i bambini dal 1 al 7 ottobre. Lutto cittadino a Milano per l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale degli anni 60 nella Basilica di Sant'Ambrogio. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Il nostro notiziario, il nostro primo servizio è dedicato all'introduzione del presidente dei Vescovi Italiani, Cardinal Zuppi, che ha aperto i lavori del Consiglio Permanente a Roma. Nicola Ferrante.
2: Una responsabilità condivisa, la indica il presidente CEI in apertura di Consiglio Episcopale Permanente.
3: Non possiamo accontentarci di parlare a chi già ci ascolta. Ci è chiesto di incontrare, di ascoltare, di lasciarci interrogare.
2: La linea da seguire, sottolinea Zuppi, è quella tracciata da Papa Leone. Anche per l'Europa, il numero uno dei vescovi invoca politiche lungimiranti perché nessuno sia costretto a lasciare la propria terra. E di fronte alle minacce dello scenario internazionale e di leader che si sentono padroni, spiega.
3: Solo la fine della guerra può garantire che tutti, popoli grandi e piccoli, non siano travolti da un conflitto più grande.
2: Seguiamo con preoccupazione il dibattito sul fine vita, dice il cardinale. Nessuno sia lasciato solo, nessuno si senta un peso. Non può esistere, spiega, un diritto a morire, ma a essere curati, assistiti, evitando di trasformare un tema così delicato in terreno da scontro elettorale o ideologico.
3: La Chiesa rigetta l'accanimento terapeutico e riconosce la liceità della rinuncia a trattamenti sproporzionati. Distingue ovviamente però questa rinuncia dall'intenzione di procurare la morte. Tra l'accanimento e l'anticipazione della morte c'è uno spazio che le istituzioni hanno il dovere di riempire prima di riaprirne altri, quello delle cure palliative, delle terapie del dolore.
2: Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Il cardinal Zuppi ha anche augurato alle scuole italiane di essere luoghi in cui nessuno si senta escluso. Leonardo Possati.
4: La scuola come luogo di crescita e di futuro, una sfida che riguarda tutta la società. Il presidente della CEI richiama il valore educativo della scuola, soprattutto di fronte ai recenti episodi di violenza e alle nuove sfide sociali e tecnologiche, così il cardinale Matteo Zuppi.
3: Educare significa accompagnare una persona a diventare libera, capace di cercare la verità, di riconoscere il bene, di entrare in relazione con gli altri e di assumere responsabilmente il proprio posto nel mondo.
4: Sono tre le priorità: combattere le disuguaglianze educative, rendendo la scuola davvero inclusiva, affrontare l'impatto della tecnologia senza rinunciare alla centralità del rapporto tra docente e studente e custodire la capacità di pensare e riflettere, un tema sul quale Zuppi insiste.
3: La scuola non compete con le macchine nel fornire risposte rapide, ma insegna a porre le domande che rendono umana la vita.
4: L'augurio finale è che le scuole siano comunità capaci di generare fiducia, passione e responsabilità, un vero cantiere per costruire il futuro. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: E rimaniamo dunque al tema scuola, un tetto agli studenti stranieri per classe. La misura è stata annunciata dalla Premier Meloni. Sul principio concordano anche i dirigenti scolastici, che tuttavia sollevano dubbi sull'applicazione concreta. Antonello Giannelli è presidente dell'Associazione Nazionale Presidi.
5: Soprattutto nelle scuole dell'infanzia, la scuola primaria, quindi quando abbiamo a che fare con bambini piccoli, il bambino frequenta la scuola vicino a casa. Ora, se per varie ragioni c'è un quartiere, un rione che è abitato da tanti stranieri, non so, adesso faccio l'esempio dei cinesi, non me ne vogliano, perché se prendiamo Prato, Prato è un esempio di insediamento cinese molto importante, ci sono tante aziende tessili, spesso di proprietà di cinesi stessi, ed è evidente che in quel contesto ci si può facilmente trovare con un numero di domande di iscrizione che è anche superiore a quello delle domande degli italiani. E allora il problema è che cosa si fa in quel caso. Non è agevole dire a un bambino piccolo di 6, 7, 8 anni, insomma, vai e spostati di 5 chilometri, faccio per dire. In genere la scuola primaria è abbastanza vicino alla residenza. Quindi il problema è di natura pratica ed è questo che ho detto.
1: E mentre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è ad Amatrice per inaugurare l'anno scolastico a 10 anni dal terremoto, la politica italiana dibatte e si interroga sulle dichiarazioni della Premier Meloni sul tetto agli stranieri per classe. In diretta per noi Augusto Cantelmi.
6: Buonasera Franco, un tetto massimo di stranieri presenti in ogni classe, di vieto di indossare burka o hijab. I provvedimenti annunciati dalla Presidente del Consiglio Meloni, che entreranno in un prossimo Consiglio dei Ministri, diventano tema di scontro politico, e sempre Fratelli d'Italia rilancia altre misure che prevedono il divieto del velo in tutti i luoghi pubblici, regole ferree per il finanziamento delle moschee e pene più dure per il reato di induzione al matrimonio. Opposizioni invece molto critiche per le scelte illustrate da Meloni e parlano di chiaro tentativo di bloccare l'ascesa di pannacci in un clima da campagna elettorale. Il tema dell'immigrazione non poteva mancare alla kermesse della Lega Pontida, un'edizione tuttavia caratterizzata dalle divisioni interne, con la decisione a sorpresa di Salvini di convocare un congresso straordinario ad ottobre da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: La pagina degli esteri: il cancelliere tedesco Merz definisce drammatica la sconfitta della CDU alle elezioni locali in Pomerania. Per la prima volta i cristiano-democratici non hanno superato la soglia di sbarramento del 5%, ma non si dimette. Marco Burini.
7: Restare o andarsene? Gioire perché una figlia di immigrati, Eli Feralp della Linke, vince a Berlino, o soffrire perché chi vuole cacciarli tutti, la AfD, conquista un altro land? Oggi le persone straniere in Germania hanno sentimenti ambivalenti. Sono più di 14 milioni, 24 se si considerano naturalizzati e figli di immigrati, più di un quarto della popolazione. Gli estremisti di destra predicano la remigrazione e rifiutano in blocco questa realtà plurale, complessa. Grande festa invece a Berlino per Eli Feralp, 45 anni, avvocata per i diritti umani. Questa figlia di sindacalisti turchi, riparati in Germania negli anni 80, vuole restituire Berlino ai suoi abitanti e quindi nuove case, tetto massimo agli affitti, lotta al turismo di massa. Un approccio pragmatico, mentre guadagna sempre più consensi l'ideologia di AfD, il cui nazionalismo etnico è contrario al Vangelo, dichiarano insieme Chiesa Cattolica ed Evangelica. Marco Burini, linea allo studio.
1: Ed ora al fronte russo-ucraino: nelle elezioni il presidente Putin ottiene l'80% dei seggi del Parlamento. Forte, drammatica crisi umanitaria nella regione di Kherson in Ucraina. Vito De Torre.
8: 5 anni fa Russia Unita, il partito di Putin, aveva ottenuto circa il 50% dei voti. Stando ai risultati ufficiali, dopo 1670 giorni di guerra, i fedelissimi del presidente sfiorano il 60% e conquistano circa l'80% dei seggi della Duma. Kaya Kallas ha ribadito che l'Unione Europea non riconosce i risultati delle elezioni, definendole fittizie. Intanto a Oleshkin, la regione di Kherson, Ucraina, occupata dall'esercito russo, è in corso una vera e propria catastrofe umanitaria. Da mesi la popolazione non riceve cibo né assistenza. Almeno 2000 persone, tra cui bambini, non riescono a mettersi in salvo. Kiev si è detta disponibile a sospendere i combattimenti per consentire l'evacuazione dei civili, ma l'esercito russo non ne vuole sentire. I droni prendono di mira i convogli che trasportano aiuti umanitari. Le ultime forniture di cibo sono arrivate alla fine di maggio. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Ed ora all'altro fronte, la guerra Stati Uniti-Iran. Il presidente americano Trump apre ad un incontro con il presidente iraniano Pezeschian in occasione dell'Assemblea delle Nazioni Unite. Antonio Soviero.
9: Che ne dica Trump, i pasdaran iraniani hanno il controllo dello stretto di Hormuz e quello di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso attraverso i ribelli yemeniti Houthi. Oggi a Hormuz due petroliere sono state colpite da missili di provenienza sconosciuta. Si dice così, due marinai feriti. Nelle stesse ore i guardiani della rivoluzione islamica hanno abbattuto un drone statunitense e al presidente USA, che ha annullato all'ultimo secondo un raid contro gli Houthi, replica il comandante dell'esercito iraniano: le nostre forze armate sono pronte ad affrontare qualsiasi nuovo attacco di Stati Uniti e Israele. Ma anche le dichiarazioni di Teheran sono arricchite di propaganda. La realtà è che il paese attraversa la peggiore crisi economica della sua storia recente. In 7 mesi di guerra il PIL è calato del 10% e l'inflazione è alle stelle. E tra 2 giorni, mercoledì 23 settembre, scattano le sanzioni secondarie statunitensi sulle compagnie aeree iraniane. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Reso noto oggi il programma del viaggio di Papa Leone dal 6 al 17 novembre tra Uruguay, Argentina, Perù, il viaggio apostolico finora più lungo del suo pontificato. Cristiana Caricato.
10: A pochi giorni dal suo viaggio in Francia, Papa Leone rende noto il programma del lungo pellegrinaggio che effettuerà dal 6 al 17 novembre prossimo in America Latina, Uruguay, Argentina e Perù, i paesi che visiterà. 12 giorni senza sosta, trasferimenti quasi quotidiani in aereo ed elicottero e l'impatto con realtà diverse per storie e condizioni sociopolitiche, ma ugualmente desiderose di abbracciare il successore di Pietro. Prima tappa all'Uruguay, Montevideo, per gli appuntamenti istituzionali e dalla capitale sortite in altre zone del paese, a Paysandú, importante centro economico, e a Florida per omaggiare la Virgen de los 33, patrona dell'Uruguay. Poi l'Argentina, paese di Bergoglio, oltre le cerimonie ufficiali alla Casa Rosada, le visite a realtà caritative come il villaggio della Carità di Claypole, gestito dagli Orionini, messe e momenti di preghiera non solo a Buenos Aires ma anche a Cordoba e Luján, santuario mariano caro a Papa Francesco. Infine il ritorno da pontefice in Perù, paese dove trascorrerà 5 giorni pieni, tra Lima, dove parteciperà dopo i momenti formali ad un incontro sulle sfide e le speranze del popolo peruviano molto atteso, alla sua Chiclayo, un tuffo nel passato, una fitta agenda di appuntamenti per incontrare tutti coloro che non hanno dimenticato Monsignor Roberto. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: A Milano oggi funerali di Sandro Mazzola, icona dell'Inter, morto a 83 anni sabato scorso, ha reso onore e prestigio alla città, ha detto nell'omelia Monsignor Faccendini, abate di Sant'Ambrogio. Antonella Mitola.
11: Un ultimo saluto intenso e sentito, quello che Milano ha voluto dare a Sandro Mazzola, icona dell'Inter che se n'è andata a 83 anni. A stringersi attorno ai familiari, tantissimi tifosi che hanno reso omaggio al campione, ma anche all'uomo e alla sua profonda umanità.
12: Il più grande giocatore italiano di tutti i tempi, giocherebbe ancora oggi.
13: Nato per passione e con fedeltà per la squadra, cosa che al giorno d'oggi non esiste più, e quindi io ho dei bellissimi ricordi.
11: Milano e milanesi dicono grazie a lui che ha dato prestigio alla città, così Monsignor Carlo Faccendini, abate della Basilica di Sant'Ambrogio, nell'omelia dei funerali, ricordando la bella umanità che traspariva sotto i suoi baffi, l'incontro di Mazzola con Padre Pio e la sua abitudine a inginocchiarsi a pregare nei momenti difficili. Con il fischio finale è arrivata l'ora di affidarlo al Signore, ha concluso Monsignor Faccendini. Lo ricordano con affetto il presidente dell'Inter Marotta e lo storico presidente Moratti nei rispettivi messaggi al termine delle esequie. Oggi a Milano è lutto cittadino. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Daniele Izzi in regia, un augurio di buona serata.

danza classica facevi un gioco. Chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di Titan in radio in questo fottutissimo 2020.

0: Che Como ha perso?
1: Come un mesale.
2: Eccoci in diretta, buongiorno, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni ai microfoni con Agostino.
1: Buongiorno a tutti.
2: Poi Franco in regia e oggi abbiamo come ospite Maria Cornelia Proserpio, assessora alla cultura e politiche educative. Buongiorno e benvenuta.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno,
2: è un assessore. Po' di tempo che non ci incontriamo, che ci vediamo, è il caso di vederci per fare il punto perché le cose sono tante.
3: Tantissime.
2: E vanno avanti.
3: Esatto, sì.
1: Siamo a fine settembre quasi, ormai
3: sì.
1: Gli eventi estivi
3: sono andati.
1: Nel passato ci sono stati 3 eventi particolari culminati con il 12 settembre con la Notte Bianca.
3: Sì.
1: In più c'è da aggiungere un altro evento importantissimo al seminario, al palco del seminario, del concerto di 22 Simba, perciò c'è tanta carne al fuoco. Assessore, si può spiegare l'estate che è stata per lei e per la nostra città?
3: Sì, allora l'estate appena passata è stata la mia prima estate appunto come assessora, quindi ho cercato di lavorare in questo anno, quindi dal maggio del 2025, per poter offrire a Saronno una ampia e diversa occasione di uscire e di vedere qualcosa di bello. Sono particolarmente orgogliosa di aver portato qua un festival come Reverie, che ha ottenuto un successo e anche molte polemiche, e per cui sono doppiamente orgogliosa.
1: La fermo.
3: Sì.
1: Una stagione che è iniziata per lei con delle polemiche, perché il suo annuncio no alla Notte Bianca.
3: No, ecco, questo questo vorrei dire, non abbiamo mai detto no alla Notte Bianca. Si cercava unicamente si cercava unicamente di non fare una Notte Bianca come quella dello scorso anno, dove la spesa era stata molto alta, quindi per una sola serata la spesa era altissima, e non volevo assolutamente che questo si ripetesse, perché quella disponibilità di fondi non si poteva mettere solo e unicamente in una notte. Abbiamo visto infatti per la Notte Bianca, che è stata fatta il 12 di settembre, concordata col DUC il 12 settembre, ma avremmo potuto farlo anche a luglio, ma abbiamo poi scelto il 12 settembre.
1: Mi perdoni, data indovinata, perché non c'era concorrenza sulla piazza.
3: E quello era...
1: Forse è un'esperienza da ripetere, forse.
3: Esatto,
1: forse.
3: Allora,
1: lascio lei la parola.
3: Erano due questioni, quindi non un impiego di fondi così alto come lo scorso anno, non a luglio, perché appunto c'è sempre una concorrenza tra Ceriano Laghetto, Solaro, paesi limitrofi, quindi negli anni precedenti ho sempre sentito: ma perché non vi mettete d'accordo e non fate un weekend l'altro? E quindi a settembre secondo me è vincente come data, però lasceremo, poi c'è tempo per l'anno prossimo per capire cosa fare. Quindi non è vero che non volevamo fare la Notte Bianca, non volevo fare la Notte Bianca come era stato lo scorso l'anno precedente. Per Reverie ho cercato di coinvolgere i commercianti per l'apertura dei locali. Il problema lì è stato un problema tecnico, perché le piani di sicurezza, purtroppo bisogna fare un solo piano di sicurezza e non si riusciva a mettere insieme i dehors dei commercianti con gli spettacoli in piazza, per ragioni tecniche che non vi sto a spiegare, e quindi non siamo riusciti ad avere la partecipazione di chi fa somministrazione, e abbiamo visto però una partecipazione di commercianti che ci hanno creduto, sono rimasti aperti, quindi li ringrazio, perché appunto sono stati tre giornate che purtroppo sono state anche sotto lo scacco del meteo, perché o faceva caldissimo in quei 3 giorni o ha piovuto. Il sabato, dove il meteo era migliore, abbiamo avuto una risposta di pubblico migliore, appunto. Per l'anno prossimo
1: la fermo.
3: Sì.
1: Davanti al suo entusiasmo di questi 3 giorni,
3: sì.
1: In corrispondenza c'è un'altra voce che dice che non è stato un successo. Lei come spiega e cosa risponde a queste voci?
3: Allora, il problema è da
1: mentre
3: che
1: sono
3: punto
1: tutti unanimi sulla Notte Bianca.
3: Bisogna capire qual è che cosa si intende per successo, nel senso i nostri spettacoli erano tutti partecipati da famiglie, bambini, giovani, non più giovani. C'è stato uno spettacolo a Palazzo Visconti dove gli spettatori sono rimasti seduti nonostante la pioggia a vedere lo spettacolo con gli ombrelli aperti. Quindi questo secondo me è un successo, perché vuol dire che quello che stai vedendo ti interessa. Ci sono stati tantissimi bambini che sono venuti. Se poi mi dite che la percentuale di persone non era uguale al flusso della Notte Bianca, ma certo è normale ed è anche giusto così, perché è uno spettacolo che abbiamo proposto senza con migliaia di persone davanti, non sarebbe stato uno spettacolo fruibile, quindi sarebbe stato un problema dall'altra parte, quindi ci sarebbe stata troppa gente e non ci sarebbe visto. Da qui anche il fare due spettacoli, due repliche di uno stesso spettacolo, come abbiamo visto sabato. Non è un errore il sovrapporre due spettacoli, ma uno proprio sceglie se andare a vedere uno spettacolo piuttosto che un altro, in modo che non ci sia una calca attorno allo spettacolo. Quindi se il metro che viene usato è una piazza affollatissima, allora non c'è stata, ma non vuol dire che non è stato un successo.
1: Cioè, un esperimento che lei pensa di ripetere il prossimo
3: anno? Certo, come no, sì. Ovviamente ci sono stati degli errori che possiamo comunque rivedere, abbiamo già fatto un primo incontro per capire se riproporlo a luglio, se riproporlo o riproporlo in altro o a giugno o a settembre. Stiamo capendo se fare il giovedì, che potrebbe essere un giorno ancora lavorativo e che quindi non attira molto pubblico. Insomma, stiamo capendo un po'. Era l'edizione zero, come ho sempre detto, e bisogna un po' tararsi. Vorremmo anche aprirlo anche a più. Era stato molto incentrato sulle arti circensi e di strada. Vorrei appunto inserire, oltre alla collaborazione del Teatro di Saronno, che ovviamente è d'obbligo, anche dei generi diversi. Però questi generi di spettacoli o di festival vengono fatti ormai ovunque, in tutti i paesi. Io vedo Milano, giusto questo weekend c'era in una circoscrizione, c'era proprio uno spettacolo di teatro di strada, ma come in tantissimi paesi. C'è stato a Moltrasio, ci sono stati nell'Interal milanese, ce ne sono diversi. Perché Saronno no? Perché Saronno non lo può fare? Perché siamo andati incontro in così tante polemiche? E questo un po' mi ha lasciato un po' perplessa, perché si parla di arte, si parla di bambini che vedono uno spettacolo con le bolle di sapone, tutto questo astio veramente mi sembrava un po' troppo, perché stiamo parlando veramente di cose, di spettacoli gratuiti per famiglie, quindi non ci vedevo niente.
2: Sono
3: di male.
2: Sono le novità che a volte non riescono ad essere accolte.
3: Non lo so, penso di sì, perché è ovvio, non ci saranno stati 20.000 persone, ma meglio così. Infatti non volevamo 20.000 persone, altrimenti non sarebbe stato non eravamo pronti neanche ad accoglierle. Quindi per noi buona la prima e stiamo pensando alla seconda, ovviamente capendo cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato. È un primo esperimento e quindi bisogna farmi i conti.
1: Parliamo della Notte Bianca. Io e Gianni siamo andati in piazza perché volevamo anche intervistare un po' di persone, le facciamo un nostro commento.
3: Sì.
1: Io le ripeto, sono rimasto entusiasta della Notte Bianca perché ho visto una marea di giovani. La cosa più bella, non c'era gente anziana come me per giro, pochissimi, tutti giovani e anche belli, giovani e anche educati. Ecco, il boom l'hanno fatto i ristoranti
3: come sempre la Notte Bianca, certo.
1: Una osservazione che ho sentito dai giovani, che vorrei che la colga e se la faccia propria: tutto bello, ripeto, però

0: attirare persone, ovviamente il costo è diverso, la sicurezza è diversa, e quindi è un altro tipo di spettacolo, cioè bisogna fare altre cose, quindi è molto più impegnativo. Abbiamo fatto l'anno scorso, forse uno dei primi eventi è stato il Back to School, dove abbiamo fatto un concerto in piazza, sarà che non, l'offerta che abbiamo proposto non era allettante per i ragazzi, ma c'è stato veramente poco coinvolgimento, quindi è un po' un rischio, perché la piazza è molto grande, quindi se bisogna riempirla, bisogna portare un nome che sia un nome con tutti i problemi che poi ne possono derivare, perché la piazza è un luogo aperto, quindi non è un luogo chiuso come il parco del seminario, quindi ci vogliono i varchi, ci vuole la sicurezza, ci vogliono tutto un sistema di controllo che è diverso rispetto a un luogo chiuso come appunto potrebbe essere il seminario, dove le persone entrano da un varco e si controllano.
1: Ecco, l'osservazione che ci hanno detto i ragazzi era: non è possibile procrastinare l'orario fino alla una e non fino a mezzanotte, perché con le poche bande che suonavano in piazza, a mezzanotte, come d'accordo, hanno smesso di suonare. Chiedevo a Regione, visto che ce n'erano tante, procrastinare fino alla una di notte,
0: quello per me non... Allora, io penso che fosse fino all'una, sul volantino se non erro c'era scritto fino all'una, però non ho
1: visto che a mezzanotte hanno quasi chiuso.
0: Magari quella è una scelta loro, però la deroga, se non ricordo male, era fino all'una, perché anzi via Roma
1: i giovani tutti entusiasti. Passiamo a Gianni, che sì, ha intervistato gli anziani, cosa dicono?
2: No, gli anziani no. No, ho interessato non solo i giovanissimi, ma anche qualcuno con qualche anno di più. Uh-huh. Tutti, secondo me, tutti contenti, soddisfatti e come dire, ben inseriti nella serata. Diceva, il concerto con il nome forse magari distrarrebbe anche le persone dalle altre attrattive che sono sparse sul territorio, quindi potrebbe essere sì, magari qualcosa, ma magari non di grande richiamo, anche perché il clou della serata alle 11:30 è stato bello, interessante, sì, ha richiamato tanta gente eccetera, però magari prima, ecco, forse c'è stato un po' di vuoto, non lo so, dico io dalle impressioni che ho avuto girando.
1: Ecco, è un'impressione tua.
2: Quindi, dalle 11:30 bene,
1: anche un po' prima quegli eventi che si sono ripetute dall'anno scorso, i trampolieri, ho visto che la gente era un po' indifferente.
0: Sì, allora, secondo me io vorrei ritornare.
1: Però nessuno si fermava.
0: Tant'è che abbiamo avuto un problema appunto di, ad esempio, in via San Cristoforo non ci passavano, hanno dovuto cambiare perché la gente era tanta. Io vorrei ritornare alla Notte Bianca, quello che abbiamo sempre fatto. Io prima lavoravo come organizzatrice di eventi e mi ricordo che per la Notte Bianca, per i vari bar, mi chiedevano appunto di organizzare il quartetto d'archi, uno spettacolo di teatro, perché erano i bar che facevano, o comunque chi offre qualcosa, somministrazione, o anche chi ha un negozio di altra natura, che offriva qualcosa, ovviamente con il supporto dell'amministrazione. E infatti questa volta a far la parte del leone sono state proprio le associazioni, gli spettacoli che sono stati organizzati da ogni bar, quindi il ballo country,
1: il bar è una stracone,
0: esatto, quindi è quello che fa, non è tanto lo spettacolo itinerante, che può anche essere un più, ma se abbiamo 25.000 persone a Saronno diventa un problema, perché non si gira, non si riesce a fruire delle cose, quindi ci vuole un giusto mezzo, perché poi il troppo, come l'overtourism, il troppo purtroppo fa danni, non aiuta alla fruizione, e quindi questa formula, secondo me, che i commercianti, gli esercenti riescano a portare qualcosa di bello e che quindi ad attirare loro persone nella loro attività, è questo che dobbiamo fare, perché è proprio la festa dei commercianti, è la festa della città, no? Di quello che c'è in città, e quindi mettergli delle cose da fuori a volte può risultare un po' ridondante, no? Cioè, quindi non distrae poi appunto dall'andare a bere qualcosa, a mangiare da un'altra parte o comprare un vestito.
1: Lei ha iniziato la sua introduzione sugli eventi parlando dell'aspetto economico, che noi, il comune non aveva tanti soldi da spendere come negli anni scorsi. Gli anni scorsi, no. se ben ricordo, la Notte Bianca le ho intorno alle 80-90 mila euro.
0: No, non ho detto che non avevamo soldi.

0: lì da spendere, che non volevamo.
1: Finisco.
0: Non volevamo, no, perché sennò.
1: No. Però i tre eventi che hanno fatto lei, mi sembra che, mi corregga se sbaglio, sono costati sui 45.000 euro. La notte bianca sulle 25.000 euro. Poi avete fatto anche un tipo 15. Di risparmio, no?
0: Sì, no, esatto. Noi non. Cioè, i soldi c'erano, ma di spendere 50.000 euro per una notte, sinceramente, non
1: forse
0: mi andava.
1: Spese molto di più di 50.000 euro.
0: Quindi non mi andava. Abbiamo visto che si può fare una bellissima serata partecipata, abbiamo speso 15.000 euro. Ringrazio tra l'altro il Ventificio che si è messo di nuovo a disposizione e ci ha aiutato nell'organizzazione della Notte Bianca. Quindi possiamo farlo con un budget ridotto e quindi potremo fare più date, cioè era anche qui una prova per capire. Mi hanno scritto: perché non ne facciamo una ogni cambio di stagione, cambiamo il colore, facciamo una notte bianca, la notte rossa? Volentieri, però ovviamente il budget non può essere 50.000 euro a notte, perché se no invece noi miriamo ad avere più eventi. Quindi 40.000 euro ma spalmati in 3 giorni è già una cosa diversa. Abbiamo portato qui degli spettacoli che hanno vinto premi in tutto il mondo, quindi insomma è stato un
1: colgo la cosa positiva. Sì. Quando fate qualcosa i giovani ci sono e rispondono positivo.
0: Certo.
1: Allora mi aggancio all'evento che è successo al Parco del Seminario.
0: Sì.
1: Un cantante stranese, 22 Simba, ha molto pubblicizzato il suo evento, c'era un frego di richieste, 2.000 persone sono entrate, altre sono dovute rimanere fuori.
0: Sì.
1: Non potevano entrare. Come giustifica questo successo anche di questo evento?
0: Beh, allora, noi qui devo dire a onor di cronaca che il comune ci ha centrato poco. Sì, abbiamo patrocinato perché appunto dovevamo dare la concessione dello spazio.
1: Era predisposta per accogliere 2.000 persone.
0: Allora, sulla carta il parco, come voi sapete, è stato fatto proprio per questo. Abbiamo visto che ha tenuto, nel senso che è andata bene, quindi era anche un test per eventualmente dei prossimi concerti. Certo che chi organizza l'evento aveva una disponibilità non irrisoria di denaro da impiegare, quindi insomma anche questo ha fatto
1: l'ingresso gratuito, no?
0: sì ingresso, infatti dico è stato perché l'allestimento, come avete visto, è stato veramente top, nel senso la sicurezza era perfetta, non ci sono stati incidenti, il palco era molto ben illuminato, hanno portato i bagni chimici per gli artisti, hanno portato la luce perché dietro il palco non c'è niente di tutto ciò. Ci hanno aiutato anche la pioggia del mattino, ha aiutato a che fosse fresco, che quindi appunto si potesse stare nei camerini che ci sono dietro il palco, quindi insomma è andato tutto bene, ma perché tra l'organizzatore, che aveva appunto interesse e disponibilità di denaro per poterlo fare, e l'interesse della città, perché 22 Simba ormai è un nome, quindi.
1: Prima di chiudere il discorso sugli eventi, vi devo fare una nota politica dalla parte dell'opposizione, che ha messo in risalto la poca utilizzo del cortile della prefettura. Il comune ha speso più di 500 o 600 mila euro per allestire questo spazio con una nuova pavimentazione, nuove paratie. Però gli eventi sono stati pochi. Come risponde a questa critica?
0: Allora, noi ci proviamo sempre ad organizzare eventi, però appunto ci sono, ad esempio, per la Notte Bianca, se mi ricordo, per Reverie forse, dovevano andare a ballare dentro il palazzo. Purtroppo però, non essendo completamente liscio la pavimentazione, insomma, hanno preferito non farlo. Quindi anche qui da gestire non è facile, perché quindi ci vuole la vigilanza, ci vuole qualcuno che apra, che chiuda, quindi è molto macchinoso quello, perché non è una piazza, non si può entrare e quando si finisce si chiude e si esce. Quindi noi siamo proprio nella direzione di voler organizzare sempre più eventi lì dentro, però bisogna anche a tenere un occhio con la sicurezza, quindi cerchiamo di farlo, ma in maniera da stare tranquilli a dormire la notte.
1: Accantoniamo il discorso degli eventi e andiamo nella parte puramente politica.
0: Uh-huh.
1: È nell'occhio del ciclone dal mese di luglio, quando è uscita con l'affermazione non ci sta più il Saronno 7.
0: Sì.
1: È andato che siamo andati anche in Consiglio Comunale.
0: Sì.
1: Ci può spiegare come si è arrivati a questa decisione e cosa succederà dopo?
0: Dunque,
1: è un modo per comunicare con la città. Era uno dei programmi della vostra amministrazione, comunicare e fare dare spazio alla partecipazione. Saronno 7 era uno di quegli strumenti che serviva per comunicare. L'avete soppresso. A lei la parola per dire i motivi e come ovviare.
0: Allora, non l'abbiamo soppresso, l'abbiamo rinnovato. L'editrice milanese, come ho già ampiamente spiegato, aveva difficoltà per la raccolta di sponsor, esatto, che sostengono il giornale, e quindi è venuta a dircelo, e noi abbiamo preso questa difficoltà, l'abbiamo trasformata in opportunità. Il Saronno 7 così com'era non funzionava, perché appunto gli sponsor se ne sono accorti e quindi non investivano più. Periodicità settimanale non aiutava a diffondere capillarmente il settimanale. Quindi era proprio un problema di distribuzione che veniva fatta dal comune. Quindi se in quella settimana l'operaio che se ne occupa era malato, il Saronno 7 non veniva distribuito, veniva distribuito tardi. Insomma, c'erano dei problemi tecnici che faceva sì che questo settimanale perdeva di appeal per chi ci investiva e anche per chi lo leggeva. Perché...
1: Perdoni, aveva una funzione importantissima, secondo i cittadini, che elencava tutti gli eventi che succedevano la settimana successiva.
0: Ma quello ci sarà ancora. Ci sarà il Vivi Saronno, sarà quindicinale, quindi si ha anche più respiro per se qualcuno vuole andare a vedere un evento, se lo può calendarizzare in maniera più tranquilla. Quindi questa comunicazione non viene meno, quindi sarà quindicinale, sarà un pieghevole, e quindi questo non è stato soppresso.
1: Distribuito ancora nelle edicole e nei negozi?
0: Distribuito come prima, mentre il spazio comune si chiama, come hanno deciso i cittadini, sarà distribuito porta a porta, sarà bimensile.
1: Quando inizierà la prima edizione?
0: Adesso a metà ottobre, quindi abbiamo fatto una riunione con le associazioni, abbiamo spiegato la maniera di ingaggio per essere presenti anche oltre che sul Vivi Saronno, anche sul bimensile, perché appunto sarà uno spazio di approfondimento. Quindi un'associazione che festeggia i 20 anni di storia, una ricorrenza, ci sarà modo di poter dire di più, perché abbiamo visto che sul Saronno 7 qualsiasi cosa uno volesse comunicare era relegata in, adesso non mi ricordo i caratteri, comunque in 200 caratteri, insomma uno spazio veramente breve, per cui non si riusciva a portare la notizia in maniera magari un po' più, anche quelle le notizie, non so, il cambio della raccolta dei rifiuti, magari una pagina intera dedicata a questa cosa è normale. Noi abbiamo visto,
1: però, se Saronno 7 ha chiuso per difficoltà economiche, perché gli sponsor non erano contenti, come andrete a pagare questo nuovo
0: sempre con gli sponsor, che appunto
1: il comune non tirava fuori neanche 5 euro?
0: No. No, è sempre tu fa sempre voluto
1: sia per, sia per il pieghevole che per,
0: esatto,
1: per spazio comune.
0: Sì, infatti ringrazio l'editrice milanese con cui abbiamo trovato questo accordo. Questo sarà fino al 2027, che è la scadenza del contratto che abbiamo con questa casa editrice, e poi a luglio vediamo se la cosa funziona, se è piaciuta, oppure dovremo fare un altro bando per avere un'altra offerta, vediamo che cosa succederà.
1: Questo parla di 32 pagine, giusto?
0: Esatto, 32 pagine, il 50% in pubblicità, appunto perché bisogna sostenerci,
2: certo.
0: Quindi sono 16 pagine effettive, ci siamo ispirati al Città di Saronno degli anni 90.
1: Accontenterete tutte le forze politiche di minoranza e di maggioranza, ci sarà,
0: certo,
1: uno spazio per loro.
0: Ma certo, questo non è mai stato in dubbio.
1: Ritornerà la famosa rubrica Lettera dei cittadini.
0: Possiamo, io l'ho proposta perché mi piaceva molto, appunto, come dicevo, il Città di Saronno negli anni 90 era veramente una bella da sfogliare, esatto, era proprio da sfogliare, era un bello spazio, quindi io mi sono ispirata a questo, quindi veramente cerchiamo di fare la pluralità sia per le associazioni che per le forze politiche. Non è assolutamente, come è stato detto, un giornale di sponsor dell'amministrazione, ma non vogliamo che sia questo, che sia chiaro.
2: Abbiamo pochi minuti. Sì. A quali eventi stiamo lavorando andando verso il Natale, verso l'inverno, l'autunno, l'inverno?
0: Noi abbiamo a fine settembre ci sarà in città Andrea Ravo Mattoni che farà in Piazza La Malfa il murales del Legnanino, quindi sarà inaugurato il 4 di ottobre alle 11:30. Il 4 di ottobre ricordiamo che oltre ad essere San Francesco ci saranno anche le associazioni in piazza, quindi un'altra giornata di festa. Quindi l'appuntamento per il murales è il 4 di ottobre alle 11:30 con la banda che inaugura appunto questo nuovo spazio. Per l'occasione abbiamo anche metteremo un po' a posto quella piazza che insomma è un po' da rendere un po' più viva. Poi abbiamo Villa Aperte settimana prossima, ci sono state settimana scorsa e questa settimana, quindi vi invito ad andare a vedere la mostra, l'esposizione di De Rocchi che è stata rinnovata, è veramente una luce diversa alla villa, quindi vi aspetto anche lì perché ci saranno delle visite guidate gratuite.
2: Questi... Non saremo aperti per le giornate del FAI d'autunno? No, non ci saranno delle aperture a Saronno?
0: Al momento no, Ville Aperte però è sia Villa Gianetti che il Museo della Ceramica, quindi ci tengo a dirlo perché anche quello è uno spazio da visitare. Il FAI ora non mi ricordo, ma non mi sembra che abbiamo contatti per l'autunno.
1: Siamo andati quasi alla fine, se sì. Dico subito tre cose. Si ricorda che la prossima appuntamento dovrà citarci gli eventi natalizi che
0: certo. Abbiamo già fatto una conferenza stampa su un mezzo evento natalizio.
1: Poi parleremo del teatro e parleremo della biblioteca civica.
0: Sì.
1: Lascio la parola a Gianna, che siamo verso il finale, per chiudere la nostra trasmissione, perché mancano due minuti, mi sembra. No?
2: Ci fermiamo qui allora.
0: Sì, allora. Visto che abbiamo già fatto la conferenza stampa, vi anticipo
1: quando
0: già.
1: Quando avete fatto la conferenza
0: stampa? Come no? Alla Olio Fish Bar, che appunto ringraziamo. Abbiamo annunciato le proiezioni sulla chiesa, su San Pietro e Paolo.
1: Belle,
0: esatto, sono Olo Creative Farm. Sono una realtà comasca che lavora in tutto il mondo e ha lavorato poi per le Olimpiadi, l'ultimo, se avete visto la Carolina Costner, erano loro le proiezioni sotto, quindi sono veramente un'eccellenza italiana.
2: Le proiezioni a Como le fanno loro allora?
0: No, non le fanno loro,
2: non le fanno
0: più le proiezioni a Como, quella è un'altra storia, ma non le fanno più, sì, e quindi le vengono a fare a Saronno e quindi e parlerà della storia di Saronno, quindi non saranno proiezioni solo natalizie, ma proprio della storia di Saronno, perché il 2 gennaio è il 100 anni della provincia di Varese, quindi celebriamo anche questo evento.
1: Bene,
2: grazie
0: a voi,
1: grazie a voi, buon lavoro,
0: grazie anche a voi,
2: a
0: presto,
1: sempre con Radio Orizzonte in Blu.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati. Diamo ora alcune informazioni che potrebbero essere utili. La farmacia di turno è a Caronno, farmacia Barioli, via Giuseppe Verdi. Il numero telefonico è 02 966 50170. Al cinema Prealpi verrà proiettato Dov'è la fiesta alle ore 21 e Coyote Acme alle ore 18. Al Silvio Pellico verranno proiettati i film I figli della scimmia alle ore 21 e Motori ruggenti alle ore 17:30. Gerenzano, lunedì 21 settembre alle ore 21 presso l'auditorium via Alessandro Manzoni 6, in occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer, ci sarà l'incontro Uno sguardo al futuro, conferenza per parlare della vista come alleata contro demenza e isolamento. Una mostra sull'ex Isotta Fraschini al Centro Sociale di Cassina Ferrara. Si terrà al Centro Sociale di Cassina Ferrara in via Prampolini 2 fino al 22 settembre dalle 16 alle 19 una mostra organizzata dal gruppo Anziani Isotta Fraschini, composto da ex lavoratori della storica fabbrica saronnese. Scopo dell'evento: ricordare gli oltre 100 anni di attività dell'azienda sul territorio di Saronno. In mostra ci saranno circa 40 pannelli rappresentativi dei vari periodi storici e dell'evoluzione tecnologica, oltre che alcuni particolari meccanici di quanto veniva prodotto all'interno degli stabilimenti saronnesi. A compendio della mostra, nella serata del 21 settembre, sempre al centro sociale a partire dalle ore 20:45, il gruppo Anziani dialogherà con la sindaca di Saronno, Ilaria Pagani, e con il proprietario dell'area, ex Isotta Fraschini, Giuseppe Gorla, sullo stato del progetto adottato dal comune di Saronno lo scorso dicembre, il cui impatto sarà molto incisivo per il futuro della città. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli. È in corso la novena alla Madonna dei Nodi. Ore 17:15, fazzolettata salutando l'esposizione della statua della Madonna che scioglie i nodi e il Santo Rosario. Ore 18, Santa Messa, con supplica alla Madonna e consegna dei propri nodi. Lunedì 28 settembre, festa della Madonna dei Nodi. Ore 17:15, Santo Rosario e consacrazione a Maria. Ore 18, Santa Messa. Al termine, nel chiostro, il falò dei nodi. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, dal 21 al 27 settembre, festa dell'oratorio Sacra Famiglia, al Prealpi e alla Regina Pacis. Radio Orizzonti organizza le semifinali del concorso canoro Saronno Famosi. Prossimo appuntamento, oratorio Sacra Famiglia, venerdì 25 settembre alle ore 20:45. Oratorio Regina Pacis, sabato 26 settembre alle ore 20:45. L'ingresso è libero. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, grande successo della prima serata, qualificazioni Saronno Famosi, The Music Contest 2026. Saronno, scontro fra auto e moto sulla Saronno Monza. Saronno, Milano e Como più vicine. Gerenzano, nella città del benessere. Ben trovati ai microfoni di questo radiogiornale Anna e alla regia Giuseppe. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi, cominciamo subito dal primo. Ha preso il via sabato 19 settembre all'oratorio della Cassina Ferrara la seconda edizione del Saronno Famosi, The Music Contest 2026, organizzata da Radio Orizzonti in Blu e Oratori di Saronno. Gli 11 artisti in gara nella prima qualificazione tra solisti, band, cori provenienti da Saronno, Milano e Brianza hanno potuto esibirsi davanti ad un folto pubblico. Al termine delle esibizioni, il pubblico ha potuto esprimere la propria preferenza e col voto popolare ha mandato direttamente in finale, grazie agli 8.320, il coro saronnese Note di Colore, composto da 13 elementi femminili. Al termine della serata, Anna Galoppo e Matteo Guaragna hanno annunciato il vincitore della giuria qualificata, composta da Gio Nastasi, Stefano Meloncelli, Mainarlo Russo, Gabriele Scandolaro, Federico Galli, che ha premiato la band milanese dei Distrania, che presentavano l'inedito rock Senza Morire. Durante la serata è stato dato spazio ai ragazzi degli oratori saronnesi che hanno animato e rilanciato sui social le esibizioni e le interviste del Black Stage. È stata infine rilanciata l'iniziativa benefica legata al contest a sostegno del Fondo Cittadino di Solidarietà di Caritas col progetto Istruzione e Salute per l'acquisto di libri di scuola e medicinali per le famiglie di Saronno in difficoltà economiche. Prossimi appuntamenti delle qualificazioni: venerdì 25 settembre alle 20.45 all'Oratorio del Prealpi e sabato 26 alla Regina Pacis. La fase finale del contest si svolgerà domenica 18 ottobre 2026 alle ore 17.30 nella prestigiosa cornice del Teatro Giuditta Pasta di Saronno. I biglietti per assistere alla finale sono già disponibili al costo di 10 euro sul sito internet e presso la biglietteria del Teatro Giuditta Pasta. Incidente stradale questa mattina lungo Viale Lombardia, tratto cittadino della Saronno Monza. Lo scontro, che ha coinvolto un'automobile e una motocicletta, è avvenuto alle 8.20 nel tratto successivo al cavalcavia all'intersezione con Via dell'Edda. Due le persone soccorse, una donna di 39 anni e un uomo di 46. Sul posto è stato predisposto un consistente intervento dei mezzi di emergenza con l'arrivo di vigili del fuoco, dell'ambulanza della Croce Viola di Cesate, dell'auto infermieristica e di un'ambulanza della Croce Rossa di Saronno. Fortunatamente, sulla base delle prime informazioni, le condizioni dei due feriti non sono apparse preoccupanti. Resta da ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e le circostanze che hanno portato all'incidente. Inevitabili anche le ripercussioni sulla circolazione. L'incidente infatti è avvenuto in piena ora di punta, attorno alle 8.20, lungo una delle principali arterie della periferia saronnese. Le operazioni di soccorso e la presenza dei mezzi di emergenza hanno quindi provocato rallentamenti al traffico lungo Viale Lombardia. Più treni verso Como, mentre sono stati migliorati anche i collegamenti per quel che riguarda la Saronno-Seregno. I nuovi orari e corse ferroviarie sono state illustrate in una nota diffusa da Trenord. È stato reso operativo in questi giorni il potenziamento del servizio della linea Milano-Cadorna-Saronno-Como-Lago. In particolare, nei feriali dal lunedì al venerdì saranno effettuate 4 corse aggiuntive. Tale riassetto si aggiunge anche ad un incremento dell'offerta già messo in campo sulla linea nei festivi, a beneficio anche dei flussi turistici. Ad essere riorganizzato sempre in questi giorni è stato anche il servizio della linea S9 Saronno-Seregno-Albeirate. È stata aggiunta anche la corsa Saronno-Milano alle 21.35, Rogoredo alle 22.47. In orario serale le variazioni al servizio completano l'offerta in modo da garantire una corsa ogni 30 minuti per direzione fino alle ore 23. Da segnalare poi che il biglietto del treno si potrà pagare in modalità contactless sulle linee Milano-Cadorna-Novara Nord e Milano-Cadorna-Saronno. Il servizio sarà progressivamente esteso a tutte le linee regionali e suburbane. Prima di partire il viaggiatore deve appoggiare la carta di credito di debito prepagata dei circuiti Visa, Mastercard, Maestro, American Express o lo smartphone o sui totem con PostPay Go presenti in stazione, contraddistinti da una grafica dedicata. All'arrivo il viaggiatore deve effettuare un secondo passaggio sui tornelli o totem Pay Go. In questo modo il sistema riconosce il tragitto percorso in treno e applica la tariffa corrispondente. Il secondo passaggio è indispensabile per concludere regolarmente l'acquisto. È intanto ripreso in questi giorni il progetto Stazioni Sicure, realizzato con i finanziamenti regionali. Sono stati avviati pattugliamenti straordinari, mirati, serali e notturni, nella zona della stazione ferroviaria di Piazza Cadorna, svolti sempre con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai tanti pendolari. Intanto sono giunti alla fase conclusiva i lavori per la sede che ospiterà la polizia ferroviaria e sono stati avviati nuovi contatti del comune con prefettura e questura per individuare il personale necessario a far partire l'atteso servizio. Da semplice impianto sportivo a spazio dedicato al benessere della comunità e la trasformazione del palazzetto dello sport, rinnovato attraverso un percorso condiviso fra amministrazione comunale e ASD Salus, che ha dato vita alla nuova città del benessere. Il nuovo impianto di via Inglesina, inaugurato nella mattinata di ieri, metterà al centro la salute e la cura della persona. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e da Saronno News. Anna con Antonio alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: Vantage Point. Lo sport locale e nazionale con Agostino Masini e Paolo Rinaldi.
1: Buongiorno a tutti e ben ritornati all'appuntamento del lunedì mattina con Radio Orizzonte in Blu, la pagina dello sport. Sono con me l'amico Paolo.
2: Buongiorno a tutti.
1: Oggi abbiamo una sorpresa per i nostri radioascoltatori, perché non abbiamo una società sportiva, ma abbiamo una sportiva salonese, una promessa di uno sport che adesso vi diremo. Salona è una città particolare, è lontana dal mare 300 km, eppure noi abbiamo una campionessa europea e anche a livello mondiale che si chiama Bianca Sofia Palermo, che è campionessa di vela. Avete capito bene, vela.
2: Poi ci spiegherai com'è, perché noi siamo proprio al di fuori.
3: Va bene.
1: Quindi, senti, io ti lascio il microfono. Tu, c'è gente che ti ascolta, presentati, chi sei, cosa fai, che scuola fai, e poi cominceremo a farti qualche domandina. Presentati.
3: Ciao a tutti, sono Bianca, ho 13 anni e vado a scuola a Como in una scuola internazionale e comunque mi permette di conoscere tanto l'inglese. Infatti quando sono andata a fare i mondiali di vela quest'estate,
2: a tuo agio,
3: sì, ho potuto parlare con i stranieri e fare benissimo, nuove amicizie. Bravo. Sì, è stato molto bello. Infatti anche con tutte queste competizioni ho avuto l'opportunità di conoscere tantissime altre persone e comunque è divertente. Cioè,
2: comunque tu hai vinto l'under 15, vuol dire che hai gareggiato con ragazze 2 anni maggiori anche di te.
3: Sì, io vado nella categoria RS FEVA e ci sono
2: due. Ecco, spiegaci cos'è.
3: È una barca dove si va in doppio, quindi vai con un'altra persona.
2: Infatti tu avevi una compagna, se non
3: sì,
2: sbaglio.
3: Sì, ho una compagna e si chiama Lavinia Bardelli. E insieme a lei andiamo a fare tutte le regate dove ci sono due categorie, under 14 o anche under 15, dipende dove vai. E poi under 17.
2: Quindi sono categorie diverse secondo l'età.
3: Sì, ma puoi anche gareggiare anche io oltre quando hai superato i 17 anni. Quindi c'è una persona di tutte le età praticamente.
2: Se sei brava puoi farlo.
1: Bianca, sì. La gente è curiosa, vuol sapere come mai ti sei avvicinato a questo sport. Ci sono tante attività sportive, sono. Tu hai scelto la vela. Sono stati i tuoi genitori che ti hanno avvicinato a questo sport o è una scelta tua personale?
3: Allora, io sono sempre andata al mare, è qualcosa che comunque io amo. Cioè, quando devo sfogarmi oppure semplicemente per rilassarmi, cioè mi piace stare in acqua, in spiaggia, proprio. Anche quando è inverno mi piace stare al mare, perché ci sono stata sin da quando ero piccola e ho provato questo sport quando ancora c'era la pandemia e infatti mi sono trovata molto bene, perché comunque era all'aperto e non c'era rischio di ammalarsi.
2: Non eri con la mascherina, ecco.
1: Il mare Ligure, il più vicino al mare Ligure, se vai lì in Liguria o vai su altri mari più
2: vicini? Tu sei nautica San Bartolomeo a mare, ho
3: sì.
2: Detto. Ecco. E come fai ad andare avanti e indietro? Scusa,
3: allenati,
2: come quando ti alleni?
3: Ogni weekend i miei genitori. Mi portano.
2: Ecco.
1: La condizione, ti hanno un po' condizionato i tuoi genitori. Ecco,
3: sì.
1: Poi tu al mare fai il nuoto. Poi hai scoperto la vela. Quando hai scoperto la vela?
3: Quando avevo 8 anni, i miei genitori hanno mandato mia cugina a scuola a vela. E da lì, il primo giorno in cui sono salita in barca, mi sono innamorata. Ecco, e da lì ho continuato.
1: Ed è tuttora, quante volte fai questi allenamenti per poter essere pronta a fare una gara?
3: Allora, d'estate io sono giù al mare tutti
2: giù.
3: I 3 mesi, sì, infatti. Faccio gli allenamenti lì 3-4 volte alla settimana.
2: Siete seguite da qualcuno?
3: Sì, sì, abbiamo gli allenatori. E ogni volta ci preparano per tutte le varie regate che abbiamo anche in giro per tutta l'Italia o appunto in tutto il mondo. Infatti siamo andati in Germania su Travemünde, poi siamo qualche anno fa c'erano i mondiali su in Inghilterra. Anche un altro mondiale che avevo fatto era stato in Olanda, Bruinis. E comunque sì, cioè, dedicano tanto tempo per noi anche per portarci su e allenarci e stare con noi alle regate.
2: Vengono anche i genitori?
3: I genitori? No, ci portano... Ci porta, andiamo come squadra.
2: Ah, benissimo.
1: Senti, prima di parlare della parte agonistica, che è una cosa molto interessante, ti voglio fare una domanda semplice. Il tuo è uno sport che tu lotti con te stessa e con la natura. Quando ti trovi sulla barca a vela, sei tu e il mare, qual è la sensazione che hai? C'è la sensazione della gioia, della paura? Cosa provi quando sei tu e il mare?
3: Io
1: il tuo nemico è il mare in quel momento, è un amico ma è anche un nemico in quel momento.
3: Allora, per me il mare è un amico, perché comunque senza il mare non potrei fare questo sport. E sì. Però comunque le condizioni, cioè, possono variare un sacco, infatti alcune volte
2: dal vento,
3: sì, dal vento, dal mare, dalle onde. Infatti alcune volte dobbiamo stare intere giornate ad aspettare sotto il sole che magari arrivi il vento.
2: Certo.
3: E comunque cioè, non è come gli altri sport, è diverso, perché se devi fare per esempio una gara di nuoto, basta tu farti in piscina, fai la tua gara di qualche minuto e poi è finita. Invece vela, proprio pazienza,
2: devi aspettare certi momenti proprio.
1: Ecco, sentiamo un po' nella parte un po' agonistica. Lo scafo, ci puoi dire chi ci ascolta, è lungo, grande, com'è lo scafo che tu utilizzi per fare le gare?
3: Allora, il FEVA mi sembra che sia lungo circa...
1: Il FEVA è il nome dello scafo?
3: Sì, RS FEVA è il nome dello scafo, no? Della categoria, sì. È fatto di plastica.
2: Vabbè, sì. Vetroresina, no, proprio
3: no,
2: plastica.
3: No, è in plastica. E mi sembra che sia lungo 3 metri e 63.
2: Quali sono i compiti? Perché siete in due.
3: Sì, allora c'è uno, il timoniere, che timone, tiene la scotta randa.
2: E questo poi... è quello della tua
3: sì,
2: compagna?
3: Sì, è la mia compagna. Io invece,
2: tu invece
3: sono
2: devi...
1: Tu sei detta alle vele?
3: Sì.
1: Ma quante vele ci sono su una barca come la tua?
3: Allora... Ci sono due vele principali, quindi il fiocco e la randa, e poi c'è il jennaker che si usa nelle andature portanti. E io faccio approdiera, devo stabilire il peso e issare e ammainare il jennaker.
1: Parla in un linguaggio che si possa capire, non troppo tecnico, perché si ascolta come me. Io sono ignorante, mi dici delle cose che non che dico, ma cosa sta dicendo?
3: Quindi il jennaker è la vela che si usa nelle andature portanti, come il lasco e la poppa, che sono quelle quasi opposte da dove arriva, dalla direzione del vento, e si usano quando appunto vai queste andature, il prodiere issa, quindi vuol dire che tira su il jennaker. E,
2: ma quando c'è vento, non c'è vento, com'è? Decidi tu quello che devi fare?
3: Sì, decidi tu, però per andare più veloce di solito si usa il jennaker.
2: Se devi andare in favore di vento.
3: Sì.
1: È difficile manovrare queste vele?
3: Per me...
2: Deve essere veloce.
3: Sì, bisogna essere molto veloci, perché anche un secondo comunque è importante.
2: Sì.
3: Cioè, e bisogna sempre mantenere tutte le vele gonfie, perché sennò appunto ti fermi e dovresti... usare altri secondi per far ripartire la barca, e non va bene, perché comunque perdi tempo.
1: Ecco, con tutte queste precondizioni climatiche, le valutate prima della gara? Cioè i venti,
2: ma anche
1: il mare...
2: durante la gara, perché il tempo cambia, anche sì, durante la gara loro devono modificare.
3: Allora, noi la sera prima, di solito, la sera prima di una regata, guardiamo il meteo e poi... vediamo a terra anche la sera prima la teoria e facciamo il briefing.
1: Ah, c'è l'istruttore che vi dice tutto? Ah,
3: sì,
1: capito.
3: Sì. Poi andiamo fuori in mare, anche lì controlliamo...
1: Il giorno prima della gara? Uscite in mare?
3: No, durante la regata.
1: Ah, durante la regata.
3: Poi, certo, ci sono anche gli allenamenti, ma prima della regata usciamo in mare, perché... c'è la delta, che è il segnale che ti dice che puoi uscire in acqua, e da lì però devi aspettare che mettano il campo di regata, si sistemino tutte, quindi provi.
1: Campo di regata, quanti sono le barche che partecipano a questa regata?
3: Allora, dipende. Tipo ai mondiali siamo stati un 150 180
1: mamma
3: barche.
1: Mia.
2: Non vi prendete dentro, però, non vi toccate, perché no. 180 barche.
1: Ma fate dico bene.
2: Mamma mia.
3: Non ci bisogna toccare, perché anche se no è uno svantaggio per te, anche perché ti fermi lì e comunque.
2: Certo, certo.
1: Quanto può durare una regata? Quanto tempo può durare?
3: 45 minuti circa. 45.
2: Ma sulla distanza o sul tempo la regata?
3: Allora, arriva il primo che arriva, prende un punto, e poi il secondo prende due punti, il terzo tre punti, e poi facendo tante prove, di solito se ne fanno tre al giorno, se è possibile, se le condizioni lo permettono.
2: Quindi poi alla fine ti riesce.
3: Alla fine chi ha meno punti vince, sì.
1: Ci puoi raccontare il tuo iter, il tuo percorso che ti ha portato ad entrare seconda in Europa, che è una cosa importantissima. Ecco, quante gare hai dovuto fare per arrivare a questi livelli a livello internazionale?
3: Allora, io ho iniziato a fare la classe RS FEVA quando avevo 11 anni, che ho iniziato con un mio compagno che aveva bisogno di una prodiera, perché il suo compagno era andato in vacanza, comunque non poteva fare i mondiali. Ecco, io sono andata con lui, da lì ho iniziato un po' a imparare a fare tutti i vari allenamenti, perché non sapevo assolutamente niente di quella barca. Poi, dopo quella regata lì, sono andata insieme a una mia amica.
2: Ti sei trovata bene?
3: Sì, mi sono trovata molto bene, infatti è la compagna con cui vado tuttora. Fai. L'anno scorso comunque facevamo diverse regate, fino poi ad arrivare a questo livello qua. Dove...
1: Ma c'è una selezione che vi ha portato a fare gli europei?
3: Allora, gli europei e anche i mondiali in questa classe è open. Quindi non serve tutti. Qualificarsi, si è aperto tutti. Infatti c'erano anche degli adulti che andavano insieme ai loro bambini. È stato molto divertente. Certo.
1: Quante gare fai all'anno?
3: Allora, ne faccio molte. Perché
1: la stagione inizia e quando finisce?
3: Non c'è proprio una vera e propria stagione.
2: Anche d'inverno fate?
3: Sì, tutto l'anno. Quindi non smettiamo mai.
1: Ma tu chiedi di causa di sacrifici ai tuoi genitori, oltre a te stesso.
3: Soprattutto ai miei genitori.
1: Perché bisogna andare al mare, bisogna portare.
2: Sì. Dovresti far imparare anche a loro.
1: Il fine settimana vuol dire che lo dedichi al mare.
3: Sì, però anche a loro piace, quindi sono contenti di andare in mare.
2: Sì, perché sennò
1: loro... Ecco, adesso faccio una domanda un po' cattivella. E riesce a collimare le esigenze sportive con la scuola?
2: Sì,
1: la scuola è importantissima, eh?
2: Si vede l'intelligenza.
1: Che scuola fai tu?
3: Io vado a Como, in una scuola internazionale. Cioè, fino a Bornasco, e praticamente parliamo inglese tutto il tempo e sì, comunque riesco a recuperare, perché è fondamentale essere, cioè, sì, essere bravi nello sport, ma anche essere bravi a scuola, perché comunque
2: certo,
3: la carriera...
2: Cioè, però lo sport ti aiuta, perché se... giri per il mondo, vuol dire che anche le lingue le parli.
1: Quando tu ti alleni, ti esci da scuola, vai sul lago di Como, c'è già lì la tua vela, vai su, ti alleni lì, ti alleni. Può essere un campo di allenamento il lago?
3: Sì, il lago sì, a Como
2: però è un po' diverso, no?
3: Sì, perché il lago è diverso dal mare, poi le condizioni sono diverse,
2: è tutto...
3: quindi andiamo ogni weekend al mare, facciamo gli allenamenti, e poi normale. Quando ci sono le regate parto con la mia squadra, tra un po' ho tra 20 giorni mi sembra, o gli europei, parto sabato e ritorno una settimana dopo, e poi dopo ho anche un invito al CONI, che è questa regata dove ti chiamano, se tipo
2: ti selezionano.
3: Sì, ti selezionano, ecco. Io vado lì con la mia compagna, appena finiti gli europei andiamo giù a Bari. E facciamo questa regata qui.
2: Senti, c'è solo la categoria FEVA o ce ne sono altre come barche?
3: No, come barche ce ne sono tantissime.
2: Ah, tantissime.
3: Sì, io faccio un'altra categoria che si chiama Optimist, che va in singolo, che è comunque per i bambini un po' più piccoli. Poi ci sono le categorie per quelli un po' più grandi, come i 29er, 49er, i 420.
2: Quindi tu pensi anche di cambiare categoria andando avanti?
1: Sì, qual è la tua ambizione? Il tuo progetto qual è? A breve e a lungo termine qual è?
3: Allora, io vorrei tanto continuare, cioè non stancarmi mai di fare questo sport.
2: Certo.
3: Perché comunque secondo me perdere la passione per qualcosa che hai fatto per quasi tutta la tua vita è un peccato. Infatti spero di continuare. Se va bene sempre con la mia compagna, perché comunque abbiamo un legame di amicizia molto stretto. Sì,
1: ma il mezzo è vostro o della società?
3: È il nostro, abbiamo comprato noi, sì.
1: Ho capito.
3: Perché ci sarebbero anche le barche del club, però una volta che è la barca tua riesci comunque a ambientarti meglio.
1: Ma come diceva mio amico Paolo, se tu fai il passaggio di categoria, come diceva lui, devi cambiare la barca?
3: Sì, devi cambiare la barca.
2: Volevo chiederti, ma l'allenatore viene su in barca con voi per farvi vedere o no?
3: Allora, di solito gli allenatori stanno in gommone.
2: Ah, e vi seguono?
3: Sì, e ci seguono, però magari per qualcosa che ci devono far vedere, salgono in barca di qualcuno, ci fanno vedere magari
2: i movimenti.
3: Sì, i movimenti, e poi noi lo rifacciamo.
1: Senti, oltre alla preparazione tecnica della vena, occorre anche una preparazione fisica. Tu ti devi anche allenare fisicamente per poter essere.
2: Essere
1: atleticamente a posto. E fai una alimentazione particolare per fare questo sport.
3: Allora, per il livello. Cioè, per la barca, il livello che sono io, non ancora. Poi magari diventando più grandi e andando anche a delle regate un po' più serie in categorie più grandi, secondo me, cioè, ci sarebbe anche la preparazione fisica e forse anche la dieta alimentare. Però per adesso io non ancora. Cioè, non ne ho ancora.
1: Quando sei in barca sei con la tua amica, dammi una tua impressione, che sensazioni hai quando sei su quella barca? Te l'ho fatta prima questa domanda, tra te e il mare. Riuscite a pensare o siete concentrati solo sui movimenti che dovete fare dalla barca?
2: Non puoi guardare l'ambiente.
1: No, non dico guardare, però la paura, cioè, il mare ti fa ancora paura?
3: A me non mi ha mai fatto paura, cioè non ho mai sofferto il mare, non mi ha mai spaventata, anzi, cioè,
2: anche
3: era un posto per
2: paura, meglio che stare lì.
3: Sì. Cioè, era un posto per liberarmi lì, comunque schiarirmi la mente.
2: Certo.
3: E quindi non l'ho mai considerato come un avversario e niente, ogni volta che vado in
1: qual
3: mare.
1: Qual è la differenza tra il mare morso e il mare liscio? Qual è, per la vela, qual è migliore il mare? Domanda da un ignorante in materia, perdonami.
2: Secondo me non è tanto il mare, ma il vento.
3: Sì, il vento, ma anche le onde magari ti disturbano un po' perché ti fanno ballare tutta la barca. Ecco,
2: però
3: sì.
2: Se c'è vento riesci a diverti di più.
1: La vela è molto diffusa in Italia. Siete in tanti che fate questo sport?
3: Della mia scuola non ne conosco quasi nessuno, cioè magari vanno sul lago di Como a fare scuola a vela comunque per divertirsi.
2: È un po' diverso.
3: Però magari quando sei in Liguria, cioè in Liguria la maggior parte, non la maggior parte, però molti bambini d'estate vanno a fare scuola a vela,
2: certo,
3: e poi continuano,
2: certo,
3: con l'agonistica. Però non essendo in una città sul mare, cioè non... Non conosco molti ragazzi che praticano questo sport.
2: Tu abiti a Saronno.
3: Sì.
1: Comunque la vela è molto diffusa in Italia, no?
3: Sì, è diffusa. Infatti c'è l'Una Rossa.
1: È uno sport federale questo qua, no? Parte del CONI voi, no?
3: Sì, sì, sì.
2: Ci sono tante ragazze che lo fanno o
3: ragazze,
2: più maschi?
3: No, ce ne sono anche molte ragazze.
2: Molte ragazze.
3: Sì, infatti a ogni regata fanno il premio primo femminile o anche primo misto. E comunque secondo me non ci sono sport solo per maschi o solo per femmine, cioè,
2: quindi le regate possono essere regate miste, cioè,
3: sì sì, miste,
2: lo fate con
3: io lo faccio
2: maschio.
3: Sì, contro i maschi, contro un equipaggio che fa con
2: maschio
3: e femmina e solo quelli femminili.
1: C'è molta differenza tra il mare Mediterraneo e l'oceano?
3: Allora, l'oceano sicuramente è molto più movimentato perché c'è tutte le onde,
2: certo,
3: e anche secondo me molto più vento.
1: Molto più vento?
3: Non ho mai, cioè l'oceano, noi eravamo in una specie.
1: Qual è la gara più difficile che hai dovuto sopportare in oceano o nel Mediterraneo?
3: A Brunis era.
4: Era oceano.
3: L'oceano.
4: In Olanda, sì.
1: In Olanda.
3: Sì, in Olanda, quando ero ancora piccola. E praticamente era la mia prima regata in Feva. C'erano condizioni ogni giorno un sacco, cioè tostissime. L'ultimo giorno siamo arrivati sul campo di regata che non c'era vento, tutto pieno di nebbia, non si vedeva un metro avanti, stava diluviando.
2: E avete fatto lo stesso la gara?
3: Noi eravamo in mezzo al mare, sì, non sapevamo dove dovevamo andare, non c'era il nostro istruttore, non vedevamo niente. E grandinava, faceva un freddo.
1: E ha fatto la gara ugualmente?
3: Poi alla fine si è calmato un po' il cielo.
2: Non si è perso nessuno.
3: No. Almeno.
1: Ma scusa, tutte queste regate sono molto lontane dalla costa o sono vicine alla costa?
3: No, sono vicine alla costa.
1: Ah, sono vicine alla costa.
3: Sì, sì, perché essendo una un'imbarcazione piccola, comunque non ti fanno andare lontanissimo, anche perché ci sono dei ragazzi sopra, cioè ti faranno andare a qualche chilometro, però non così lontano.
2: Comunque ci sono sempre i motoscafi che vi seguono.
3: Sì, sì.
2: Gommoni.
3: Ci sono i gommoni, quelli di assistenza, magari se nel caso qualcuno, certo, ha bisogno di aiuto, tutti gli istruttori, la barca giuria,
2: il
3: GPS, tutto.
1: Adesso ci puoi così indicare qual è il tuo programma del 2027? Ormai stai già pianificando il 2027, il 26 ormai alle spalle, quasi finito, no? Cosa vuoi fare nel 27?
3: Allora, nel 27...
1: Dopo aver vinto il secondo premio come europea, ormai è il primo posto che ambisci.
2: Ma guarda che c'è ancora 3 mesi finire l'anno, quindi meno ma lo stesso.
1: Adesso c'è la scuola che li impegna un po' di più, eh?
2: Vabbè, ma sabato e domenica devo andare.
3: Beh, i miei piani, allora, visto che quest'anno siamo arrivate seconde della nostra categoria ai mondiali, vorremmo puntare all'oro.
2: E certo.
3: E sicuramente continuare con questa barca e poi magari passare in un'altra categoria tra qualche anno. Pensavamo di andare in 29er, che è una barca più grande, vetro resonance, sì, con livelli più grandi, o comunque di andare in un'imbarcazione che ci permette di stare insieme, cioè sempre doppia.
1: Con le vele di quale materiale sono fatte? No, perché con la mia curiosità, cos'è?
3: Penso nylon.
1: Nylon?
3: Sì, ma non so.
1: Ma non sono pesanti da maneggiare, no?
3: No, cioè, allora, quando c'è tanto vento è più difficile tenere la barca, perché comunque c'è molto più vento sulle vele, certo. Non riesci a tenere la piatta e poi magari è più difficile tenere,
2: sì,
3: le vele.
2: Sono alte le vele, quante sono alte? Non lo sai più.
3: No,
1: quando si dice affiatamento tra il timoniere e chi dopo la vela, cosa significa? Lo sento qualche volta in televisione, il grosso affiatamento tra il timoniere e chi ha detto la vela, cosa significa? Ce lo puoi spiegare?
3: Allora, visto che sono due ruoli completamente diversi, anche le due persone, cioè, devono andare d'accordo, perché
2: uno si deve fidare dell'altro.
1: Sì. Vi parlate, insomma?
3: Sì, sì, ci parliamo, sì. Cioè, magari quando pensiamo che dobbiamo cambiare rotta, ce lo diciamo, ci mettiamo d'accordo e poi prendiamo la decisione.
2: Sono decisioni che prendete subito, al momento.
3: Sì, sì, non possiamo aspettare tanto. Perché
2: sì, perché sennò...
3: Sì.
1: Il tuo punto base, la tua società è in Liguria?
3: Sì.
1: Ecco, da quanti anni frequenti questa società?
3: Ho iniziato quando avevo 8 anni, adesso ne ho 13, sì, 5 anni. Questo qui è il mio quinto anno, sì.
1: Quinto anno. Ti faccio una domanda puramente familiare. Tua mamma è presente in studio? No, io dicevo chiaramente.
2: Non può parlare.
1: Senti, che rapporto hai con i tuoi genitori? Ti sostengono sempre, sapendo che è un impegno anche per loro, perché i genitori lavorano e tutto. Ecco, ti sono molto vicini in tuo sport che fai?
3: Sì, penso che siano i genitori più vicini, perché comunque mi permettono di fare ogni singola regata. Poi, anche se la scuola è importante, comunque me la fanno saltare per andare a diversi eventi, mi accompagnano loro.
2: Sì, perché sanno che sei brava anche a scuola, quindi puoi saltare, sì, anche qualche lezione.
3: Comunque
2: non
3: mi sostengono
2: problema.
3: Sempre, quindi è la cosa che gradisco di più, perché comunque senza di loro non potrei continuare a fare questo sport, e sono molto grata di avere loro come genitori.
1: No, la cosa bella che si traspare in te è questa grande gioia che ti vedo nel tuo sorriso quando parli della vela. Sei entusiasta di questo sport che stai facendo, questo veramente ti fa onore.
3: Sì.
2: Sono queste le cose che fanno bene, capisci?

0: abbiamo fatto tutta la traversata dalla Liguria, appunto. Siamo andati giù.
1: Dalla Liguria avete trovato. Ah sì?
0: Sì.
1: Cavoli, quanto avete impiegato a farla?
0: 2 giorni. Però ci siamo fermati una notte, se no.
2: Quindi il tempo bello vi ha permesso di far tutto.
0: Sì, esatto.
1: Ecco, i mari del nord sono molto più complicati dei nostri.
0: Io non ho trovato molte difficoltà, però il tempo non era molto bello perché pioveva quasi sempre.
2: Sempre grigio lì.
0: Sì, infatti, cioè non c'era quasi mai sole e comunque faceva molto più freddo.
1: E condiziona il clima nel vostro sport? A parte il vento, diceva l'amico Paolo, ma anche il clima, come tu dici, il freddo, condiziona in questo sport?
0: Allora, sicuramente se soffri tanto il freddo non riesci ad andare avanti.
2: Beh, ma non mettete le mute?
0: Sì, sì, mettiamo le mute, poi anche i spray top, che sono questi antivento, sì, il giubbotto obbligatorio. E comunque cerchiamo di coprirci il maggior possibile.
3: E quando scuffi,
0: tipo quando cadi in acqua e senti l'acqua gelida d'inverno, sembra.
1: Ti capita? Capita?
0: Sì, sì, capita. Quando c'è capita. Tanto vento, magari.
2: Vabbè, un attimo di sofferenza, poi dopo dai su.
1: Anche durante la gara si può cadere?
0: Sì, noi il primo giorno di regata lì a Travemünde c'era tantissimo vento. Quasi tutti si ritiravano, non capivano dove era l'arrivo.
2: Per di equilibrio o perché è la barca?
0: No,
2: che...
0: perché la barca magari non riesce a tenere la barca e si inclina così tanto da scuffiare.
2: Ah, e ti porta giù.
0: Sì, esatto. Oppure quando strambi, che vuol dire che cambi di direzione, sì, ecco. Cioè, tanto vento arriva, tu non fai in tempo a passare dall'altra parte e scuffi.
1: Ma sulla barca avete delle strumentalizzazioni o siete solo voi? Ci sono degli strumenti particolari o no? Non c'è niente.
0: Allora, ci sono tutte le regolazioni da fare, poi le vele ovviamente, e poi la parte tecnica e tutte le altre cose lo fanno la maggior parte l'equipaggio e l'istruttore.
1: Ecco, c'è qualcuno che controlla che tutto sia a regola secondo le rispettive categorie?
0: Sì, ci sono
2: sul gommone che girano.
1: Prima della regata c'è qualcuno che fa il controllo?
0: Sì, fanno i controlli di stazza.
1: Ah, sì?
0: Fine della regata no, però anche dipende in quale regata vai, però prima di uscire in mare controllano se hai tutto l'occorrente, certo. Poi salvagenti, se le vele sono in regola,
2: certo.
0: Infatti poi le devi anche stazzare il giorno prima della regata, vuol dire che vai lì, li porti dai giudici, loro controllano che sia tutto a posto, anche la barca, e sì, ti firmano.
1: Bianca, noi siamo arrivati al termine della nostra chiacchierata, divertimento, è stato molto bello parlare con te, perché ti ripeto, trasmette molto entusiasmo da quello che fai. Noi vogliamo anche ringrazio i tuoi genitori che ti permettono di fare questo sport, che ti hanno anche accompagnata. In bocca al lupo, ci vediamo il prossimo anno. Che ci dirai? Ho alzato il primo premio, questo è importante.
2: Ha vinto,
1: è certo. Prima di tutto, auguri per la scuola, complimenti per la scuola.
0: Grazie.
1: E poi anche per il tuo sport.
2: La scuola anche.
1: E ringrazio i tuoi genitori anche da parte nostra. Bene, noi abbiamo terminato la nostra
2: grazie
1: parte sportiva, sempre su Radio Orizzonti, e buona giornata a tutti.
2: Thank you.

0: sono Elena. Ricordate, cari radioascoltatori, che la domenica alle 17:25,
1: all'ora del tè,
0: Elena e
1: Elena Maria
0: vi aspettano per condurvi nel favoloso mondo dell'operetta.
1: Vi aspettiamo!

0: radio più vicina a te.
1: Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti in Blu.
2: Bene, riprendiamo la seconda parte dopo aver parlato con la bravissima Bianca della Vela, che è una nostra campionessa salonese. Diamo spazio ai risultati sportivi, ma prima di dare spazio ai risultati sportivi abbiamo in studio i rappresentanti della Strasalonno e precisamente lo storico Giacomo Palumbo, e accompagnato dal presidente della fondazione della CLS Mazzucchelli Edoardo.
3: Buongiorno.
2: Grazie della vostra presenza negli studi.
4: Che sarà disputata il 26.
2: Ecco, adesso diamo la parola al nostro amico Giacomo che ci illustrerà tutta la manifestazione.
5: Certo, sì, per noi è importante. Siamo arrivati alla 13ª edizione. La manifestazione si svolge domenica 27 settembre, quindi abbiamo messo un massimo tetto per le iscrizioni, che è 3.000 iscrizioni. Pensiamo di arrivarci, perché le premesse ci sono tutte, e quindi già siamo operativi in piazza con i banchetti, le scuole, i gruppi sportivi. Abbiamo mosso un po' tutta Saronno, direi, no? Perché per esempio i gruppi sportivi si stanno già dando da fare tra di loro.
2: Scusa, le prescrizioni sono già aperte, sì o no?
5: Sì, le prescrizioni, ci sono due tipi di prescrizione: quelle online, che si va sul sito strasaronno.it e ci si fa l'iscrizione. Ci sono quelli in presenza, dove noi abbiamo già fatto dei banchetti e abbiamo fatto anche domenica e sabato ieri e l'altro ieri eravamo in piazza.
4: Sabato prossimo sarà...
5: faremo anche sabato prossimo.
2: E anche prima della gara?
5: E anche prima della gara, se non raggiungeremo il limite, ma perché l'anno scorso è stato fatto che a sabato abbiamo dovuto dire no a tanta gente, perché abbiamo raggiunto il sold out.
4: E stavolta invece...
5: Spero di arrivarci a sabato il sold out. Però se non ci arriviamo, anche domenica mattina ci saranno le iscrizioni.
2: Le previsioni del tempo come sono? Buone?
5: Buonissime, abbiamo visto. Abbiamo visto le previsioni, sono buone, quindi invitiamo tutti a partecipare, soprattutto le scuole, perché è importante. Io ci tengo molto a...
2: Giacomo, questa non c'è una novità nel percorso o no?
5: No, il percorso è più o meno come l'anno scorso, si fa nel parco, gran parte del percorso nel parco dell'ora.
4: Quanti percorsi sono? Scusa.
5: Sono due percorsi, uno da 5 chilometri e uno da 10 chilometri. Un 20% sono su asfalto, ma poi dopo è tutto parco. Ecco, la novità di questa, c'è una novità. È che l'anno scorso abbiamo notato che mettere in sosta prima della partenza 2.500 persone al villaggio CLS, che è in via Don Volpi, era un po' difficoltoso. Allora abbiamo invertito la cosa, cioè le persone in partenza, perché poi partiranno prima quelli della 10 chilometri, poi partiranno quelli della 5. Quella della 10 partono alle 9.45, quella della 10 partono alle ore 10. Allora cosa succede? Che facendo sostare tutti prima della partenza, dalla parte dove c'è la Focris, tanto per intenderci, quindi in linea d'aria dalla rotonda arrivare...
4: Di fronte all'oratorio, al centro sportivo dell'oratorio.
5: Sì, ancora prima, noi facciamo partire verso il parco dell'Ura, quindi invece l'anno scorso si partiva dalla parte opposta, si girava a destra, si arrivava sul ponticello in via Volta e via così, no? Abbiamo notato che questo tipo di percorso ha dato un po' qualche difficoltà, perché chi correva all'inizio, poi corrono tutti velocemente, no?
4: Poi si incamminava, chi andava addosso all'altro.
5: Qualche difficoltà c'è stato, e quindi abbiamo cercato di invertire quest'anno la partenza, quindi la partenza dalla parte opposta e poi si va nel parco dell'Ura e la cosa è...
2: Giacomo, una manifestazione del genere comporta di avere una grossa assistenza di personale che cura tutte le vie. Quante persone sono preposte per la sicurezza?
5: Sì, noi abbiamo bisogno molto, l'importanza è il servizio d'ordine, direi, no? Il servizio d'ordine è formato da chi sta sul percorso per la viabilità, per dare le indicazioni, e chi invece sosta alla partenza nel villaggio CLS, perché le persone sono tante, poi soprattutto quando arrivano dobbiamo incanalarli nelle direzioni direzioni giuste. È qui il servizio d'ordine che sarà fatto dalla protezione civile, è importante, molto importante. Poi sul percorso ci sono le altre associazioni che ci danno una mano, tipo l'associazione Carabinieri, l'associazione Alpina, i radioamatori soprattutto, che è importante anche per comunicare in eventuali difficoltà o percorsi particolari, e poi ci saranno quest'anno anche gli scout. Quindi tutta questa gente, noi contiamo circa una cinquantina di persone, e che devono stare sul percorso, dare le indicazioni.
2: Avete anche dei punti di ristoro durante la corsa?
5: Abbiamo due punti di ristoro, uno sul percorso dei 5 e uno sul percorso dei 10.
4: Due.
5: E poi c'è il ristoro principale all'arrivo. All'arrivo verrà poi distribuito un pacco gara a tutti coloro che
2: partecipano. Che è una sorpresa?
5: Che è una sorpresa.
2: Non si vuole anticipare niente.
5: Pacco gara con dentro tutti i materiali che ci danno gli sponsor, e quindi c'è un po' di tutto, ecco, è una sorpresa davvero.
2: Allora, diciamo, prima di passare la parola al presidente della Fondazione CLS, puoi ricordare a chi ci ascolta cosa deve fare per potersi iscrivere alla corsa della stagione?
5: Allora, io, tutti coloro che sono già iscritti, soprattutto gli online, dico solo questo: noi sabato mattina dalle 9.30 alle 19 saremo sempre in Piazza Libertà. Per quelli online devono solo venire, ritirare.
2: Il sito qual è? Il sito
5: è www.strasaronno.it. Mi raccomando, andate a vederlo, perché c'è tutte le informazioni che necessita. Tra l'altro c'è anche il programma della giornata, che è importante, perché poi il villaggio CLS è una festa, soprattutto anche se è una marcia, una gara. Gara non è tanto, cioè, ma è amatoriale, diciamo, no? Quindi possono partecipare chi cammina, chi corricchia, chi corre, e quindi ecco. Però venite sabato, c'è ancora l'iscrizione, si possono fare ancora l'iscrizione tutti coloro che si vogliono iscrivere, sia per la 10 sia per la 5.
2: Diamo la parola adesso al presidente della Fondazione CLS, Mazzucchelli. Come mai questo binomio che continua con la Strassaronno?
0: Beh, direi che la Strassaronno nasce in seno al mondo CLS, nel senso che già la fondazione nasce nel 2010 su un'intuizione di Pasqualino Cau, che mi piace sempre ricordare, perché senza di lui probabilmente oggi non saremmo qua. E Pasqualino Cau intuisce che al di sopra, diciamo così, di un mondo CLS già esistente, il mondo CLS era formato dalle cooperative, in particolare la cooperativa cosiddetta CLS LA, che dava lavoro, da ancora oggi lavoro, a disabili, soprattutto di natura psichica e fisica, e capisce, insomma, che è opportuno porre al di sopra del mondo cooperativo della CLS un altro organismo, appunto la fondazione, che sappia in qualche modo incanalare quelle che sono tutti i movimenti associazionistici per dare un sostegno alla cooperativa CLS. Quindi la Fondazione CLS si occupa proprio di dare un supporto alla cooperativa CLS, e da questo supporto creano svolgendo una serie di attività. Ricordiamo il 5 per 1000, ricordiamo
2: il supporto logistico, perché mette a disposizione.
0: Assolutamente. Poi gli spazi sono, no, anzi, una delle cose che è interessante dire è che si parte dalla cooperativa e si attraversa la cooperativa, cioè chi farà questa gara o l'ha già fatto in passato, che si attraversa la cooperativa, e si modo di vedere quella che è la struttura.
2: Una bella idea quella.
0: Sì, è molto carina.
4: Ed è
0: un'idea che è venuta all'interno della fondazione, o dei volontari che sono in fondazione, perché non ricordiamoci che oltre all'associazione ci sono anche una serie di volontari, molti sono anche lavoratori della CLS, che prestano del tempo aggiuntivo a favore, perché credono nell'idea, credono nel progetto.
4: Ci sono anche ragazzi che corrono.
0: Assolutamente, i nostri ragazzi corrono, hanno la loro squadra, e corrono ovviamente da 5 km insieme a tutti gli altri. Bene. Assolutamente. Sì, fondazione, quindi dicevo, all'interno del mondo fondazione nasce l'idea della Strassaronno. Giacomo è stato ovviamente uno dei pensatori, dei promotori, l'idea è quella, appunto, di fornire un supporto. Ovviamente la Strassaronno permette in qualche modo una raccolta fondi che viene poi messa a disposizione della CLS, certamente. Quindi è una...
2: chiedo scusa,
0: prego,
2: ma
0: assolutamente.
2: Diamo spazio anche ai risultati, perché mancano 10 minuti, però vi invitiamo lunedì Giacomo e Mazzucchelli a dare molto più spazio a questa bellissima manifestazione, che ricordiamo è la 13ª edizione, che bisogna raggiungere lo scopo palco dei 3.000 partecipanti.
5: Cioè, se tu pensi che quando ho iniziato io con Pasqualino, ecco il presidente, che ricordiamo veramente in memoria, anche quest'anno noi faremo questa manifestazione in memoria del nostro presidente Pasqualino Cao, siamo partito io che non erano più di 1.000 e adesso siamo quasi a 3.000, quindi con grande orgoglio sono contento.
2: In bocca al lupo per la vostra manifestazione.
0: Grazie.
2: Scusate per voler dare spazio ai risultati sportivi che tutti aspettano.
5: Va bene.
2: Lascio la parola a Roberto Banfi e a Tommaso che ci illustreranno tutti i risultati della domenica sportiva. Iniziamo col calcio con notizie non tanto belle. Roberto Banfi è un po' mesto oggi perché ci deve dare qualche notizia perché era presente in una partita del Saronno. Però non anticipiamo niente.
4: Arrivederci.
2: Tommaso, a te i risultati, poi il commento di Paolo e di Roberto, che soprattutto che era presente.
3: Allora, partiamo Saronno-Barona 0-4.
2: Eccellenza.
3: 0-4.
4: Sì, dovevamo giocare in casa, ma come.
3: Finiamo prima i risultati.
4: Poi no? Tutti gli anni, però.
2: Eccellenza, poi commento.
3: Vergiatese-Caronnese 2-2. Calvairate-Legnano 1-4. Lentatese-Ardorlazzate 1-1. E Rodense-Baranzatese 3-1.
2: Roberto, te la parola. Noi siamo in assoluto silenzio.
4: Tu hai visto la partita?
0: Ah certo, si giocava a Gallarate, ha detto Paolo, perché il campo di Saronno è in rifacimento dopo il caldo estivo e quindi una location particolare, era in casa Saronno.
2: Seconda partita del campionato.
0: Seconda di campionato, 8 gol subiti in due partite, 4-0 nel derby con la Caronnese e 4-0 subiti con la Barona Sporting, che certo non viene indicata tra le squadre per le quali si prevede un posizionamento d'alta classifica. Cos'è successo? È difficile a dirsi.
4: Tu hai respirato l'aria dello spogliatoio.
2: Mi sa che fai fatica a le parole giuste per
0: perché
2: questo 4-0.
0: Non riesco, no, ma non solo questo 4-0, perché se guardiamo a questo inizio di stagione, quattro partite disputate tra campionato e Coppa Italia, tre sconfitte, una vittoria, 11 gol subiti. E sono tanti, sono tante le sconfitte, sono tanti i gol subiti. Ma è il come quello che lascia più sconcertati, perché le partite si possono anche perdere, queste sono state perse tutte molto male, a parte la prima di debutto con la Rodense in Coppa Italia 1-0 venuto fuori a tempo scaduto.
2: Se tu fossi il medico, che medicina daresti a questa squadra? Oppure vai in sala operatoria?
0: Guarda,
2: rispondi, medicina o sala operatoria?
0: Io, francamente, l'ho scritto oggi anche su Prealpina, è un caso unico che io mi ricordo nella storia del Saronno, almeno in tempi moderni, di una partenza di questo tipo. Però cosa sta succedendo? Per me è difficile da individuare, probabilmente lo è difficile anche per i dirigenti e per l'allenatore Danilo Tricarico. È una situazione di quelle per cui forse bisogna sedersi attorno a un tavolo e riflettere assieme.
2: L'amico Paolo.
0: No, cioè io non penso che sia un aspetto che sia preponderante l'aspetto tecnico. No, perché i giocatori hanno tutti grandi trascorsi importanti.
2: L'amico Paolo era entusiasta quando ha visto la formazione. Tutti questi giocatori bravi,
0: i nomi sono importanti.
2: È il nostro anno.
0: Certo,
2: detto.
0: Non sono dei ragazzini, però c'è anche la parte dell'esperienza che sicuramente può e dovrebbe pesare, certo, ma che non si è visto finora. Però cosa sta succedendo? Manca l'aspetto fisico, ma mi sembra strano, insomma, giocatori che solo per il fatto di aver vissuto una carriera da professionisti e contro una Barona che, insomma, con tutto rispetto, ha fatto la sua partita, però anche fisicamente, anche atleticamente non apparivano del livello dei giocatori del Saronno, insomma, nel Saronno c'è gente che
4: però,
0: ha giocato in Serie B,
4: Robby,
0: in Serie C.
4: Hai detto che c'è stato il calo del Saronno, è venuto fuori la Barona di quello che ho letto, perché
0: ma guarda,
4: per la partenza del Saronno è stata buona.
0: Allora, il risultato finale è stato uguale rispetto alla partita con la Caronnese, però la partita è stata almeno un pochino diversa,
4: per quello che dico.
0: Con la Caronnese non si è vista, Saronno, come se non fosse neanche entrato in campo.
3: Perché la Caronnese è ben più forte, la
0: Caronnese è più forte sicuramente. Contro questi milanesi all'inizio si è visto quello che ci aveva preannunciato i giorni precedenti l'allenatore, cioè la nostra impostazione tattica deve essere quella di aggredirli, cercare di segnare il prima possibile, perché sono le classiche partite in cui l'avversario tende a difendersi, prima segni, prima la sblocchi, poi va in discesa. E in effetti i primi 10 minuti sono stati così.
4: Poi l'aggressività è venuta meno.
0: Poi è venuta un po' meno l'aggressività, c'è stato un po' un adeguarsi ai ritmi degli avversari, gli avversari hanno preso coraggio, hanno iniziato ad avanzare e poi, certo, se vogliamo dire, io nella pagella di Prealpina ho dato 6 al portiere del Saronno, a Zadek, e dici, ma com'è possibile un portiere che prende 4 gol e prende 6? Perché i gol sono stati clamorosamente belli, sono stati eccezionali. Magari che questi giocatori, spero per loro si ripetano, ma che non sarà tanto facile ripetersi, perché... primo gol, incrocio dei pali, secondo gol, incrocio dei pali, insomma un gol più bello dell'altro.
4: Ma lì anche però la difesa
0: sì, però questo non basta, infatti la difesa non aggrediva, la difesa ha traballato come già avevamo visto traballare in altre occasioni, però i perché, e i perché sono
3: quindi anche la soluzione non è facile.
2: Roberto, questo secondo perché lo dico all'amico Paolo, come spieghi questo traumatico inizio?
4: Perché non hai protezione a centrocampo, non hai gente a centrocampo che sa marcare, sa filtrare e sa aiutare i tre difensori, perché da quello che vedi ci sono solo 3 marcatori dentro, gli altri non sanno marcare, non sanno far filtro, e siccome una squadra così è fragile, la puoi prendere sul ritmo, la puoi prendere sull'aggressività, è chiaro che loro...
2: Sì, però Paolo, io mi ricordo, dopo la partita con Corano, tu hai detto una cosa giustissima, che abbiamo visto tutto, una carenza fisica atletica spaventosa.
4: Sì, ma si protrae.
2: Di tutti i giocatori, non di uno.
4: La carenza fisica è proprio il fatto, per esempio lui l'ha detto, si
2: ma
4: è spenta la luce, dopo 10 minuti
2: Paolo,
4: si è spenta la
2: hanno
4: luce.
2: Sbagliato la preparazione.
4: Non lo so, io preparerei la squadra sull'aggressività e darei ritmo alla squadra, cioè la squadra non deve fare 10 minuti o 20 minuti, deve fare tutta la partita. C'ho 22 giocatori in panchina,
0: sì,
4: ragazzi.
0: Ma vedi, anche dire sono scoppiati, ma come fai a essere scoppiato dal primo minuto contro la Canadese e dal 10° minuto contro la Canadese?
2: Hai 2 minuti per tutti gli altri risultati.
0: Commento
2: su quello sull'eccellenza del Caronno, tutto il commento su lì.
0: Beh, diciamo che se il Saronno non ride o se il Saronno piange, anche gli altri non hanno troppo da...
2: Legnano.
0: Sì, il Legnano ha fatto quello che ci si aspettava facesse. Il Calvairate, che giocava con Legnano, grande favorita del girone, è uscita un pochino ridimensionata da questa partita.
4: Certo.
0: Legnano è espugnato.
4: Ma secondo me sai che ci saranno ancora altre partite che saranno così.
0: Certo, poi abbiamo la Caronnese, vinceva Vergiate considerata
2: il rigore sul 2-0,
0: certo, che avrebbe potuto chiudere forse definitivamente la gara. La Vergiatese è un'altra delle papabili, è finita 2-2, quindi risultato che tutto sommato fa bene a distanza al Saronno.
2: Non sorprende un po' la Rodense?
0: La Rodense ha battuto la Baranzatese, forse questo risultato un po' sorprende, questo 3-1. La Baranzatese è un'altra delle candidate ai playoff. La Rodense dice di non essere una candidata ai playoff, si è un po' ridimensionata, ha perso il bomber Gian Gaspero dall'anno scorso, ha perso il portiere De Toni che è venuto a Saronno, insomma si è un pochino ridimensionata dall'anno scorso, però sta facendo molto bene. Vediamo se però questi, ha battuto anche Saronno in Coppa Italia 1-0, sono episodi e poi la stagione magari andrà diversamente oppure no. Quello che so è che mister Marzio, ex sarondese che allena la Rodense, insomma ci sta andando molto cauto, dice non montiamoci la testa, la stagione è lunga e loro non partono per vincere il campionato, poi ovviamente l'appetito viene mangiato.
2: Tommaso, per tutti gli altri risultati,
3: promozione Gavirate Universo 0-0 e Marnate United 1-2, seconda categoria dal Pozzo Lainate 1-0, Amor Legnanese 2-1, Vanzaghello Equip Garibaldi 2-1.
4: Ha perso solo l'Equip Garibaldi e basta.
2: Dal Pozzo, seconda partita, seconda vittoria.
0: Sì, benissimo, è dal una Pozzo, squadra sì, che ci ha dato sempre soddisfazioni. L'anno scorso avevano anche sfiorato il passaggio di categoria, che sarebbe stato storico.
2: L'Amor, ieri l'ho visto un uno straccio di partita.
6: Damor se la cava, se saliamo in promozione, la vittoria dello United contro il Marnate ci poteva stare contro una neopromossa.
4: Alla fine
6: però insomma, tre punti sono arrivati. Solaro ancora un po' di fatica con Gavirate, che comunque è una squadra a prendere con le molle.
7: Cardinal Zuppi apre il Consiglio dei Vescovi e parla di responsabilità condivisa e di pace. No all'eutanasia, no all'accanimento terapeutico, massima priorità alle cure palliative. Le scuole italiane siano un luogo in cui nessuno si senta escluso. Il presidente della CEI parla anche della scuola. Nessun insegnante può essere sostituito da un algoritmo. La guerra Stati Uniti-Iran, Trump annulla i raid sugli Houthi e apre un incontro con il presidente iraniano Pezeshkian. Ucraina, situazione umanitaria drammatica a Kherson. Reso noto il programma del viaggio del Papa in Sud America dal 6 al 17 novembre tra Uruguay, Argentina e Perù. Rosario per la pace con i bambini dal 1 al 7 ottobre. Lutto cittadino a Milano per l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale degli anni 60 nella Basilica di Sant'Ambrogio. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Il nostro notiziario, il nostro primo servizio è dedicato all'introduzione del presidente dei Vescovi Italiani, Cardinal Zuppi, che ha aperto i lavori del Consiglio Permanente a Roma. Nicola Ferrante.
8: Una responsabilità condivisa, la indica il presidente CEI in apertura di Consiglio Episcopale Permanente.
9: Non possiamo accontentarci di parlare a chi già ci ascolta. Ci è chiesto di incontrare, di ascoltare, di lasciarci interrogare.
8: La linea da seguire, sottolinea Zuppi, è quella tracciata da Papa Leone. Anche per l'Europa, il numero uno dei vescovi invoca politiche lungimiranti perché nessuno sia costretto a lasciare la propria terra. E di fronte alle minacce dello scenario internazionale e di leader che si sentono padroni, spiega.
9: Solo la fine della guerra può garantire che tutti popoli, grandi e piccoli, non siano travolti da un conflitto più grande.
8: Seguiamo con preoccupazione il dibattito sul fine vita, dice il cardinale. Nessuno sia lasciato solo, nessuno si senta un peso. Non può esistere, spiega, un diritto a morire, ma a essere curati, assistiti, evitando di trasformare un tema così delicato in terreno da scontro elettorale o ideologico.
9: Se la Chiesa rigetta l'accanimento terapeutico e riconosce la liceità della rinuncia a trattamenti sproporzionati. Distingue ovviamente però questa rinuncia dall'intenzione di procurare la morte. Tra l'accanimento e l'anticipazione della morte c'è uno spazio che le istituzioni hanno il dovere di riempire prima di reprimerne altri, quello delle cure palliative, delle terapie del dolore.
8: Nicola Ferrante, linea allo studio.
7: Il cardinal Zuppi ha anche augurato alle scuole italiane di essere luoghi in cui nessuno si senta escluso. Leonardo Possati.
10: La scuola come luogo di crescita e di futuro, una sfida che riguarda tutta la società. Il presidente della CEI richiama il valore educativo della scuola, soprattutto di fronte ai recenti episodi di violenza e alle nuove sfide sociali e tecnologiche, così il cardinale Matteo Zuppi.
9: Educare significa accompagnare una persona a diventare libera, capace di cercare la verità, di riconoscere il bene, di entrare in relazione con gli altri e di assumere responsabilmente il proprio posto nel mondo.
10: Sono tre le priorità: combattere le disuguaglianze educative, rendendo la scuola davvero inclusiva, affrontare l'impatto della tecnologia senza rinunciare alla centralità del rapporto tra docente e studente e custodire la capacità di pensare e riflettere, un tema sul quale Zuppi insiste.
9: La scuola non compete con le macchine nel fornire risposte rapide, ma insegna a porre le domande che rendono umana la vita.
10: L'augurio finale è che le scuole siano comunità capaci di generare fiducia, passione e responsabilità, un vero cantiere per costruire il futuro. Leonardo Possati, linea allo studio.
7: E rimaniamo dunque al tema scuola, un tetto agli studenti stranieri per classe. La misura è stata annunciata dalla Premier Meloni. Sul principio concordano anche i dirigenti scolastici, che tuttavia sollevano dubbi sull'applicazione concreta. Antonello Giannelli è presidente dell'Associazione Nazionale Presidi.
11: Soprattutto nelle scuole dell'infanzia, la scuola primaria, quindi quando abbiamo a che fare con bambini piccoli, il bambino frequenta la scuola vicino casa. Ora, se per varie ragioni c'è un quartiere, un rione che è abitato da tanti stranieri, non so, adesso faccio l'esempio dei cinesi, non me ne vogliono, perché se prendiamo Prato, Trato è un esempio di insediamento cinese molto importante, ci sono tante aziende tessili, spesso di proprietà di cinesi stessi, ed è evidente che in quel contesto ci si può facilmente trovare con un numero di domande di iscrizione che è anche superiore a quello delle domande degli italiani. E allora il problema è che cosa si fa in quel caso. Non è agevole dire a un bambino piccolo di 6, 7, 8 anni, insomma, vai e spostati di 5 chilometri, faccio per dire. In genere la scuola primaria è abbastanza vicino alla residenza, quindi il problema è di natura pratica ed è questo che ho detto.
7: E mentre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è ad Amatrice per inaugurare l'anno scolastico a 10 anni dal terremoto, la politica italiana dibatte e si interroga sulle dichiarazioni della Premier Meloni sul tetto agli stranieri per classe. In diretta per noi Augusto Cantelmi.
12: Buonasera Franco, un tetto massimo di stranieri presenti in ogni classe, di vieto di indossare burka o hijab. I provvedimenti annunciati dalla Presidente del Consiglio Meloni, che entreranno in un prossimo Consiglio dei Ministri, diventano tema di scontro politico, e sempre Fratelli d'Italia rilancia altre misure che prevedono il divieto del velo in tutti i luoghi pubblici, regole ferree per il finanziamento delle moschee e pene più dure per il reato di induzione al matrimonio. Opposizioni invece molto critiche per le scelte illustrate da Meloni e parlano di chiaro tentativo di bloccare l'ascesa di pannacci in un clima da campagna elettorale. Il tema dell'immigrazione non poteva mancare alla kermesse della Lega Pontida, un'edizione tuttavia caratterizzata dalle divisioni interne, con la decisione a sorpresa di Salvini di convocare un congresso straordinario ad ottobre da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea lo studio.
7: La pagina degli esteri, il cancelliere tedesco Merz definisce drammatica la sconfitta della CDU alle elezioni locali in Pomerania. Per la prima volta i cristiano-democratici non hanno superato la soglia di sbarramento del 5%, ma non si dimette. Marco Burini.
13: Restare o andarsene? Gioire perché una figlia di immigrati, Eli Feralp della Linke, vince a Berlino, o soffrire perché chi vuole cacciarli tutti, la AfD, conquista un altro land? Oggi le persone straniere in Germania hanno sentimenti ambivalenti. Sono più di 14 milioni, 24 se si considerano naturalizzati e figli di immigrati, più di un quarto della popolazione. Gli estremisti di destra predicano la remigrazione e rifiutano in blocco questa realtà plurale, complessa. Grande festa invece a Berlino per Eli Feralp, 45 anni, avvocata per i diritti umani. Questa figlia di sindacalisti turchi, riparati in Germania negli anni 80, vuole restituire Berlino ai suoi abitanti e quindi nuove case, tetto massimo agli affitti, lotta al turismo di massa. Un approccio pragmatico, mentre guadagna sempre più consensi l'ideologia di AfD, il cui nazionalismo etnico è contrario al Vangelo, dichiarano insieme Chiesa Cattolica ed Evangelica. Marco Burini, linea lo studio.
7: Ed ora al fronte russo-ucraino, nelle elezioni il presidente Putin ottiene l'80% dei seggi del Parlamento. Forte, drammatica crisi umanitaria nella regione di Kherson in Ucraina. Vito De Torre.
14: 5 anni fa, Russia Unita, il partito di Putin, aveva ottenuto circa il 50% dei voti. Stando ai risultati ufficiali, dopo 1670 giorni di guerra, i fedelissimi del presidente sfiorano il 60% e conquistano circa l'80% dei seggi della Duma. Kaya Kallas ha ribadito che l'Unione Europea non riconosce i risultati delle elezioni, definendole fittizie. Intanto, a Oleshkin, la regione di Kherson, Ucraina, occupata dall'esercito russo, è in corso una vera e propria catastrofe umanitaria. Da mesi la popolazione non riceve cibo né assistenza. Almeno 2000 persone, tra cui bambini, non riescono a mettersi in salvo. Kiev si è detta disponibile a sospendere i combattimenti per consentire l'evacuazione dei civili, ma l'esercito russo non ne vuole sentire. I droni prendono di mira i convogli che trasportano aiuti umanitari. Le ultime forniture di cibo sono arrivate alla fine di maggio. Vito De Torre, linea allo studio.
7: Ed ora all'altro fronte, la guerra Stati Uniti-Iran. Il presidente americano Trump apre ad un incontro con il presidente iraniano Pezeschian in occasione dell'Assemblea delle Nazioni Unite. Antonio Soviero.
15: Che ne dica Trump, i pasdaran iraniani hanno il controllo dello stretto di Hormuz e quello di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso attraverso i ribelli yemeniti Houthi. Oggi a Hormuz due petroliere sono state colpite da missili di provenienza sconosciuta. Si dice così, due marinai feriti. Nelle stesse ore i guardiani della rivoluzione islamica hanno abbattuto un drone statunitense e al presidente USA, che ha annullato all'ultimo secondo un raid contro gli Houthi, replica il comandante dell'esercito iraniano. Le nostre forze armate sono sono pronti ad affrontare qualsiasi nuovo attacco di Stati Uniti e Israele. Ma anche le dichiarazioni di Teheran sono arricchite di propaganda. La realtà è che il paese attraversa la peggiore crisi economica della sua storia recente. In 7 mesi di guerra il PIL è calato del 10% e l'inflazione è alle stelle. E tra 2 giorni, mercoledì 23 settembre, scattano le sanzioni secondarie statunitensi sulle compagnie aeree iraniane. Antonio Soviero, linea allo studio.
7: Reso noto oggi il programma del viaggio di Papa Leone dal 6 al 17 novembre tra Uruguay, Argentina, Perù, il viaggio apostolico finora più lungo del suo pontificato. Cristiana Caricato.
16: A pochi giorni dal suo viaggio in Francia, Papa Leone rende noto il programma del lungo pellegrinaggio che effettuerà dal 6 al 17 novembre prossimo in America Latina, Uruguay, Argentina e Perù, i paesi che visiterà. 12 giorni senza sosta, trasferimenti quasi quotidiani in aereo ed elicottero e l'impatto con realtà diverse per storia e condizioni sociopolitiche, ma ugualmente desiderose di abbracciare il successore di Pietro. Prima tappa all'Uruguay, Montevideo, per gli appuntamenti istituzionali, e dalla capitale sortite in altre zone del paese, a Paysandú, importante centro economico, e a Florida per omaggiare la Virgen de los 33, patrona dell'Uruguay. Poi l'Argentina, paese di Bergoglio, oltre le cerimonie ufficiali alla Casa Rosada, le visite a realtà caritative come il villaggio della Carità di Claypole, gestito dagli Orionini, messe e momenti di preghiera non solo a Buenos Aires ma anche a Cordoba e Luján, santuario mariano caro a Papa Francesco. Infine il ritorno da Pontefice in Perù, paese dove trascorrerà 5 giorni pieni, tra Lima, dove parteciperà dopo i momenti formali ad un incontro sulle sfide e le speranze del popolo peruviano molto atteso, alla sua Chiclayo, un tuffo nel passato, una fitta agenda di appuntamenti per incontrare tutti coloro che non hanno dimenticato Monsignor Roberto. Cristiana Caricato, linea allo studio.
7: A Milano oggi funerali di Sandro Mazzola, icona dell'Inter, morto a 83 anni sabato scorso, ha reso onore e prestigio alla città, ha detto nell'omelia Monsignor Faccendini, abate di Sant'Ambrogio. Antonella Mitola.
17: Un ultimo saluto intenso e sentito, quello che Milano ha voluto dare a Sandro Mazzola, icona dell'Inter che se n'è andata a 83 anni. A stringersi attorno ai familiari, tantissimi tifosi che hanno reso omaggio al campione, ma anche all'uomo e alla sua profonda umanità.
18: Il più grande giocatore italiano di tutti i tempi, giocherebbe ancora oggi.
19: Nato per passione e con fedeltà per la squadra, cosa che al giorno d'oggi non esiste più, e quindi io ho dei bellissimi ricordi.
17: Milano e milanesi dicono grazie a lui che ha dato prestigio alla città, così Monsignor Carlo Faccendini, abate della Basilica di Sant'Ambrogio, nell'omelia dei funerali, ricordando la bella umanità che traspariva sotto i suoi baffi, l'incontro di Mazzola con Padre Pio e la sua abitudine a inginocchiarsi a pregare nei momenti difficili. Con il fischio finale è arrivata l'ora di affidarlo al Signore, ha concluso Monsignor Faccendini. Lo ricordano con affetto il presidente dell'Inter Marotta e lo storico presidente Moratti nei rispettivi messaggi al termine delle esequie. Oggi a Milano è lutto cittadino. Antonella Mitola, linea allo studio.
7: Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Daniele Izzi in regia, un augurio di buona serata.
20: Orizzonti in blu, la radio più vicino a te.

Ed eccoci amici ai consigli di Sissi. Oggi parliamo del tuo benessere. Sapete che passa da rifare il letto ogni mattina? Vediamo come. Sei già in giro o poltrisci ancora tra le lenzuola? Ma sapevi che rifare il letto ogni mattina, che è un gesto semplice e banale, in realtà porta con sé molti benefici, non solo per la tua casa, ma anche per la tua mente e il tuo corpo? Trasformalo in una piccola routine quotidiana. Può avere un impatto positivo che va ben oltre l'apparenza. In un ambiente ordinato, anche la mente si sente più rilassata, riducendo il carico emotivo e lo stress. Questo gesto mattutino dà il via alla giornata con energia e positività, preparando il terreno per una maggiore produttività. E vuoi tornare la sera in un letto ben rifatto? Con lenzuola ordinate, regala una sensazione di riposo profondo e comfort, simile a quella che si prova in un hotel di lusso. Un buon sonno è essenziale per la nostra salute fisica e mentale, e un letto curato favorisce una notte di qualità. Fare il letto ogni mattina non è solo un atto di ordine esteriore, ma un allenamento mentale. Questa semplice abitudine può diventare una pietra angolare per organizzare meglio la tua giornata, sviluppando disciplina e costanza, e io aggiungo anche mentre lo si fa areggiare l'ambiente, che fa sempre bene. E per oggi è tutto amici, con i consigli di Sissi. Vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti!

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunzio dell'angelo a Maria Santissima. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per

0: Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gioia, contempliamo la visita della Beata Vergine Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gioia, contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci

0: liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gioia, contempliamo la presentazione del Signore al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero della gioia, contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: Buonasera, buonasera amici, 21 settembre 2026, viva tutto alla radio dalle 21 alle 22 in onda su Radio Orizzonti in Blu, in compagnia di Mattia che vi parla, c'è ovviamente alla regia Andrea, ciao Andrea.
1: Ciao ciao a tutti, rientrato alla base, ciao.
0: Bravissimo,
1: ciao.
0: Stasera non c'è l'Inter, quindi puoi dedicare del tempo a Viva Tutto alla radio fino alle 22 in vostra compagnia, e c'è anche un ospite che iniziamo a presentare, poi inizieremo a chiacchierare anche con lei, è Anna Galoppo che presenta una delle presentatrici, no, del contest che è Saranno Famosi, di cui dopo parleremo ampiamente. Magari qualcuno che ci segue e ci ascolta sicuramente avrà già sentito in radio, ma poi noi abbiamo avuto a Viva Tutto alla radio anche Lidia Cella, la vincitrice lo scorso anno, ci ha parlato molto bene, visto che è in corso il nuovo contest, volevamo sentire un po' da lei i racconti, perché insomma si sta appunto svolgendo. Gli ingredienti sono sempre gli stessi, tanta buona musica, il collegamento con Carla Rigoni per la rubrica a scatola chiusa, poi avremo anche un accetto un consiglio musicale che vi daremo verso la fine della puntata. Altre cose che possiamo dirvi, oltre a salutare gli ascoltatori di domenica che ci sentiranno in replica, se no Andrea mi sgrida.
1: Vedi che sei bravo, perché ti sei ricordato stavolta, di solito lo faccio io, bravo bravo.
0: Ecco, volevo anche ricordare i nostri contatti social, Viva Tutto alla radio, il profilo Instagram, la pagina Facebook e anche il profilo Facebook, però abbiamo anche ovviamente su il sito www.radioorizzonti.eu, se cercate la pagina Viva Tutto alla radio trovate il podcast e potete riascoltare tutte le puntate. C'è anche un canale YouTube per i contenuti extra, le interviste che facciamo, extra programma radiofonico che è sempre Viva Tutto alla radio. Io direi che possiamo partire con la prima canzone, poi ci colleghiamo con Carlo e poi iniziamo anche a chiacchierare con appunto Anna che è qui con noi.

0: 21:07 minuti, viva tutto alla radio su Radio Orizzonte in Blu. È arrivato il momento della nostra rubrica. In collegamento con noi dovrebbe esserci Carlo. Pronto?
1: Buonasera Mattia, puntuale come un orologio svizzero, eccomi qua, buonasera a tutti.
0: Hai visto, ma devi ringraziare Andrea che è sempre sul pezzo, non me.
1: È quello senz'altro.
0: Sì.
1: Ma poi a proposito, volevo chiedere ad Andrea, visto che l'ultima volta che ci siamo sentiti non c'era, se non ricordo male.
0: Sì, perché era a vedere l'Inter.
1: Volevo chiedergli com'è stata questa... passa Inter in quella partita.
2: Ma no, noi quando andiamo sul 2-0 cominciamo a rilassarci. Oh,
1: ecco.
2: No, lasciamo stare, guarda. Lasciamo perdere. In memoria del mio idolo che oggi abbiamo salutato, lasciamo perdere.
1: Sì, certo.
0: Allora Carlo, come stai innanzitutto?
1: Bene, bene, dai, solita vita, solito tran tran, ecco.
0: Bene, cosa ci racconti questa sera? Cosa ci vuoi raccontare?
1: Allora, avevo in mente tutt'altro tema, ma poi ho sentito una notizia ieri sera che mi ha lasciato un po' così. C'è stato un concerto di Gianna Nannini a Berlino.
0: Ah.
1: Ok, e c'erano 20.000 persone.
0: Che tu dici tante, per essere all'estero, certo.
1: Sì, poi vabbè, Gianna Nannini sicuramente... notorietà all'estero ne ha, però non pensavo così tante. Allora sono andato a vedere un po' i concerti più clamorosi, più grandi al mondo della storia della musica.
0: Ah, ok, in
1: un
0: generale.
1: Paio me li ricordavo.
0: Non quindi degli artisti italiani, in generale.
1: No, attenzione, c'è un artista italiano, a sorpresa, ma c'è. Allora, io prima di guardare questa classifica mi ricordavo un concerto di Simon e Garfunkel al Central Park, questo è un concerto storico dell'81 dove c'erano sulle 400 e 500 mila persone.
0: Comunque è un super numero.
1: Però diciamo i primi, diciamo subito l'italiano,
0: Vasco
1: al sesto
0: Rossi,
1: posto,
0: no.
1: Antonello Venditti al Circo Massimo in occasione dello scudetto della Roma. C'erano più di un milione di persone.
0: Però secondo me non vale, perché lì erano lì per festeggiare la Roma.
1: È vero anche questo, però rientra nella classifica. Mi fa un po' più specie, diciamo, non tanto il primo, che lo dico subito, e forse è anche più noto, cioè anche più noto come concerto, è Rod Stewart a Copacabana nel 1900, a Rio de Janeiro, 1994, dove c'erano 3 milioni e mezzo di persone. Io non riesco neanche a quantificarle.
0: Anche perché mi immagino quelli in quest'estate abbiamo sentito migliaia di polemiche all'ippodromo, zona San Siro, concerti di gente che in realtà vedeva ultimo a Tor Vergata,
1: esatto,
0: che vedevano lo schermo di qualcosa che era il concerto che neanche sentivano praticamente.
1: Sì.
0: Quindi mi immagino sti 3 milioni e passa cosa vedessero.
1: Serviva un cannocchiale, un binocolo, qualcosa.
0: Certo.
1: Ma una cosa in comune con diversi artisti è proprio il luogo, perché Copacabana è stata anche la location di un cantante brasiliano, questo Jorge Ben, dove fece 3 milioni di spettatori, ma anche Lady Gaga. Nel 2025 c'erano circa 2 milioni e mezzo di spettatori.
0: Ma anche
1: Lady Gaga è
0: Non è che perché il posto è bello, diciamo così, si presta, e quindi gente che era già lì al mare a fare la bella vita, già che c'era, è andata a sentire un concerto.
1: Deve essere un posto enorme Copacabana. Oltretutto ci andarono anche i Rolling Stone, ecco, me ne stavo dimenticando, nel 2006 e fecero 1,5 milioni di spettatori. Ma il secondo artista, allora io lo conosco perché fa un po' di musica elettronica, è un po' un padre dell'elettronica, Jean-Michel Jarre, cercatelo su internet, dove fece a Mosca quasi 3 milioni e mezzo di spettatori.
0: Cavolo, che anche lì è una location, vabbè, ovviamente per ovvi motivi oggi non sarebbe possibile, però strano, nel senso è più comune una cosa come quella che hai detto prima, no? Magari in una città europea oppure Copacabana, altri posti così. un po' insolita questa cosa.
1: Ma poi non mi sarei aspettato un artista di, come Jean-Michel
0: Jarre, che facesse dei numeri vedi, che poi esatto. alla fine c'è sempre la sorpresa nei numeri, nelle classifiche, nelle vendite, non si può mai dire, non si sa mai.
1: E adesso invece vi dico il contrario, questa è una roba molto veloce.
0: Chi ha fatto flop?
1: I flop. Allora, il primo, qualcuno magari conoscerà i Blind Melon, che erano un gruppo degli anni 90. Uh-huh. Vabbè. Se c'era una canzone, aspetta, non mi ricordo. Comunque cercatela.
0: Dopo andiamo a cercare.
1: Se c'era forse una canzone sola, uh-huh, abbastanza nota. Il cantante, il frontman, si esibì in un locale dove c'era solo una persona.
0: Ah beh, non male.
1: Questo è il caso clamoroso. Ma poi c'è anche un gruppo ben più noto, il Led Zeppelin, beh, che nei loro primi concerti Maryland, esatto, quando era famosi, davanti a circa 50 persone, non più di tanto.
0: Che questo è un po' quello che in effetti capita spesso. Andrea?
2: No, scusa, mi ha sbloccato un ricordo di quando ero giovane. Io ho fatto il militare ormai nel lontano 81 nell'arma dei carabinieri e ho assistito, se non sbaglio, sotto una tenda a Cologno Monzese, mm-hmm, a un concerto di uno sconosciuto Vasco Rossi.
0: Ah, caspita.
2: Che cantava, ma sono state 200 persone, ma forse vedi, neanche. Quindi anche lì.
1: Poi Vasco Rossi nel 2017 forse ha cantato davanti a 250.000 persone.
0: Vedi,
1: Modena Park.
0: Il percorso è sempre quello, no? Dall'inizio, da partire da zero, poi dopo magari l'esplosione. Però è bella questa classifica al contrario e anche dei top dei concerti, perché magari uno si aspetta determinati tipi di nomi, in realtà ce ne sono
1: esatto,
0: altri.
1: Esatto.
0: Bene Carlo, noi ti ringraziamo, l'appuntamento è a martedì prossimo, d'accordo?
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Un super abbraccio, a settimana prossima. Ciao.

0: grazie a me.
1: Allora, dovete sapere, mi fanno notare che ho detto ci vediamo martedì prossimo a Carlo e non a lunedì prossimo, ma come dicevamo fuori onda prima con Andrea, la stanchezza si fa sentire nonostante sia solo lunedì. Viva tutta la radio fino alle 22 su Radio Orizzonti in Blu. Prima commentavamo fuori onda con Anna, che adesso, con cui adesso chiacchieriamo, la canzone di Bruno Mars, On My Soul, che non ho disannunciato prima, e dicevo che negli ultimi anni uno che non sbaglia un pezzo e produce anche altri artisti in maniera perfetta è proprio Bruno Mars, giusto Anna? Concordi?
2: Sì, buongiorno a tutti, buonasera. A me piace tantissimo.
1: Sì, no, molto bravo.
2: E tutte le sue canzoni hanno un qualcosa di particolare, si distinguono dalle altre, sono bellissime.
1: Assolutamente. A proposito però di canzoni che si distinguono dalle altre, il contest Saranno Famosi 2026, che è partito lo scorso sabato.
2: Sì, lo scorso sabato abbiamo fatto la prima tappa di selezioni all'oratorio di Cassina Ferrara. Mm-hmm. Un successo, tantissima gente, si sono esibite le prime 11 band solisti.
1: Sappiamo il totale?
2: Sì, il totale sono circa 35.
1: Wow.
2: Ma il totale di partecipanti sono 80, perché abbiamo,
1: caspita,
2: gruppi numerosi, abbiamo solisti, abbiamo band, quindi insomma, per noi è secondo anno.
1: Caspita, no, direi che è ottimo comunque.
2: Sì, ottimo, anche perché abbiamo visto, avete avuto anche qua in radio le vincitrici.
1: Assolutamente.
2: La vincitrice, poi la semifinalista, la seconda, e De Mario, tutti e tre, insomma, hanno già prodotto il loro brano, che è già su tutte le piattaforme social, quindi speriamo anche quest'anno di avere,
1: certo,
2: ottimi cantanti.
1: Questo sicuramente è sintomo del fatto che non è che vince uno a caso, vince veramente gente che ha talento. A tal proposito volevo chiederti, ci raccontava Lidia, che è la vincitrice dello scorso anno, che quest'anno la novità era in realtà anche nelle categorie, giusto?
2: Sì, abbiamo aggiunto la categoria senior. Mm-hmm. Dove diciamo abbiamo avuto una grande richiesta e abbiamo avuto un gruppo, mm-hmm, che ha vinto questo sabato, i Distranea. Mm-hmm. Che hanno partecipato, mentre la novità è anche il voto social. Quindi,
1: wow,
2: tutti quelli che partecipano possono votare utilizzando il QR code e va direttamente in finale il vincitore del gruppo, vincitore del voto social. Quindi,
1: ma ascolta, spiegami un attimo, perché davvero faccio domande da uomo della strada. Allora, si sfidano categoria senior con categoria senior?
2: Sì,
1: okay,
2: sì, sono due categorie distinte, però per tempistiche e per loro impegni non si possono esibire tutti in contemporanea, ma seguono,
1: certo,
2: due classifiche,
1: okay,
2: differenti,
1: separate.
2: Sì.
1: Alla fine però, alla fine poi, sì, si sfidano proprio, no, o c'è un vincitore?
2: No, no, okay, abbiamo un premio per i senior,
1: okay,
2: e
1: bello,
2: un premio
1: bello,
2: anche
1: bello,
2: per
1: bello, bello, bello,
2: certo, scusa.
1: No, giustamente, certo, no.
2: Quindi abbiamo il voto, la somma dei voti della giuria, mm-hmm, ha portato al gruppo Distranea, che ha vinto quella serata,
1: okay,
2: che poi si sommerà, cioè si unirà agli altri voti, mm-hmm, quindi speriamo che nessuno li superi, o se li superano ci sarà una nuova classifica,
1: okay,
2: che verrà data soltanto sabato presso la festa dell'oratorio della Regina Pacis.
1: Ok, ma sabato c'è un'altra sfida di
2: altre? Sono tre.
1: Ok.
2: Tre selezioni. La prima è già stata fatta,
1: okay,
2: venerdì all'oratorio del Prealpi, mm-hmm, se ne sfideranno altri, e sabato se ne sfideranno altri.
1: Okay.
2: Tutti questi punteggi,
1: sì,
2: rimangono.
1: Si sommano tutti.
2: E avremo, sì, avremo una graduatoria con tutti i punteggi, perché non potevamo farli tutti in una serata,
1: certo,
2: sono tantissimi.
1: Chiaro.
2: E quello col punteggio più alto, mm-hmm, quelli col punteggio più alto passeranno alla fase finale, quindi avremo tre che passano direttamente dal voto, con il voto dei social,
1: okay,
2: perché ogni serata porta un vincitore.
1: Un vincitore dei social.
2: Si aggiungono a questi tre,
1: okay,
2: i 12,
1: sì,
2: col miglior punteggio,
1: mm-hmm,
2: in modo da avere i finalisti. Ricordiamo, la finale sarà domenica ore 17 al Teatro Giuditta Pasta, il 18 di ottobre. E qui avremo i due vincitori. categoria senior e categoria young. I biglietti sono in vendita, sono già in vendita online, quindi mi raccomando, seguiteci, venite a vederci, supportate questi ragazzi, questi senior che sono veramente tutti bravi e seguono soprattutto il loro sogno.
1: Certo che comunque è un bel sogno. Ascolta, invece la selezione dei giurati, cioè i giurati come sono stati scelti e come è composta la giuria?
2: Allora, io posso dire abbiamo due giurie, una giuria per le selezioni, sono tutti esperti del settore, abbiamo Stefano Meloncini di Snob Lab, che è il presidente di giuria, Mainardo Lorusso, che è un maestro di musica dell'Albero Musicale, e assegnerà proprio il premio alla miglior band.
1: Ah, ok.
2: 10 ore di prove in studio.
1: Bello, bello. Quindi, anche questa opportunità.
2: Molto bello. Gabriele Scandolaro, che è un maestro di violino, Federico Galli, responsabile del blog musicale frequenzaitaliana.it, Gio Anastasi, conduttore di Radio Orizzonti. Quindi, insomma, tutti loro sono quelli per la giuria delle selezioni, sono gli stessi in modo da avere uno stesso parametro.
1: Certo.
2: Poi per la giuria della finale, sorpresa. Ve lo diremo più avanti, seguiteci.
1: Io direi che andiamo avanti con la musica e tra poco continuiamo la nostra chiacchierata con Anna.

0: 21 e 27 minuti, viva tutto alla radio su Radio Orizzonti in Blu in questo lunedì, fino alle 22 in vostra compagnia di Mattia in regia Andrea. Anna è qui con noi, ci sta raccontando del contest Saranno Famosi. Prima fuori onda chiacchieravamo e a proposito di Lidia, la vincitrice dello scorso anno, una cosa che era emersa molto molto bella è che lei apprezzava molto il percorso e le amicizie che aveva costruito. Mi stava dicendo Anna che anche loro hanno notato questo.
1: Sì,
0: no?
1: Noi stessi siamo io e insieme a Matteo Guaragna che conduciamo il contest e li abbiamo proprio seguiti dall'inizio, a parte vederli crescere, perché il nostro contest ha anche una giuria che un po' come X Factor dà i consigli, quindi a qualcuno ha detto magari vorremmo sentirti in un altro brano, ha dato un po' di indicazioni.
0: Ma quindi dopo che si sono esibiti
1: sì, è molto bello.
0: Bello, bello,
1: quindi noi live e tutto il pubblico può sentire tutto quello che loro dicono, bello sia per gli artisti ma anche per il pubblico partecipi. Quindi noi siamo, li abbiamo seguiti nel backstage, è stato bellissimo quando siamo arrivati alla finale, perché abbiamo visto, è un contest però un gruppo di amici che ridevano, scherzavano, si divertivano, qualcuno ovviamente ha perso, sono nate amicizie, collaborazioni musicali come Miriam, la seconda arrivata insieme a Lidia. Quindi noi speriamo che anche quest'anno si possa creare questa atmosfera, faremo di tutto.
0: Tra l'altro non è una cosa scontata, perché comunque a una determinata età magari uno sente anche molto la competizione, giustamente, se è una grande passione che ha. Invece questa cosa è molto bella. Senti, però volevo chiederti anche del nostro direttore, insomma.
1: Certo, intanto lo salutiamo, Massimo, ciao Massimo Tallarini, che ha ideato insieme a Oratori di Saronno questo bellissimo contest con il patrocinio del Comune di Saronno, la FOM, Federazione Oratori Milanesi. Partner abbiamo Proloco Saronno, Teatro Giuditta Pasta di Saronno, Saronno Servizi Sport e tutti i partecipanti, volevo sottolineare, che arrivano da tante province, Varese, Como, Milano, Monza, Brianza. Quindi è una cosa molto bella poter vedere allargarci. Altri partner abbiamo le Stanze della Musica e Albero Musicale, che anche loro concorrono e ci seguono in questo percorso.
0: Sai un'altra cosa bella a proposito dei partner, e non lo dico tanto per dire, è una cosa di cui ho parlato con Pinuccia, sempre della radio, che salutiamo spesso e volentieri, che secondo me è proprio bello che delle iniziative di una radio locale come Radio Orizzonti a Saronno abbia un supporto in tante cose da tante realtà. Vuol dire che insomma si è creato insomma sul territorio qualcosa, e questa è una cosa molto bella anche per la
1: sì, diciamo
0: per
1: che
0: la
1: ogni
0: radio.
1: Anno e speriamo l'anno prossimo ancora di più stiamo sensibilizzando e vengono, partecipano e sono felici di dare spazio, soprattutto di realizzare il talento e i sogni di questi ragazzi. Abbiamo anche sponsor che ringraziamo, sono Clerici Auto, Villa Muzza Caffè, Good Morning Caffè by Muzza, la pasticceria Nord in Piazza Cadorna che darà un piccolo cadeau in finale, spoiler, ai nostri finalisti, e Giuseppe Testa che ha offerto anche una consulenza finanziaria. Quindi tanti sponsor che però partecipano attivamente.
0: Senti, un'altra domanda, giustamente voi presentate, no? Tu e Matteo, è difficile a volte magari presentare e non far trasparire magari la passione per un gruppo, un cantante piuttosto che un altro?
1: Sì, allora, diciamo che l'anno scorso Matteo si è emozionato nel sentire Miriam, che ha fatto veramente un pezzo incredibile, però cerchiamo di essere abbastanza
0: giustamente
1: sì,
0: neutrali.
1: Al di sopra sì, delle parti, perché sono tutti bravi, ognuno ha la propria particolarità, però devo dire che questa sensazione del backstage io l'ho già percepita. Sabato erano tutti contenti di essersi esibiti, quindi si percepiva già.
0: Ok, e il pubblico invece cosa, come reagisce, quali sono i feedback quando
1: allora il pubblico, devo anche dire che ha votato per la prima volta, ha votato
0: bello.
1: E ha mandato direttamente in finale il coro Le Note di Colore, che è un gruppo di 12 voci femminili di Saronno, che è nato nel 2019 proprio dalla passione per la musica e dell'amicizia. Quindi avremo in finale questo gruppo di bravissime, bellissime donne.
0: E cosa dicono invece i giurati? Che immagino che sia difficile anche per loro, no, dover scegliere.
1: Allora, diciamo che sabato c'è stato un momento perché qualcuno voleva preferiva un cantante rispetto all'altro.
0: Non è facile.
1: E quindi i voti magari discutono. Magari un attimo, perché quando parlano con i cantanti li sentiamo.
0: Quindi è proprio come X Factor,
1: sì,
0: un po', no?
1: Sì,
0: quindi,
1: diciamo di sì.
0: Insulti compresi.
1: Diciamo, beh, che X Factor è come saranno famosi.
0: Ah, è bello, bello, mi piace. Dai, continuiamo con la musica, poi continuiamo anche con la nostra chiacchierata. Arriva Saif con Parlar d'amore, direttamente dall'esperienza del Festival di Sanremo. Ha lanciato un album. E così.

0: 21:35 minuti, tornati in diretta, viva tutta la radio su Radio Orizzonti in Blu, in compagnia di Mattia e Andrea. Abbiamo qui Anna che ci sta parlando appunto di Saranno Famosi. La prima domanda che volevo farle è: quindi il totale dei cantanti o band in finale si sa già?
1: Sono 15, ma se ci fosse un pari merito passano entrambi.
0: Ok, un'altra curiosità sulle votazioni è i voti vanno da 1 a 10 oppure...
1: Sì, ah, ok. Sono da 1 a 10 e praticamente, come ho detto prima, facciamo alla X Factor, diciamo.
0: Sì.
1: E questa insomma un po' la caratteristica del nostro contest. Abbiamo voluto proprio anche aiutare i ragazzi a migliorare, e in finale, ad esempio l'anno scorso, qualcuno ha cambiato anche brano.
0: Ah, okay.
1: E ricordiamo Edo e Mario che hanno addirittura fatto in pochissimo tempo un inedito.
0: Ah, ecco, perché l'altra cosa che volevo chiederti era proprio questa: possono portare inediti oppure fare cover, diciamo?
1: Sì, entrambi, sì, sì.
0: Sono liberi.
1: Sì, sì, sono liberi. Addirittura vi dico, uno prima di salire sul palco ancora un po' cambiava la canzone. Quindi l'importante è che poi in finale portino il brano di cui sono convinti, perché tante volte non sono neanche loro convinti di quale portare.
0: Ma
1: magari.
0: Senti, prima di salire sul palco, visto che voi presentate un po' l'evento, si confidano con voi, magari si chiacchierano? No,
1: noi siamo, sì, loro sono concentrati, si stanno preparando, anche perché hanno tutta la parte tecnica da seguire, quindi salgono sul palco, noi li vediamo per la prima volta.
0: Ah, ok.
1: E li rivedremo in finale, quelli che arrivano. E quindi non abbiamo tempo di scambiare parole, però quando siamo sul palco li conosciamo. Allora, i criteri che mi chiedevi sono 4, okay, così li ricordiamo.
0: Vai.
1: Intonazione, esecuzione, interpretazione e presenza scenica. Quindi loro sanno, questi sono i 4 criteri su cui si basa la giuria.
0: Quindi non solo comunque legata alla canzone, ma anche insomma un po' il saper stare,
1: certo,
0: sul palco.
1: Certo.
0: E anche perché se poi uno deve andare in studio di produzione, deve fare qualcosa di concreto, insomma deve sapere un po' anche come funziona questo mondo e questa realtà. Vai, no, dimmi.
1: Sì, no, volevo ricordare anche un'altra novità di quest'anno. È la social crew e la dance crew,
0: okay,
1: che sono tutti i ragazzi dell'oratorio che di loro volontà hanno aderito a questo progetto. Quindi la social crew farà le interviste nel backstage a tutti i cantanti
0: durante,
1: mentre la dance crew sono questo gruppo di ragazze che fanno 2 coreografie, una di apertura e una durante, prima del risultato finale, e si sono preparati con i loro balli che fanno e sono stati molto bravi e coinvolgono il pubblico.
0: Senti, invece mi dicevi che già lo scorso anno avete fatto delle interviste, delle video interviste tu e Matteo, giusto?
1: Sì, sono le interviste che abbiamo fatto a tutti i finalisti dell'anno scorso, che potete trovare sul canale YouTube di Radio Orizzonti, e quest'anno faremo
0: la stessa cosa. Ok, sono delle clip.
1: Sì, però bello perché si raccontano.
0: Perché
1: in effetti loro sul palco non hanno tempo di raccontarsi. Faremo delle clip dove si presenteranno, in finale manderemo, ma il tempo è poco. Mentre durante l'intervista
0: hanno un po' più...
1: scopriamo tante cose, le loro passioni, come sono, come è nata la passione della musica.
0: Che è la cosa più
1: bellissime,
0: bella, no?
1: Sì.
0: Alla fine anche con Lidia siamo un po' partiti da quello, no? Come nascono queste grandi passioni. Io direi che possiamo continuare ancora con la musica e poi ci avviamo un po' verso la fine della puntata con le ultime domande alla nostra intervistata di stasera, Anna, che ci racconta di Saranno Famosi.

0: Siamo tornati in diretta, siamo in realtà come sempre l'ora vola, siamo 21:43 minuti, tra l'altro mi sono appena reso conto, Andrea, la stanchezza fa brutti scherzi, che io sto, dovete sapere, fortunatamente la radio non si vede, o meglio, io amo ancora la radio che non si vede, sono qui che guardo l'ora, la data e tutto quanto da uno schermo del PC in basso a destra che non si vede, ho davanti uno schermo gigante che dice ora, data, qualsiasi cosa, quindi veramente se il lunedì comincia così mi immagino la settimana.
1: Me lo sono acceso apposta anch'io per me, perché non sono meno stanco di te. Per fortuna che c'è Anna che invece
0: è assolutamente, a cui volevo chiedere, ma cos'è che vincono sti concorrenti?
2: Allora, per la categoria Young, il primo classificato vince la produzione, registrazione, post-produzione e pubblicazione audio professionale del proprio brano a cura di Snob Lab, mentre per il secondo e terzo posto la registrazione del brano in studio.
0: Eh beh, comunque, signori, bei premi, eh.
2: Per la categoria senior, registrazione del brano in studio d'incisione per il primo classificato. Quindi, diciamo,
0: quasi quasi l'anno prossimo mi iscrivo anch'io.
2: Oh,
0: no,
2: finalmente! Massimo, hai sentito? Guarda che l'ha detto, abbiamo già
0: andiamo
2: un
0: io e Andrea.
2: Vabbè, in duo, va bene.
0: In modalità corrida, andiamo.
1: In modalità horror. No, ragazzi, io stono anche quando suono il citofono.
0: No, no,
1: per
0: ma
1: cortesia.
0: Poi guarda, assolutamente, facciamo radio che è meglio. E invece, a proposito dei ragazzi vincitori, Lidia appunto ci ha raccontato del percorso che ha fatto, di questa cosa che dicevo prima, del dietro le quinte, delle amicizie che ha stretto, però mi è parso di capire che anche con voi in realtà si è creato un bel rapporto.
2: Sì,
0: alla fine del concorso.
2: Assolutamente, anche perché poi abbiamo fatto degli eventi collaterali dove diamo la possibilità ai cantanti di esibirsi. Quindi si è creata questa amicizia, addirittura Lidia e Miriam hanno creato dei duetti che hanno già presentato, e alla fine noi li conosciamo tutti, li sosteniamo, perché insomma prima della finale salire su un palco è già emozionante di per sé, per di più per un concorso c'è sempre questa paura,
0: certo,
2: il vestito, gli strumenti, quindi noi siamo lì e siamo vicinissimi a loro.
0: Certo, un'altra cosa che volevo chiedere a te, ma in realtà poi a tutti coloro che collaborano per la realizzazione di questo evento, è quanto è impegnativo e da quanto prima si parte a lavorare per preparare un evento del genere, perché poi la gente tende sempre a vedere il risultato finale ma non si pone poi mai la domanda su quanto lavoro ci sia dietro, prima, dopo, durante.
2: Cioè praticamente non ci siamo mai fermati dall'anno scorso.
0: Ah, bene, io pensavo mi dirà sei mesi, invece in
2: realtà... No, perché abbiamo fatto tutte le varie interviste che sono andate avanti fino a aprile, maggio, e poi abbiamo iniziato già a lavorare sul regolamento, sulla parte pubblicitaria e tutto, in modo da avere prima della fine dell'estate i nomi per poterci poi organizzare.
0: Okay.
2: Poi ci sono le varie feste dell'oratorio che hanno delle date fisse dove noi dovevamo inserire il nostro contest, e è un lavoro impegnativo perché sono tante le cose da fare, anche se noi siamo felici, abbiamo l'aiuto di tante persone che collaborano della radio per la realizzazione.
0: Ma capita appunto l'anno scorso e poi magari già anche quest'anno, mentre è in corso di svolgimento questo contest, di avere già delle idee o dei punti che vi segnate, dite potremmo fare questa cosa l'anno prossimo?
2: Sì, assolutamente, prendiamo nota e poi li facciamo, anzi io vorrei farle subito però non si può, le posticipiamo all'anno dopo.
0: E c'è invece, adesso domanda, c'è qualcuno, perché è un classico, no, in queste cose che c'è sempre anche quello che dice ma non potevate fare così, cosa? C'è qualcuno che ogni tanto magari o tra il pubblico o tendenzialmente poi va via?
2: No, magari come in tutti gli spettacoli ci possono essere gli imprevisti,
0: certo.
2: E quindi magari quelli sono quelli che si notano di più da fuori. Però questo format funziona, ogni anno cerchiamo di migliorarlo sempre di più.
0: Senti, tu negli artisti che si esibiscono vedi sempre molta tensione o magari vedi più passione e quindi magari riescono un po' a tenere la bada la tensione dell'esibizione?
2: Allora, diciamo che quando sali su un palco non importa quante volte sei salito, ogni volta è come se fosse la prima volta. Quindi anche nei senior anche quelli che avevano fatto più concerti, più esperienza, tutti, c'è sempre il palco, è un'emozione difficile da spiegare, ma tu sei lì e hai te stesso, la tua voce, la tua musica da dare al pubblico, e quindi diciamo che se non ci fosse, se forse sei troppo rilassato, non va bene,
0: non
2: devi avere sempre
0: cosa.
2: quel pochino che ti che hai, che ti fa dare il massimo,
0: certo,
2: che ti dà la carica per dare meglio di te.
0: Ma invece magari, non so, io ho sempre pensato che invece in una band magari sia più facile perché non sei solo davanti al pubblico, o secondo te in realtà il livello di tensione, di adrenalina è lo stesso?
2: Ma l'adrenalina è lo stesso, sicuramente se è una band che si è appena formata percepisci di più la tensione.
0: Ok.
2: Le band
0: si conoscono a
2: memoria, che vedi che si conoscono, lo percepisci proprio, che vanno, si guardano negli occhi, hanno già capito.
0: Basta un'occhiata. Allora io direi che continuiamo con la musica, questa volta legata alla rubrica Accetta un consiglio. È uscito il nuovo singolo di Ultimo, che racconta proprio un po' anche di un brano nato dopo la notte stessa, almeno da quello che ha detto lui, dopo il mega concerto di Tor Vergata, Ultimo, che sarà anche al cinema. Il suo concerto verrà trasmesso questa settimana.

0: 21:52 minuti, arrivati quasi alla fine di Viva Tutto alla radio. Prima dell'intervento dei saluti, concludiamo ricordando gli appuntamenti, no Anna? Ci sono ancora due fasi prima di arrivare alla finale.
1: Sì, allora venerdì 25, questo venerdì, ore 20:45, oratorio Prealpi. Sabato 26, ore 20:45, oratorio Regina Pacis.
0: Ok, quindi nel mese di settembre si chiudono le fasi.
1: Ci riprendiamo un attimo.
0: Vi riprendete da tutto, insomma.
1: E prepariamo la super fatica, finalissima.
0: Che è domenica 18
1: ore 17, i biglietti sono in vendita online a 10 euro, quindi vi aspettiamo numerosissimi.
0: Anche perché se vi piace, cioè se amate la musica, direi che quale migliore occasione per andare a sentire qualcuno che canta, no? Per sentire appunto l'esibizione di qualche artista, secondo me è proprio una bella occasione. Io ho già detto a Anna che deve tornare dopo, insomma, o prima della finale, con anche però il nostro direttore Massimo.
1: Certo, così. Massimo, quindi dobbiamo tornare insieme.
0: Guarda che adesso decidiamo già la data e poi te la facciamo sapere, Massimo, se sei...
1: Così vi raccontiamo un po',
0: sì,
1: come sono andate le altre semifinali.
0: Come è andato il tutto. Allora, noi nel frattempo ti ringraziamo, poi ricordiamo anche che ovviamente sul canale YouTube usciranno poi le interviste,
1: sì,
0: ai vari artisti.
1: Dopo la finale.
0: Ok, dopo la finale. Per cui avete tutte le date, vi abbiamo detto tutto, andate a vedere la finale, ma andate anche questo venerdì e questo sabato a vedervi le fasi.
1: Assolutamente, anche perché potete votare anche voi con il vostro cellulare, vi verrà dato un QR code e potrete contribuire alla vittoria del vostro preferito.
0: Quindi è come se nel piccolo provaste anche voi ad essere dei giudici tipo X Factor, per cui toglietevi sta soddisfazione, dai. Allora, continuiamo con la musica prima dei saluti finali e per salutare e ringraziare anche Anna.

0: Siamo arrivati alla fine della puntata di Viva Tutto alla radio, 21:57 minuti, giusto il tempo di ricordare innanzitutto che la puntata andrà in replica domenica dalle 13 alle 14, quindi a fasi già svolte del contest. Poi di ricordare i nostri contatti con cui vi potete tenere aggiornati rispetto anche agli ospiti, a chi avremo nelle prossime settimane. Viva Tutto alla radio, il profilo Instagram, Viva Tutto alla radio anche il profilo Facebook e la pagina Facebook. Ricordiamo, su radioorizzonti.eu, se cercate il Viva Tutto alla radio trovate il podcast e la registrazione della puntata. Poi l'ultima cosa è il canale YouTube per le interviste e i contenuti extra della trasmissione. Io ringrazio Anna che è stata con noi.
1: Grazie a voi, grazie a tutti.
0: Tanto ha detto che torna con Massimo.
1: Assolutamente, breve. Così vi aggiorniamo.
0: E grazie ovviamente anche Andrea.
2: Ciao a tutti.
0: Ringraziamo gli ascoltatori. Un abbraccio, una buona serata, una buona settimana a tutti. Ciao.
1: Arrivederci. Ciao.

0: E la Home Service andrà in onda alle ore 6:45 con le notizie per gli agricoltori.
1: Arrivederci, alla prossima settimana.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Stop and Gold. I successi di sempre su In Blue Radio.

leggenda dell'amore eterno è una storia bella, sai, una favola eterna che non sia vera mai.

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire.

Guardaci adesso, t'aspettavi di più. Niente lo stesso, ma più bella sei tu. Che manco una stella cadente avrei chiesto di più.

facce un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova. Come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia.

Zonti in Blu, la radio più vicina a te.